0: Gli spazi climatizzati in città diventano un punto di riferimento per trascorrere qualche ora al fresco. Siamo andati in uno di questi luoghi messi a disposizione dal comune.
1: Noi siamo appunto un comitato che gestiamo gli anziani che vengono in questo posto. Qui sballiamo, giochiamo a carte, facciamo ginnastica dolce, facciamo pittura, scultura.
0: L'estate in città per molti anziani non significa soltanto affrontare il caldo, ma soprattutto trovare occasioni per incontrarsi, mantenere le proprie abitudini e non restare soli. Sono circa un'ottantina le persone che ogni giorno scelgono di trascorrere qui qualche ora, un segnale di quanto questi luoghi siano un punto di riferimento di chi resta in città nel mese di agosto.
2: Io ho tanti anni che vengo qua, sarà più di 20 anni, perché abito qua vicino, e prima era un dopolavoro dei ferrovieri. E poi hanno fatto questo centro e noi siamo qua tutti i giorni.
3: Io sono rimasta sola, per cui meno male che c'è questo posto e abito vicino.
0: Perché anche d'estate il posto migliore è quello dove non si è soli.
4: Monza, terminati i lavori di restauro della navata centrale del Duomo. Valentina Fizzotti.
5: Erano quadroni ormai molto scuri. Molte persone anche non li ricordavano più.
6: Hanno rivisto la luce dopo secoli di polvere. I 10 quadroni barocchi della navata centrale del Duomo di Monza sono stati ripuliti senza spostarli di un centimetro a 16 metri di altezza. Il ciclo di quadri dipinto fra il 1697 e il 1704 dai grandi nomi dell'epoca era stato voluto dai Durini, feudatari di Monza, per raccontarne le glorie. Protagonista è Teodolinda, regina mitologica dei Longobardi e della Corona Ferrea, che guidò il suo popolo dall'arianesimo al cattolicesimo e, secondo la leggenda, grazie a un sogno diede il nome alla città.
5: È il secondo, entrando da sinistra, quello di Sebastiano Ricci, ed è la fondazione del Duomo. Poi accanto a lui vediamo il sogno di Teodolinda, la colomba, e poi appunto c'è ancora la vicenda di Teodolinda, la presentazione dei doni offerti da Papa Gregorio Magno, c'è Teodolinda che offre il suo tesoro a San Giovanni Battista.
6: È solo il primo passo di un programma di restauro che sarà presentato a settembre e arriverà fino al tetto con il recupero di pitture tardogotiche. L'intervento è il primo finanziato da un nuovo fondo filantropico, la Fondazione per il Duomo, costituita all'interno della Fondazione Monza Brianza, guidata dall'imprenditore Giuseppe Fontana.
5: Chiamate filantropi anche non solo monzesi, ecco, del territorio, perché questa basilica anche storicamente è una basilica che è riferimento per tutto il territorio lombardo.
4: Il valore della pace prima della guerra, imperversa nei cinema l'Odissea, e a Savona invece arriva il mito dell'epica indiana, la Mahabharata, sul palco del Priamar. Monica Onore.
7: Così oggi cerca di avvelenare tutti noi col fumo e le fiamme di un incendio.
8: Al centro della storia del Mahabharata c'è la guerra, il conflitto per la successione al trono del regno tra i principi e i loro 100 cugini.
9: Oltre ai combattimenti, alla strage, è proprio quando i 5 fratelli scoprono che uno dei loro nemici era loro fratello di sangue. E questo ci parla profondamente. Moltissime delle guerre antiche e moderne sono fatte tra fratelli.
8: L'epopea millenaria è stata proposta e condensata in chiave moderna dalla compagnia teatrale Studio 900, 2 ore e mezza di spettacolo con 11 attori e 2 musicisti in scena, tutti universitari under 30, sul palco del Priamar a Savona.
10: Parla di amore, parla di giusto comportamento, parla di come anche affrontare i momenti fondamentali della vita, quindi la nascita, la crescita, la morte. Parla di tutti quegli aspetti che accomunano gli esseri umani indipendentemente dalla storia, dalle geografie diverse, dalle fedi diverse, e credo che in questo stia la grande potenza di questo testo.
8: Il progetto, per il suo alto valore culturale, è stato finanziato con i fondi dell'8x1000 dall'Unione Induista Italiana. In uno dei più grandi e importanti poemi epici indiani, risalente al 3200 a.C., si parla anche dell'esistenza umana, tra spiritualità, coscienza ed etica.
11: Vediamo riemergere costantemente le stesse grandi immagini dell'anima, per usare una definizione semplice di archetipo. Quelle immagini dell'anima attraverso le quali tutti noi, esseri umani, anche noi del 2026, leggiamo il mondo, spesso a nostra insaputa.
7: Evoca, se lo puoi, Dharma, deva Dio della...
4: Nel fondo i successi delle atlete azzurre agli europei di nuoto di Parigi, nella 10 km Ginevra Taddeucci e poi sul podio anche Linda Cappelli.

0: L'intelligenza, nulla è lasciata al caso, ogni cambio di ritmo è calcolato, ogni scelta ha un senso. Poi l'accelerazione decisiva, l'ingresso dell'imbuto che conduce al traguardo, cambia passo e lascia tutte sulla scia. Sullo sfondo la Torre Eiffel, davanti a lei solo il traguardo, un oro che illumina il presente e indica già la rotta verso Los Angeles 2028. E dietro a lei un'altra azzurra con la sua splendida medaglia di bronzo.
1: Adesso venite con noi in una delle abbazie più belle d'Italia. Ci accompagna a Casamari lo storico dell'arte Costantino D'Orazio.
2: La vita monastica è ritmata dalla liturgia delle ore, dalle lodi mattutine alla compieta, ma anche dalle cerimonie che si svolgono all'interno delle chiese che costituiscono il cuore delle grandi abbazie. Qui a Casamari però è possibile anche entrare all'interno della vita quotidiana dei monaci, benedettini, cistercensi e trappisti che si sono alternati in questi spazi. Una biblioteca, il refettorio, la sala del capitolo e quegli spazi che oggi sono diventati anche un museo e che costituiscono il cuore culturale di questo meraviglioso sito del Lazio.

Le dimensioni del refettorio dell'abbazia ci dicono che la comunità dei monaci di Casamari nel corso dei secoli è stata anche molto folta. Oggi sono circa una ventina quelli che vivono all'interno di questa struttura e che mangiano all'interno di questo ambiente, che nelle sue forme gotiche ricorda un episodio molto singolare. Nel 1417 le truppe al servizio di Papa Martino V Colonna si annidano all'interno del refettorio dell'abbazia per difendersi dall'attacco delle truppe che venivano da sud, dal regno di Napoli, all'epoca governato da Giovanna II di Napoli, figlia di Carlo d'Angiò. Lo scontro provoca la distruzione dell'antico refettorio, che verrà completamente ricostruito e poi restaurato nel corso dei secoli fino a rimanere intatto come lo vediamo oggi. Ogni abbazia che si rispetti conserva una biblioteca che qui a Casamari è antichissima, perché il primo nucleo risale proprio alla comunità benedettina che si insediò in questo luogo nel XII secolo e venne poi ampliata dai cistercensi che costituirono un vero e proprio scriptorium. I monaci si dedicavano a copiare non solo testi liturgici ma anche erbari o testi di cultura generale che però nel corso dei secoli qui a Casamari vennero depredati quando l'attività monastica subì una crisi tra il XV e il XVI secolo. Con l'arrivo dei trappisti nel Settecento lo scriptorium riprende vita e vengono quindi copiati su pergamena o su altri materiali preziosi testi straordinari che ancora sono in parte conservati in quella che oggi è un'istituzione nazionale che conserva oltre 70.000 volumi, si spazia da tutte le discipline e soprattutto tutte le epoche, un patrimonio straordinario che custodisce però anche delle curiosità. In epoca più recente la biblioteca è stata ricostruita all'interno dell'antico refettorio dei conversi in degli scaffali in legno moderni che però custodiscono libri anche antichissimi, come per esempio questo codice degli inni da cantare in questa abbazia per tutto l'anno nelle singole ore del Divino Ufficio, che risale al 1748, e ci sono indicati tutti i canti con lo spartito in canto gregoriano, in particolare anche indicando i periodi dell'anno in cui andavano cantati, a novembre per esempio o durante l'epoca dell'Avvento e poi anche a Natale, esattamente come in questo periodo in cui i monaci avrebbero aperto questo grande libro nel coro e

anche a distanza avrebbero potuto ben leggere le parole e le note da cantare. Tra le rarità di questa biblioteca però ci sono anche alcuni volumi che raccontano delle missioni e delle attività delle comunità cistercensi all'estero. Questo, che risale al XVI-XVII secolo, è un volume in pergamena scritto in lingua etiopica, proprio perché dall'Africa giunge. È un racconto dell'Antico Testamento in cui possiamo vedere in queste miniature che hanno molto a che vedere con l'immaginario africano, la presenza di San Giorgio, per esempio, o di San Daniele tra i leoni. Ci raccontano della comunità di Casamari, che in realtà aveva grandi rapporti in tutto il mondo, sempre legati però alla professione della fede. Un altro ambiente fondamentale di un'abbazia è la sala del capitolo, cioè il luogo nel quale si riuniva il capitolo, cioè quella assemblea di monaci che doveva decidere le regole e le priorità e i ritmi dell'attività della comunità. Si sedevano intorno agli scranni lungo le mura, in questa sala con un soffitto a volte gotiche e dei fasci di colonne a sostenerle. Queste riunioni a volte però potevano anche essere viste e ascoltate dai conversi o da altre persone ammesse all'interno del monastero. Potevano però soltanto rimanere fuori dalla sala e affacciarsi dalle finestre, perché in realtà, come si suol dire, non avevano voce in capitolo. A seguito dell'arrivo a Casamari dei Trappisti nel 1717, gli Albani, in particolare il cardinal Annibale, ristrutturano alcuni ambienti attigui al chiostro che avevano una funzione di lavoro. In epoca recente hanno accolto un museo in cui possiamo, da una parte, rileggere la storia di Cerete Mariane, la città natale di Gaio Mario, attraverso reperti di volti, iscrizioni, altari o anche oggetti sacri relativi ad un santuario nei pressi di Arpino, città natale di Cicerone, non lontano da Casamari. Accanto a questi reperti archeologici, sulle pareti hanno trovato posto le pale d'altare che decoravano il transetto della basilica. Riconosciamo santi come San Matteo, ispirato dall'angelo, San Lorenzo nel gesto dell'elemosina. Sono una testimonianza della raffinata presenza artistica in questo luogo, che è anche però arricchita da alcuni affreschi staccati e da due zanne di mammut che sono emerse dagli scavi in questo territorio.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio arriveranno delle precipitazioni che interesseranno per lo più le Alpi occidentali e saranno anche a carattere temporalesco. Sulle regioni centrali, anche qui nelle ore più calde del giorno, ci sarà qualche temporale che interesserà i rilievi, in particolar modo tra Abruzzo e Lazio. Al sud peninsulare, giornata di bel tempo con tanto sole, ma con della instabilità pomeridiana, sempre a ridosso dei monti, con possibili piogge anche sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, nelle aree interne e sulle coste orientali, mentre invece sulla Sicilia ci sarà bel tempo, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie e raggiungeranno ancora valori intorno ai 38-39 gradi.
0: Il meteo è stato presentato da
2: Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
3: Carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto dei 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto, poi di nuovo in vigore le accise mobili, Giorgetti soldi da Italia ai ministeri. L'Europa promuove la gestione dei migranti di Madrid a Ceuta, ma nessun passo indietro dell'Italia sui controlli sugli arrivi dalla Spagna. Sui social si annuncia un nuovo afflusso di massa nell'exclave spagnola. Caso del Mastro, voto a maggioranza della Giunta per le autorizzazioni, blocca l'accesso alle chat con Caroccia, oggi vota l'Aula della Camera. Sofia, Bulgaria, un gruppo di nazi skin tenta di entrare in un hotel che ospita 300 giovani ebrei di varie nazionalità, 80 italiani, i ragazzi già rientrati. L'ondata di calore non dà tregua, giorni equatoriali e notti tropicali, anche oggi 25 città italiane con bollino rosso, domani saranno 27, previsti poi forti temporali. Europei di nuoto, quarto oro per Chiara Pellaccani nel trampolino da 3 metri, battuto il record di Tania Cagnotto, oro anche per Ginevra Tadeucci nella 10 km fondo.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Proveremo a rispondere a una domanda questa mattina sfogliando i quotidiani, le loro prime pagine e non solo, e cioè come è andato questo vertice in videoconferenza tra i ministri dell'interno dell'Unione Europea sul tema migranti dopo la vicenda di Ceuta. Ecco, non sarà complicato rispondere. Vi facciamo vedere intanto due prime pagine dei quotidiani che per loro natura sono distanti e distinte per storia, cultura e orientamento politico ed editoriale. Il giornale Repubblica. Il giornale titola così: l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini. E dunque sembra parlare o evidenziare un successo delle posizioni italiane a livello continentale. Il titolo di Repubblica è Emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, e dunque sembra evidenziare uno stop alle proposte del nostro paese a livello continentale. Proviamo ad aggiungere altre prime pagine dei quotidiani. Questo è il domani, se dovessimo proseguire lungo l'asse giornale Repubblica, sicuramente più vicino a Repubblica come orientamento culturale, politico ed editoriale. Migranti, l'Unione Europea stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato, e dunque sembra sposare quella linea, quella lettura di un risultato positivo per l'Italia a livello continentale. Aggiungiamo altri quotidiani su questo tema. Il manifesto, ce lo chiede l'Europa, il diritto di asilo è un tabù ideologico superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi. Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola, e dunque anche il manifesto sembra parlare di Spagna isolata, anzi parla di Spagna isolata, di un'Europa che rilancia il maggior numero di rimpatri, ma ci aggiunge un elemento in più, nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi. Ecco, questo era forse l'aspetto che più stava a cuore al nostro paese dalla riunione di ieri, cioè avere una sorta di via libera continentale e di finanziamento continentale ed europeo agli hub nei paesi terzi. E però questo punto non c'è stato, non c'è stato il finanziamento europeo e nemmeno un inizio di percorso in quel senso, perché non ci sono numeri a sostegno di questa posizione. Di più si è detto a livello

che fa il quotidiano Avvenire. L'Europa a maggioranza sposa la linea italiana dei centri di rimpatrio in paesi terzi, e però da affidare ai singoli stati membri. Contrarie Francia e Spagna, con la Spagna che insiste nei confronti del nostro paese ritirare i controlli. Allora iniziamo a raccontarlo così, partendo da questo nuovo confronto tra il nostro paese e la Spagna, il racconto dei quotidiani, col Corriere della Sera, con l'ultima prima pagina che vi proponiamo: l'Unione Europea sui migranti, più controlli, lite Spagna-Italia. E allora sfogliamo il Corriere della Sera, eccola qua, pagina 2, la prova di Ceuta è superata. E però questa frase non ci racconta di una Spagna isolata, tutt'altro, di una Spagna che si prende il plauso continentale perché ha superato da sola, realmente da sola, l'emergenza, la prova di Ceuta, anche se il termine emergenza ci piace poco perché è stato tanto abusato. Diciamo la prova di Ceuta. L'Europa dei 27 chiude la crisi di Ceuta, dribla il conflitto politico fra gli stati membri e si sforza di mostrare unità. All'indomani del vertice d'urgenza dei ministri degli interni, che ha ricucito lo strappo dei giorni precedenti, le divisioni sulla gestione dei migranti covano però sotto la cenere. Nessuna critica aperta, anzi ferma solidarietà a Madrid, quindi non è isolata la Spagna. Eppure a Rabat, per la rapida gestione dei rimpatri, ufficialmente, per dare qualche numero, 70.000 sui 72.000 migranti illegalmente a Ceuta sono già rientrati in Marocco. E un rinnovato impegno per il controllo dei confini dell'Unione Europea, che riprende i punti della lettera inviata alla vigilia dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen al Primo Ministro di Spagna Pedro Sánchez: rafforzare le frontiere esterne e la cooperazione con i paesi terzi. L'Unione chiude i ranghi, il Consiglio Europeo per gli Affari Interni, anzi il Commissario Europeo per gli Affari Interni e per la migrazione, Magnus Brunner, austriaco, assicura che la prova è stata superata e che ora la chiave sta nell'agire in modo unito e trarre le giuste conseguenze. Al termine della videoconferenza, durata 3 ore e spicci, i 27 ribadiscono che le frontiere esterne dell'Unione Europea sono una responsabilità condivisa. Novità questa? No, a parole sempre queste cose si sono dette, e questo è già un bel risultato inseguito dall'Italia, però ripeto e ripetiamo, siamo alle parole. Restano in sospeso però i punti più spinosi, ecco allora che il Corriere ci aiuta ad entrare nel dettaglio. Dagli hub alla regolarizzazione dei migranti nei singoli paesi, l'Unione è unita ed è disposta a sostenere la Spagna. Jim O'Callaghan, ministro della giustizia d'Irlanda, che ricopre la presidenza di turno del Consiglio. La frattura però non è del tutto sanata, perché Madrid, che ieri è tornata all'attacco del nostro governo sollecitandolo a revocare immediatamente i controlli alla frontiera nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Spagna, ha insistito proprio su questo punto. Lo farà l'Italia? Porterà nessun controllo da chi arriva dalla Spagna? No, almeno fino a Ferragosto, così sarà verosimilmente per tutto il mese di agosto. Il retroscena, restando ancora al Corriere della Sera, di Simone Canettieri, è il timore che gli sbarchi non siano finiti e Roma per ora non revoca le misure. Piccolo dettaglio che però, ahi noi, dettaglio non è, di sbarchi, la parola sbarchi con la vicenda di Ceuta c'entrano nulla. La parola sbarchi con la vicenda di Ceuta c'entra nulla, perché è un exclave, perché si è arrivati a piedi, i migranti sono arrivati a piedi a superare il confine tra Ceuta per l'appunto e il Marocco, e di migranti da Ceuta sbarcati in Spagna non ce n'è stato nessuno, e questo lo ha detto anche il commissario europeo per le migrazioni e gli affari interni, Magnus Brunner per l'appunto. E allora vi facciamo vedere Repubblica su questo. L'Europa sta con la Spagna, piena solidarietà, emergenza chiusa e vicinanza al governo di Sánchez. Schengen mai a rischio, frenata sui centri migranti, perché non c'era e non c'è nelle conclusioni di questo vertice dei ministri degli affari interni alcun via libera ai centri di migranti, agli hub extraeuropei, da parte dell'Unione nel suo complesso, comunque finanziati con fondi europei. La crisi è finita, andate in pace. L'austriaco Magnus Brunner è il commissario agli affari interni e ieri ha presieduto
una riunione d'emergenza che non ha potuto che prendere atto che nessuno ha attraversato il confine da Ceuta verso la Spagna e che l'emergenza è conclusa grazie al tempestivo intervento del governo di Spagna, dei 72.000 migranti che

Avevano raggiunto l'ex club spagnolo in Marocco la scorsa settimana, 70.000 sono stati rimpatriati, anche se a conferma di un episodio che sembra sempre più pilotato, sui social pare sia ripartito il tantam per organizzare un nuovo ingresso in massa. Brunner, sottolineando che l'integrità di Schengen è stata preservata, ha ricordato anche che le richieste di asilo sono scese a livelli minimi in molti paesi europei e ha cercato di rasserenare gli animi dopo giorni di spaccature e la tempesta in un bicchiere d'acqua scatenata soprattutto dal governo Meloni, che ha deciso di sospendere Schengen, di vergare una lettera di critica alla Spagna, che ha regolarizzato 500.000 migranti. Una lettera che era stata sottoscritta da 21 paesi europei, ma che dalla riunione di ieri è trapelato. I ministri dell'interno hanno espresso la loro piena solidarietà a Madrid e Brunner ha dovuto perfino ammettere che il presunto effetto pull factor, cioè quella regolarizzazione, ha spinto la vicenda di Ceuta, e cioè l'effetto attrazione dei migranti dovuto alla sanatoria di Sanchez, non c'è stato, ma comunque ha voluto aggiungere non è un buon segnale per l'Unione Europea. E allora eccola, no? Quella Spagna criticata da un pezzo politico dell'Europa, l'Europa che, dice il popolare europeo Manfred Weber, uomo che guarda comunque a destra, Weber, Madrid mette a rischio l'Europa, il titolo d'apertura del Messaggero di questa mattina, proprio con tanto di parole all'interno del giornale diretto da Roberto Napoletano, del capo dei popolari europei Weber, che accusano Madrid, i popolari, a rischio le frontiere esterne. Brunner fa parte di quel mondo lì, del popolarismo europeo, stessa famiglia politica di Forza Italia per intenderci. Andiamo a prendere il giornale che parlava di l'Europa sta con l'Italia, che dentro c'ha stop invasione, 72.000 persone arrivate a Ceuta in una manciata di ore, 70.000 riportate in Marocco in una manciata di ore o di giorni. La proposta di Meloni fa breccia in Europa, la Spagna continua a dire no agli hub europei. Non solo la Spagna, no? In quell'ottica di hub europei, cioè finanziati dall'Unione Europea, non c'è un accordo. Dice Francesco De Remigis che la spinta di Roma al tavolo dell'Unione si è fatta sentire, ha trovato riscontri auspicati dal governo italiano dopo gli arrivi in massa dal Marocco nel Slav di Ceuta e la morte di almeno 75, ma il bilancio si è aggiornato, siamo oltre le 80 vittime. Non c'è stato alcun rischio di movimento secondario, avendo Ceuta un regime speciale. Questa è la linea del ministro dell'interno di Spagna, ma è quello che ha detto anche il commissario europeo. Non c'è stato alcun arrivo nel resto dell'Europa o nella Spagna continentale da Ceuta. Poi distinguo con Roma e infine il commissario Brunner che dice la regolarizzazione di circa 600.000 migranti del governo Sanchez non è un buon segnale. Poi però c'è l'altro tema, che è questo, e allora eccolo l'argomento sul quale invece una certa sottolineatura politica va fatta, perché l'Italia, davanti all'impossibilità di ottenere quei finanziamenti europei per gli hub in paesi terzi per i migranti, e davanti ad oggi alla impossibilità di avere un via libera complessivo totale a questo tipo di strumento, chiede quantomeno che sui fondi ai paesi terzi ci siano soltanto per chi aiuta sull'immigrazione. Diplomazia economica e sicurezza viaggiano sullo stesso binario ed è ancora tensione su Madrid. Cioè intervenire sui dazi o con agevolazioni economiche soltanto per quei paesi che danno una mano, mettiamola così, nella gestione dei flussi migratori. Per dirla con il tempo, molto trasciando nel titolo di oggi, basta regali all'Africa. Poi c'è anche il fondo, eccolo qua, di Daniele Capezzone. Finalmente la parola che aspettavamo, che è condizionalità. Complimenti al ministro Piantedosi. Nel vertice europeo di ieri il titolare del Viminale non si è limitato a rivendicare il buon lavoro svolto dall'Italia, ha fatto di più, ha finalmente introdotto la parola che aspettavamo, condizionalità. Sei un paese africano, vuoi commerciare con l'Unione Europea, vuoi far arrivare i tuoi prodotti su un altro piano, vuoi usufruire di aiuti e cooperazione dei 27 dell'Unione, vuoi ad ogni livello avere un buon rapporto con l'Europa, allora devi accettare una doppia condizione, farti carico di un doppio onere. Primo, non devi far partire i clandestini. Secondo, se sono già partiti, te li devi riprendere. Si tratta

parlerebbe di una svolta e però, come vedete, usa il condizionale. Lo stesso Daniele Capezzone. Questa è la proposta italiana che è sul tavolo della discussione continentale. Allora abbiamo visto un fondo, un'analisi, una riflessione, ne aggiungiamo un'altra e la andiamo a prendere in questo caso da Repubblica, e come potete intuire è sensibilmente diversa la lettura che dà della giornata di ieri il quotidiano che ospita la riflessione di Andrea Bonanni, il boomerang di Meloni. Piena, unanime solidarietà alla Spagna, congratulazioni per come Madrid ha gestito la crisi dei migranti a Ceuta. La sfida lanciata da Meloni e Sanchez si risolve per Andrea Bonanni e per Repubblica con un clamoroso autogol, con l'Italia costretta a sottoscrivere l'attestato di solidarietà al governo spagnolo durante il vertice in videoconferenza, e al danno si aggiunge la beffa perché la Commissione ora indagherà sulla proporzionalità della sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna, decretata unilateralmente da Roma, e la proposta italiana di creare centri di rimpatrio comunitari in paesi terzi, sul fallimentare esempio di ciò che ha fatto in Albania, non è passata, resterà una possibilità delegata ai singoli governi nazionali, tra i quali solo 5 hanno dato segnali di interesse. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire, invece no, la mini crisi europea di fronte alla tragedia di Ceuta segna l'inizio e dà il tono alla più cruciale campagna elettorale europea che si giocherà il prossimo anno. Entro il 27 ci saranno elezioni politiche in Italia, Spagna e Polonia. In nessuno dei tre paesi il risultato dello scontro è scontato. A primavera prossima si eleggerà il nuovo presidente francese, anche qui l'esito della sfida tra europeisti e nazionalisti in bilico. Nei prossimi 16 mesi andranno alle urne metà dei Länder tedeschi, con esiti che potrebbero costringere il governo Merz a dimettersi per andare nuovamente ad elezioni anticipate. Insomma, c'è un'Europa che vede in bilico il suo futuro. Tenere i nervi saldi, la mente lucida nei prossimi 16 mesi così cruciali per il nostro futuro non sarà facile. Le destre all'arrembaggio dell'Europa faranno di tutto per impedircelo. Non è un caso che lo scarno comunicato approvato ieri dai ministri europei fa una sola chiara autocritica quando invita a un miglior coordinamento dell'informazione. In quadro complesso e di intrinseca debolezza dell'Unione, l'ultimo ma decisivo fattore è l'influenza di potenze esterne al vecchio continente, che però hanno tutto l'interesse a condizionarla e, se possibile, a favorirne l'implosione anche attraverso quell'arma ibrida che è il traffico di esseri umani. Allora qua aggiungiamo una considerazione, una terza riflessione dei giornali di oggi, che è quella di Danilo Taino, il nodo delle frontiere. Certe volte non serve mandare i militari, meglio mandare i civili, il Marocco lo sa per esperienza storica. Questo è l'inizio di una riflessione che poi entra nel vivo nelle pagine interne del Corriere. In questi passaggi, dal nostro punto di vista rilevanti, migranti come armi per destabilizzare un paese o per creare difficoltà a un governo considerato ostile o da punire, uno degli strumenti della guerra ibrida della quale l'Europa sa qualcosa. La militarizzazione di masse di migranti è stata usata dalla Russia contro la Finlandia, dalla Bielorussia contro la Lituania, la Lettonia e la Polonia, e c'è chi ha sostenuto che la forza russa Wagner ha convogliato migliaia di rifugiati verso il Mediterraneo per cercare di destabilizzare Grecia e Italia. Molti hanno parlato, alcuni hanno parlato in questi giorni, del fattore Trump, invece alcuni addirittura del fattore Israele sulla vicenda di Ceuta, anche per il contrasto politico che c'è tra Pedro Sanchez e il presidente americano. Ecco, allora, la crisi di Ceuta ricorda all'Europa che l'immigrazione è ormai una questione geopolitica. I paesi del nord e dell'est dell'Europa lo hanno capito da tempo, l'Italia e la Grecia, anche Sanchez, che già aveva sperimentato questa realtà nel 21, avrà modo di fare considerazioni su quanto è successo a Ceuta nei giorni scorsi con il Marocco, a un accordo grazie al quale Rabat gli garantisce uno scudo verso l'immigrazione in Nord Africa, detto più esplicitamente dalle popolazioni musulmane, che gli permette di regolarizzare centinaia di migliaia di immigrati, per lo più di lingua spagnola, che provengono dall'America Latina. Il piccolo flirt con il regime algerino è probabilmente stato un passo falso, vista la reazione del Marocco, che non a caso oggi manda a dire: guardate che noi tutto avevamo detto al governo di Spagna, erano informati, avevamo avvisato del pericolo. Questo è un pezzo che prendiamo dalla Verità. Rabat inchioda Madrid, nella lettura che ne dà il quotidiano diretto da Belpietro, era al corrente.

evidente del rischio imminente e il ministro dell'Interno spagnolo, deve ammettere, era stato segnalato un possibile aumento degli attraversamenti. Arma ibrida, arma e questione geopolitica, quella della gestione dei flussi migratori, sicuramente sì, dopodiché resta anche e soprattutto una questione umanitaria che non si risolve, dice padre Giulio Albanese, altro fondo che vi proponiamo, in questo caso da Avvenire, subappaltando il problema. C'è un modo elegante per non affrontare un problema: appaltarlo. È ciò che l'Europa sembra sempre più tentata di fare con le migrazioni. La proposta di Meloni di creare hub per i rimpatri in paesi terzi non è una novità assoluta, ma l'ultima declinazione di una strategia ormai riconoscibile: esternalizzare le frontiere, cioè lo spostamento fuori dallo spazio europeo non soltanto dei controlli di flussi, ma anche di parte della responsabilità che quel controllo comporta. Un'idea non nuova, come dicevamo, che ha toccato anche alcuni leader socialdemocratici, socialisti laburisti. C'è un dettaglio che però raramente conquista i titoli, dice ancora Albanese: il conto finale. L'esperienza britannica e australiana mostrano quanto l'effetto offshore processing possa raggiungere costi pro capite difficilmente giustificabili, e in più le frontiere non scompaiono, si spostano, e con essa, la frontiera, con essa rischia di spostarsi anche la responsabilità per ciò che accade oltre quella frontiera, in strutture lontane dagli occhi dell'opinione pubblica europea, meno accessibili ai giornalisti. La distanza geografica può trasformarsi in una distanza politica e morale. E poi resta una domanda: gli eventuali hub africani rientreranno nel piano Mattei? Un piano presentato come cooperazione da pari a pari reggerebbe male al sospetto che la parità consista nell'affidare al partner africano il compito di dire chi il partner europeo preferisce non vedere arrivare. Sarebbe singolare che una strategia nata per superare il paternalismo europeo inaugurasse una nuova divisione dell'Europa: all'Europa del lavoro, all'Europa agli investimenti, all'Africa ai migranti da trattenere. Più che cooperazione sarebbe subappalto con una targa più elegante. Il limite maggiore di questi modelli tuttavia è politico, e nessuno ha risolto la migrazione, forse perché è un fenomeno connaturato all'umanità e alla storia dell'umanità, e dunque non si risolve, non è un capitolo che si chiude. Andrea Bonanni ci invitava a riflettere nella sua riflessione sul fatto che siamo alla vigilia di un anno elettoralmente importante per l'Italia, per tanti paesi europei, la Spagna, la Polonia, la Germania, la Francia, ovviamente tutti quelli che venivano citati nel pezzo di Repubblica. Allora, queste vicende internazionali, europee, si intrecciano con il dibattito politico nazionale, perché la dimensione di politica estera è diventata centrale nel racconto che fa la politica, nella scelta dei partiti, dei leader politici e per certi versi anche degli elettori. Ecco, e allora ieri si è vissuto un altro capitolo, anzi altri due capitoli del confronto all'interno del centrosinistra, perché da Capalbio Giuseppe Conte ha detto: con noi al governo la politica estera cambierà, altrimenti, ha aggiunto, che senso ha cambiare una maggioranza e cambiare un esecutivo se tutto deve restare immutato? Daremo una svolta sia interna che internazionale. Siamo sul Messaggero a intervistare Conte a Capalbio, proprio il direttore del Messaggero, e poi dice: serve un fondo sovrano di 100 miliardi per una nuova politica industriale. Allora, da questo pezzo, che ci segna il primo capitolo del romanzo del centrosinistra, dell'ultimo romanzo del centrosinistra, ne aggiungiamo un altro, e cioè un incontro a pranzo. In realtà l'ordine cronologico è stato diverso: prima l'incontro a pranzo, poi quello a Capalbio. Schlein che vede Meloni, un pranzo per il disgelo, ma restano le tensioni. Siamo su Repubblica, siamo sul pezzo di Giovanna Vitale, anche perché restano le tensioni, perché Conte ha avuto modo di ribadire quanto dicevamo prima, e cioè questo è il pezzo di Francesco Bei: ma di cosa vi stupite, ho detto quello che diciamo da mesi, così ho scosso l'albero. Alleati sì, ma diversi. Allora, agli alleati sì, ma diversi, manda questo messaggio Matteo Renzi: basta con le polemiche, non vanno non bannacizzare la coalizione, conclave in vista delle primarie, perché abbiamo, dice Renzi, una responsabilità storica: se ci dividiamo consegniamo alla destra governo e colle. E il centrodestra come sta a proposito di tutto questo, a proposito di come entra la politica estera? Beh, sensibilità e posizioni diverse ci sono anche all'interno della maggioranza. Pensiamo evidentemente alla vicenda ucraina, alla postura della Lega, al riarmo, alle misure

da mettere in campo. Oggi alle 9 parlerà Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, in aula, poi si voterà sulle risoluzioni, quella della maggioranza è ancora da scrivere, da limare, incubo Lega per Giorgetti, su armi ed energia vuole la copertura delle Camere, per questo che oggi si presenterà in aula e alla Camera e al Senato, un passaggio non dovuto, dice Giorgetti, ma politicamente necessario. Oggi il voto sulla richiesta fino a 36 miliardi di spese in più, chiedo un mandato chiaro del Parlamento. Intanto sono arrivate le conferme di una proroga del taglio delle accise solo sul gasolio e solo i 17 centesimi da qui al 25 di agosto. A proposito di energia, viviamo in una giornata da impennata dei prezzi dell'energia. Caldo, energia alle stelle, questa è la stampa, prezzi mai così alti dal gennaio del 23, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, ne abbiamo parlato ieri mattina il nostro filo diretto mostrandovi le immagini di un Danubio molto molto ristretto rispetto al suo naturale andamento, che ha spento, che ha costretto l'Ungheria a spegnere le centrali nucleari. Addirittura in Romania si è bombardato il Danubio con delle mine poste sotto l'acqua per spostarne il corso e evitare una soluzione alla ungherese. Ecco, no? Questa è una di quelle immagini. Energia, l'effetto boomerang del caldo, impianti sotto stress e prezzi alle stelle. È tutto, ci fermiamo, linea che va alla regia e poi torniamo col telegiornale.

Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio arriveranno delle precipitazioni che interesseranno per lo più le Alpi occidentali e saranno anche a carattere temporalesco. Sulle regioni centrali, anche qui nelle ore più calde del giorno, ci sarà qualche temporale che interesserà i rilievi, in particolar modo tra Abruzzo e Lazio. Al sud peninsulare, giornata di bel tempo con tanto sole, ma con della instabilità pomeridiana sempre a ridosso dei monti, con possibili piogge anche sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, nelle aree interne e sulle coste orientali, mentre invece sulla Sicilia ci sarà bel tempo, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie e raggiungeranno ancora valori intorno ai 38-39 gradi.

0: 7.30, buongiorno da Rai News 24, le principali notizie, un intenso attacco notturno russo con missili balistici e droni ha provocato un'ennesima strage a Kiev, in Ucraina almeno 15 i morti, una cinquantina i feriti nella regione. Il ministero della difesa russo sostiene di aver colpito centri logistici, il sindaco della capitale Klitschko teme che diversi civili siano ancora intrappolati sotto le macerie. Petrolio ai minimi nelle ultime tre settimane dopo le dichiarazioni del segretario di Stato Rubio e del responsabile del tesoro Bessent sulla possibilità di un accordo con l'Iran già nelle prossime ore per riaprire lo stretto di Hormuz. A Roma, intanto, nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, varata la proroga ieri del taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Nuova ondata di calore non lascerà l'Italia prima di venerdì. Oggi 25 le città con il bollino rosso, domani saranno 27. Allerta gialla maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. E poi gli europei di Parigi, Chiara Pellacani, scrive una pagina di storia dello sport italiano. Quarto oro dai 3 metri, è la prima atleta azzurra a conquistare 4 titoli nella stessa edizione degli europei. Alle 10, tra poco, in mattinata, nella Senna, la 5 km fondo uomini con Acerenza, Guidi e Paltrinieri. Alle 14.30 la gara femminile con Cesarano, Pozzobone e Tadeucci, che ieri ha vinto nella 10 km, diretta Rai Sport anche su Rai Play. Torniamo al provvedimento varato ieri dal Consiglio dei Ministri, il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ulteriori interventi per i campi flegrei e anche per riorganizzare la Corte dei Conti. Gabriele Martelloni.
1: Sfilato a sorpresa dall'ordine del giorno del CDM, l'ultimo prima della pausa estiva, il taglio delle accise ritorna sul tavolo del governo dopo un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti. Un confronto che fa slittare di un'ora il Consiglio dei Ministri, ma che sblocca il nodo coperture, consentendo la proroga dell'attuale sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario per contenere gli effetti dei rincari, scrive la Premier sui social, e dopo aver presieduto una riunione dedicata all'emergenza nei campi flegrei, la Presidente del Consiglio annota: abbiamo messo nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite. L'esecutivo completa poi le riforme del fisco, della responsabilità di impresa e della Corte dei Conti, ma torna anche ad affrontare la questione sicurezza, dall'ok all'utilizzo per la polizia del riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, all'assunzione di agenti per il controllo delle frontiere, ma con una precisazione che arriva da fonti del governo. La misura era prevista prima della vicenda Ceuta e della sospensione di Schengen con la Spagna. È deciso a mantenere un presidio costante Meloni sul tema sicurezza e prima del CDM visita la caserma Salvo d'Acquisto per ringraziare i carabinieri feriti negli scontri con i notavi in Val di Susa e in un'intervista con scuola.net rivendica le recenti norme sull'imputabilità dei minori e sul contrasto alle baby gang.
0: Resta la tensione tra forze di maggioranza e di opposizione sul caso Delmastro, le chat con Caroccia, la giunta blocca l'accesso alle chat, l'aula sarà chiamata ad esprimersi con un voto oggi a Montecitorio, intanto nel campo largo disgelo Schlein Conte. Alberto Puoti.
2: Il voto in aula sul caso delle chat di Delmastro. Dopo che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di non procedere con un'integrazione istruttoria. La Giunta aveva già dato parere contrario all'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia vicino al clan senese. Ma il voto in aula era stato sospeso per valutare se procedere con l'integrazione istruttoria e visionare così il CD con le chat inviato dal procuratore Lovoi e custodito in cassaforte alla Camera. Dopo la decisione ho scelto di non procedere con il voto sull'accesso alle chat per non creare un precedente pericoloso, spiega il presidente della giunta, Davis Dori AWS. Ma la maggioranza non ci sta e risponde sul metodo. La documentazione della procura è tardiva e inammissibile, replica Costa, Forza Italia. Per Fratelli d'Italia sono i 5 Stelle a trasformare la giunta in un palcoscenico politico. Fanno un errore tecnico, afferma Iaia, perché Del Mastro non è indagato. Dure le opposizioni che, mentre valutano il conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta, in aula incalzano. È una violazione palese delle prerogative parlamentari, così Gianassi PD. La destra affretta di chiudere la vicenda, ma non si chiuderà nel Paese. Per i 5 Stelle, il centrodestra ha la coscienza sporca. Conte, accusato di scappare dalla commissione Covid, contrattacca. Io non scappo, chiarisce il leader dei 5 Stelle, mentre il centrodestra, che fugge sulle chat di Del Mastro, sul caro vita e sul caro carburante. Per lui e la segretaria del PD Schlein, intanto, pranzo insieme per chiarirsi dopo le divergenze sull'Ucraina. Occasione per ribadire il rispetto reciproco, anche se le linee dei due partiti su questo tema restano distanti.
0: Intesa possibile e vicina tra Stati Uniti, Iran e Oman per riaprire lo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene che tra oggi e domani o dopodomani potrebbe arrivare l'accordo per riaprire Hormuz. Secondo Axios l'intesa durerebbe 60 giorni, potrebbero essere accolte alcune richieste iraniane di controllo del traffico marittimo. La riapertura di Hormuz condizione per far ripartire anche i negoziati sulla tregua e sul nucleare. Guerra europea tra Russia e Ucraina si aggrava con il passare delle ore. Bilancio delle operazioni russe condotte nella notte nella regione di Kiev, almeno 15 morti accertati in attacco condotto con droni e missili balistici, decine, una cinquantina almeno i feriti, incendiati alcuni magazzini e anche colpite alcuni edifici residenziali. Torna l'allarme per un nuovo afflusso di massa di migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. Sui social indurrebbe ad un nuovo spostamento di massa un messaggio che fa riferimento alla data, un messaggio diventato virale che fa riferimento a una nuova ondata migranti per il 15 di agosto. Roma potenzia i controlli di confine, altri 500 agenti in più. Sentiamo da Bruxelles sull'esito del Consiglio europeo degli interni Gherardo Vitali Rosati.
3: È durato oltre 3 ore il vertice dei ministri dell'interno del vecchio continente per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Sul tavolo la proposta italiana avanzata da Matteo Piantedosi di creare centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. È il più forte deterrente possibile contro il traffico di esseri umani, dice Piantedosi. Una proposta però bocciata dal governo spagnolo che torna ad attaccare l'Italia.
4: E immediatamente se levanten esos controles porque...
3: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno, Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. I 27 hanno trovato invece una sintonia sulla necessità di rafforzare le frontiere esterne, potenziare i rimpatri e consolidare la collaborazione con i paesi terzi. La crisi di Ceuta è stata un test per la resilienza in Europa, ha detto il commissario agli affari interni Magnus Brunner, un test che è stato ampiamente superato.
0: Saluti nazisti e poi il tentato assalto ad un albergo che ospitava un gruppo di giovani ebrei, tra questi anche alcuni connazionali, fatti accaduti a Sofia, Bulgaria, e denunciati anche dalla comunità ebraica di Roma. Elisabetta Santon.
5: Stare allerta, insomma, purtroppo la vita nostra è diventata così. Non avrei fatto, non so chi ha fatto il comunicato, stamattina è uscito, ma noi avevamo deciso di non fare niente, per non spaventare. Hanno cercato di entrare nell'albergo. Meno male che la porta non è chiusa, la reazione è stata veloce. La sicurezza ha detto ai ragazzi di andare subito nelle camere. La polizia li ha allontanati, poi non so se abbia preso generalità, si stanno informando.
6: Facevano un saluto nazista?
5: Saluto nazista, gridavano frasi...
6: Sieg Heil.
5: Sì, sì, sì.
6: Saluto no, della nazista, alla vittoria.
5: Esatto, nazisti veri e propri.
7: Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil!
8: 200 ragazzi ebrei di Milano, di Roma e di altri paesi europei in viaggio in Bulgaria, Sofia, si ritrovano i neonazisti sotto l'albergo.
9: Quello che è successo è stato abbastanza forte per molte persone che erano lì, perché avevano paura in generale che potessero tranquillamente entrare nell'hotel e far del male a alcuni nostri amici, addirittura a noi. Alcuni pensavano che fossero tornati praticamente indietro nel tempo, come al periodo della seconda guerra mondiale.
6: Gabriele, tu avevi mai sentito il saluto nazista Sieg Heil?
9: Sì, l'avevo già sentito, non io, nella vita reale, però so bene com'è.
6: Ti preoccupa il punto che ci pensi adesso ad andartene in giro ancora per l'Europa?
10: Io aggiungo, da madre, oltre che da vicepresidente della comunità, che vedere il saluto nazista di nuovo è veramente aberrante.
0: Ondata di caldo, 25 le città con il bollino rosso, ma domani saliranno a 27. Matteo Parlato.
11: L'Italia è nella morsa del caldo e la situazione è destinata a peggiorare, passando da 25 a 27 città da bollino rosso per l'eccesso di calore. Oggi la crisi climatica si manifesta con la quarta ondata di calore dall'inizio dell'anno. È la quarta volta quindi che l'anticiclone subtropicale africano arriva alle nostre latitudini. La crisi climatica è alimentata dal consumo di petrolio, carbone e metano, i cui gas di combustione catturano la radiazione solare provocando l'effetto serra. E questo si paga in siccità e alluvioni, 20 miliardi di danni all'agricoltura in 4 anni, secondo la Coldiretti, oltre che in morti precoci per effetto del caldo. A Roma, per dare sollievo ai cittadini, nelle ore più calde sono accessibili gratis delle sale cinematografiche.
12: Un po' di refrigerio al cinema, esatto, ci voleva.
11: Apprezza?
12: Molto, molto, molto, anche la programmazione, devo dire, non è male, insomma.
11: E sempre nella capitale è aperta la trattativa per gli sfollati dello Spin Time che presidiano la struttura, per il momento assistiti da comune e volontari.
13: Tutto ciò è alleviato dai servizi che sono stati messi a disposizione dai volontari e dall'amministrazione comunale, ma non abbiamo più tempo, dobbiamo assolutamente riportare queste famiglie dentro questo palazzo.
0: Basta la salute, ora all'appuntamento di Gerardo D'Amico.

Il disturbo dello spettro autistico in Italia, sono 500.000 su per giù le persone che sono nella condizione, perché l'autismo non è una malattia. Dice l'OCSE che negli ultimi 20 anni è quadruplicato il numero delle diagnosi e adesso in Italia siamo su un bambino su 77 che ha un qualche problema di disturbo. Però, dottoressa, non è che siano aumentati i casi, siete solo diventati più bravi voi?

0: vengono precocemente, ai tanti approcci terapeutici che nel corso degli anni voi avete messo insieme. Qui siamo nel centro di coordinamento della ASL Roma 1, quella centrale della capitale, che proprio si occupa di autismo.
1: L'unità autismo è costituita da una serie di equip che sono collocate nei diversi distretti della ASL. Abbiamo fatto una scelta di non costruire un centro per l'autismo unico, ma di avere le equip specializzate nel territorio, per garantire ovviamente la prossimità per le famiglie, ma soprattutto per garantire un livello di integrazione maggiore col territorio. Da noi accedono bambini e ragazzi dai primi mesi di vita fino ai 18 anni. Primi mesi di vita, che vuol dire che sono anche bambini che non hanno ancora una diagnosi. Se osserviamo che ci sono delle deficit o delle atipie di sviluppo precoci che ancora non sono ovviamente una diagnosi di spettro autistico,
0: però li attenzioniamo, diciamo così.
1: E ci lavoriamo.
0: Ed allora, perché, dottoressa, è così essenziale fare una diagnosi molto precoce?
1: Lavoriamo a supportare tutte quelle aree dello sviluppo che sempre percepiamo come più fragili in un bambino molto piccolo. Ovviamente per noi sono molto importanti tutta l'area dell'interazione, della reciprocità sociale e l'area della comunicazione. Quindi il gioco per noi è una modalità di attivare delle routine di scambio con l'altro, sulla quale possiamo supportare al massimo le capacità comunicative dei bambini. Da bambini e ragazzi, in questo servizio la scarpetta

0: sono 320-330. Nei sei servizi sono 1950 bambini.
1: Su Roma, chiaramente, soprattutto Roma Centro, ce ne sono decisamente di più. Gli altri, chi se ne prende cura?
0: E ogni ASL ha dei servizi dedicati e quindi esistono in realtà
1: prese in carico da
0: analoghi. Man mano che i ragazzi crescono è necessario ovviamente attivare degli interventi che vanno più a lavorare su delle autonomie personali e sociali che vanno costruite il più possibile all'interno dei contesti in cui sono i ragazzi. I contesti sono la famiglia, la scuola, il contesto territoriale dove possono svolgere delle attività condivise con altri ragazzi. C'è un servizio domiciliare di assistenza che è erogato in realtà dal municipio, dal servizio sociale del municipio, in integrazione con i nostri interventi.
1: Per chi supera i 18 anni, voi come ASL Roma 1 che fate?
0: Noi abbiamo un servizio nella transizione dell'adolescenza fine 25 anni, un servizio del DSM che si è organizzato specificatamente per i disturbi del neurosviluppo, disturbi dello spettro autistico e ADHD. E ora abbiamo un servizio, disabili adulti che lavora su tutti i funzionamenti.
1: Dopo i 25
0: esatto,
1: anni.
0: Esatto, e sui funzionamenti più compromessi, su chi ha bisogno di una maggiore autonomia. Oggi c'è una grande scommessa in campo, no? Che è quello di cominciare a pensare che già dai nostri percorsi si lavori pensando a delle autonomie future dell'abitare, del lavorare, dell'integrazione sociale che devono essere costruite prima.
1: Le statistiche che in Italia ci sono almeno una ventina di incidenti al giorno a causa dei monopattini, purtroppo ci sono anche tra i 20 e i 30 morti all'anno in chi utilizza questo mezzo di trasporto, soprattutto nelle grandi città, per vari motivi. Il monopattino, dottore, è uno dei mezzi di trasporto più pericolosi. Che cosa accade quando uno scivola, cade, ha un incidente sul monopattino?
2: Il conducente del monopattino è scarsamente protetto. Nel momento in cui va incontro a un urto, a una perdita di equilibrio, cade in avanti e quindi va a impattare generalmente con la testa, con la faccia e con gli arti superiori. Noi questa divisione di localizzazione dei traumi l'abbiamo osservata in maniera ripetuta in tutti i traumi da monopattino che accedono al nostro pronto soccorso.
1: Il polso, la mano, il gomito, le ginocchia e poi gli organi interni se si va a sbattere violentemente contro una macchina, contro un albero, contro qualcosa.
2: Naturalmente dipende anche dalla velocità di impatto, dalla velocità sia del monopattino e soprattutto dalla velocità del mezzo che impatta col monopattino. Chiaramente, però quella che noi temiamo, almeno come medici che si occupano dell'emergenza, più grave, è l'impatto con la testa, perché l'impatto con la testa può produrre un trauma cranico con conseguenze anche importanti.
1: Dallo scorso anno, dottore, c'è la normativa per cui chi usa il monopattino deve avere il casco. Purtroppo, lo vediamo nelle nostre grandi città, non ce l'ha nessuno praticamente. Il caschetto, quello molto leggero che si userebbe sui monopattini, ma assieme alle ginocchiere, assieme alla protezione per i gomiti, quanto potrebbe evitare drammi importanti?
2: Qualsiasi tipo di protezione sarebbe comunque importante a limitare la gravità delle lesioni. In particolare il caschetto potrebbe limitare la gravità del trauma cranico, che è la conseguenza più seria di chi cade dal monopattino.
1: C'è un impatto molto importante anche sulla sanità pubblica, perché bisogna molto spesso operare chirurgicamente queste persone se la frattura è scomposta, e quindi 2-3 mila euro di operatoria, 600-700 euro di degenza al giorno per chi deve restare in ospedale, insomma sono costi importanti.
2: Ho un dato che può aiutarla: degli ingressi da monopattino al nostro pronto soccorso, quelli naturalmente con codice 1, quindi quello più grave, un quarto sono andati incontro a intervento chirurgico. Però dal punto di vista delle spese mi importano sicuramente, mi preoccupano questa numerosità di un quarto di pazienti sottoposti a intervento chirurgico, prevalentemente ortopedico, però ricordiamo che anche noi abbiamo ricoverato in terapia intensiva nell'ultimo biennio 7 pazienti vittime di trauma cranico da incidente con monopattino e 4 di questi hanno riportato un'invalidità permanente.
3: Addirittura.

0: Questo naturalmente ha un costo sociale enormemente più elevato del costo chirurgico che lei diceva.
1: Quest'anno è mezzo secolo della Fondazione Floriani, a cui questo paese deve moltissimo, perché 50 anni fa, grazie a voi, dottoressa, sono nate le cure palliative in questo paese. Che cosa c'era 50 anni fa in Italia a Milano?
2: Niente. Questo istituto dei tumori è stato il punto di partenza delle cure palliative in un sottoscala, col professor Vittorio Ventafrida, che allora era l'anestesista di questo istituto, e con mio suocero Virgilio Floriani, grande imprenditore, che ha deciso di dedicare tanti soldi di quel periodo ad occuparsi di alleviare le sofferenze inutili ai malati inguaribili. 50 anni fa la parola cancro non si poteva pronunciare.
1: Era il brutto male, era il male incurabile.
2: Incurabile, parola sbagliatissima, perché forse inguaribile, spesso inguaribile, ma è molto curabile. Sono curabili i sintomi, è curabile il dolore, è curabile il dolore psicologico, è curabile il dolore sociale. Tutta questa sofferenza che segue la fase finale della vita, che spesso è anche lunga,
1: certo,
2: ha bisogno e c'è il dovere di curarla.
1: Come siete organizzati qui come Fondazione Floriani all'interno dell'Istituto dei Tumori di Milano?
2: Questa è una cosa molto speciale, perché quando voi siete entrati in istituto avete visto le cure, l'oncologia italiana è nata qua. Le cure palliative sono nate qua. Questo è il primo hospice italiano all'interno di un istituto di ricerca a carattere scientifico, che ha dato alle cure palliative un'ulteriore dignità oltre a una medicina, diciamo così, quasi marginale. Non è una medicina marginale, è un approccio alla cura globale della persona.
1: E questo è uno dei tanti ambienti, chiamiamoli familiari, che avete creato qui all'hospice.
2: Perché l'hospice è un nome che può un attimo sconcertare, ma non è un ospedale. Ma a tutte le risposte che può dare un ospedale. Non è una casa, ma accoglie come una casa. Le persone, i familiari entrano, escono come vogliono, quando vogliono, possono fermarsi a dormire. Abbiamo artisti che ci regalano quadrerie, questo è un grande storico amico della Fondazione, Dario Fo. Perché comunque le persone devono sentire anche il calore di una casa che non c'è più. Essendo noi nati per primi, abbiamo supportato e siamo stati proattivi con un centinaio di organizzazioni non profit in tutta Italia che si occupano di cure palliative e che negli anni hanno fatto la differenza, anche culturale e anche legislativa.
1: Era il 2010 quando è stata licenziata in modo bipartisan la legge 38 sulle cure palliative, però le cure palliative in questo paese ancora non sono a disposizione di tutti, no, in tutta l'Italia.
2: È talmente vero che se guardi la cartina italiana è proprio a macchia di leopardo, perché il sistema sanitario regionale mette in condizioni regione per regione di dare la risposta che la regione vuole o che la regione può. In Lombardia noi andiamo molto bene, della serie che abbiamo iniziato prima, e tutti i governi della regione sono stati sensibili al tema, quindi in regione Lombardia, in regione Piemonte, in Veneto, in Emilia-Romagna siamo a buon punto, il resto d'Italia ha delle carenze ancora notevoli.
3: È una bufala pensare che lo stente coronarico da solo, una volta impiantato, possa curare la malattia coronarica. È fondamentale invece correggere i fattori di rischio della malattia coronarica per fare il vero trattamento. Lo stente corregge le conseguenze della malattia aterosclerotica, ma non la cura, quindi ridurre la pressione, abbassare il colesterolo, sospendere il fumo e cercare di ridurre lo stress.
1: Lui è Spago ed è il cane più buono e coccoloso del mondo. Arriva da
4: Ponza. Lo tenevano legato a una corda, per questo è venuta la fantasia di chiamarlo Spago.
1: E lei invece?
4: Lei è Pinocchietta, ha 16 anni circa, e l'abbiamo presa da un canile non tanto bello del Molise.
1: Qui siamo al rifugio di AIDAEA, che è un'associazione molto particolare perché recupera animali spesso maltrattati o tenuti comunque male da altri canili, tutta Italia. E anche da situazioni, per esempio, avete anche dei cavalli che...
4: Sì, sono stati, ce l'abbiamo già da diversi anni, ci ha chiamato il Ministero per chiederci aiuto, ovviamente ne hanno sequestrati tantissimi, noi abbiamo dato la disponibilità di prenderli e sono tre.
1: Poi avete una capretta che sì. Voi chiamate Spezzatino.
4: Spezzatino.
1: Ma perché?
4: Sì. Perché un pastore del posto, qui ce ne sono tanti, l'aveva già promesso a più di una famiglia
1: a quarti.
4: Le zampe davanti, le cosciotte di dietro. Ci ha fatto pena, ci hanno chiesto aiuto una signora che conosceva questa situazione e l'abbiamo preso e adesso vive con noi.
1: Questi sono i vari box che voi avete, quanti cani ci sono adesso qui?
4: Abbiamo circa 40 cani.
1: Chiudo. Però voi ne riuscite a dare in adozione parecchi?
4: Sì, chiaramente quelli che restano al rifugio sono cani
1: un po' problematici,
4: oppure ne abbiamo tanti che seppur abbiamo preso in età in cui potevano andare in adozione.
1: Poi si sono invecchiati qui perché sì. Purtroppo è complicato quando vengono abbandonati riassegnarli. Quanti volontari siete?
4: Siamo attivi, diciamo, sul rifugio circa una quindicina.
1: Questa struttura viene supportata dalle istituzioni, visto che fate anche un servizio importante?
4: No, assolutamente no, non abbiamo convenzioni né con il comune né con lo Stato. Con
1: e come fate ad andare avanti? Perché è costosissimo mantenere le cure veterinarie, l'alimentazione.
4: Sì. Abbiamo il 5 per 1000 che ci aiuta. Chiaramente non copre tutte le spese e abbiamo anche tutte le domeniche facciamo dei mercatini di beneficenza dove vendiamo piccoli oggetti eccetera, il cui ricavato viene speso di nuovo nel canile.
1: Ed allora, per aiutare Aida e Ara o per adottare uno di questi animali bellissimi, qui è pieno anche di gatti che sono meravigliosi, c'è il loro sito, ci si può informare e dare una mano a chi dà una mano a questi bellissimi animali.

L'anticiclone di origine subtropicale africana continua a portare ancora temperature elevate sul Mediterraneo centrale, in particolar modo sul centro e al sud del nostro paese. Scarsa la nuvolosità, qualche addensamento più intenso nel corso del pomeriggio, limitatamente alle Alpi e alle zone di montagna, dove non si esclude qualche isolato piovasco. Le condizioni per oggi quindi vedono tanto sole da nord a sud, qualche temporale al pomeriggio nelle zone più interne dell'Appennino centrale meridionale, così come nelle aree interne di Sardegna e Sicilia, ancora qualche temporale sulle Alpi occidentali di confine. Vediamo la ventilazione per oggi: venti deboli di direzione variabile sull'Adriatico, sullo Ionio, una ventilazione più intensa di maestrale invece sulla Sardegna e sulla Sicilia settentrionale. Le temperature odierne vedono ancora i valori massimi prossimi ai 38-40 gradi sulle regioni del centro-nord, in particolar modo sulla pianura padana, Firenze, Bologna, Bolzano e Trento, le città più calde, dove si toccheranno anche i 38-39 gradi. Le minime della notte invece difficilmente arriveranno al di sotto dei 20 gradi, condizioni meteo che ci accompagneranno anche per i prossimi giorni. Poco cambierà, ancora qualche precipitazione nel corso del pomeriggio nelle zone di montagna e dell'Appennino e sulle Alpi, poi ancora tanto sole sul resto del paese. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, adesso la linea torna alla redazione News.

0: Buongiorno, bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, mercoledì 5 agosto, eccoci.
0: L'Unione Europea fa quadrato sulla crisi dei migranti a Ceuta, prova superata, ma rimangono le divisioni

0: tra i paesi sulla gestione della questione migratoria e rimane lo scontro tra Italia e Spagna. Il ministro degli interni spagnolo torna su Schengen e parla di azione sproporzionata. E poi parleremo del caro benzina, perché ieri in Consiglio dei Ministri è stata prorogata fino al 25 agosto il taglio sulle accise del gasolio di 17 centesimi, ma intanto c'è anche un'emergenza per quanto riguarda i prezzi del gas.
1: E sullo sfondo c'è la nostra estate, il caldo record, sono 27 le città a bollino rosso, mai così tante, non c'è mai stato in Italia un momento in cui abbiamo avuto 27 città a bollino rosso, e vi parleremo dell'aspetto economico di quest'estate, dei condizionatori, quanto pesano sulle nostre bollette il consumo, i consumi di condizionatori, questo è molto alto, tra pochissimo ad Agora Estate. Ci siamo, Giulia?
0: Vi aspettiamo!
1: A tra poco!

0: solo in poltrone sofà. Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
3: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
4: Le scegli e senti il mare che le accarezza. Il profumo che si diffonde. E tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas. Noi siamo il mare.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 euro.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci. Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma le manca tutto. Non ha nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-818-494 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale. La vita di tante donne e dei loro bambini è a rischio. Dona ora e salva la vita di una mamma e del suo bambino.

0: VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico

0: somewhere, somehow.
1: Keep looking at these.
0: And you know, Barry, I'll never give up looking for my baby.
2: Torna a volare il prezzo dei carburanti.
3: Il nuovo taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo sarà valido fino al 25 agosto, decisione che arriva mentre il petrolio è in caduta libera sulla scia di un accordo imminente tra USA e Iran. Ad oggi non c'è stato alcun beneficio sui prezzi dei carburanti, infatti il diesel oggi ha continuato la sua corsa, superando su strada la soglia dei 2 euro al litro.
4: Viva! Nascosti tra i frangiflutti ammassati sotto gli alberi o sulle spiagge, impossibile dire quanti siano gli irregolari ancora in giro per Ceuta. Sui social marocchini intanto si diffonde un appello per un nuovo esodo di massa verso Ceuta il 15 di agosto.
5: Tolleranza zero e risposta europea coordinata, netta la linea della maggioranza dopo gli eventi di Ceuta.
6: L'attenzione della destra su Ceuta e i migranti per le opposizioni è un modo per distrarre dai reali problemi del paese.
7: È stato uno stress test per l'Europa, commenta il commissario Magnus Brunner, ma ora la situazione è cambiata, prosegue. Per la Spagna lo spazio Schengen non è mai stato in pericolo.
8: Eccoci tornati ad Agora Estate, lo abbiamo visto dalla nostra copertina, il caro benzina, il caro sui carburanti e poi resta in primissimo piano l'emergenza migranti, quello che è successo a Ceuta e il vertice che c'è stato ieri tra i ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea. Ne parliamo con i nostri ospiti qui in studio, con me Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, buongiorno,
9: buongiorno
8: e bentornato.
9: Grazie.
8: E in collegamento abbiamo Stefano Stefanini, consigliere scientifico dell'ISPI. Buongiorno Stefanini.
10: Buongiorno, buongiorno.
8: Ecco, insomma, lo abbiamo detto, ieri c'è stata questa videoconferenza, riuniti i ministri dell'interno dei paesi europei per fare il punto. Sostanzialmente l'Unione Europea ha voluto dare un messaggio di unità, di compattezza, solidarietà alla Spagna e ha considerato sostanzialmente superata la prova di Ceuta. Ma resta la polemica soprattutto tra i governi italiano e spagnolo. Allora Marco, vengo da te perché... Insomma, ieri il ministro dell'interno spagnolo è tornato a fare delle critiche al governo italiano, soprattutto per quanto riguarda la sospensione di Schengen.
11: Proprio così, Giulia, buongiorno. Partiamo dalla clip 3. Ancora una volta la Spagna parla dell'Italia. In questo caso il ministro dell'interno è Marlaska, che chiede all'Italia di revocare immediatamente i controlli che sono stati messi quello scorso fine settimana, controlli marittimi e aerei. E ascoltiamo cosa ha detto a noi italiani in questo filmato.
12: Por todo ello, he expuesto que me parecía absolutamente carente de necesidad y de proporcionalidad que hubiera hecho Italia esa circunstancia. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver si hay un repensamiento de la situación. Y yo es lo que pido y solicito, e inmediatamente se levanten esos controles, porque evidentemente no se corresponde con lo que todos hemos manifestado y con todos han reconocido, de que nunca ha estado en peligro ni en mínimo peligro el espacio Schengen.
8: Insomma, direttore, parole molto chiare, queste da parte del ministro dell'interno spagnolo. Lo scontro rimane tra Madrid e Roma?
13: Sì, rimane profondo, a dispetto di un risultato ieri che invece sostanzialmente è stato di coesione, anche se timida, a sostegno della Spagna aggredita. Ciò che però è mancato nella riunione dei ministri degli interni forse è stata una valutazione della sfida geopolitica che è arrivata con l'assalto a Ceuta, così come era stata una sfida geopolitica quella di Erdogan quando nel 2016 aveva usato 1 milione di profughi siriani per ottenere degli accordi economici con l'Unione Europea, così come da parte della Tunisia o della Libia. Il punto è che i paesi di transito, di origine dei migranti, li stanno sempre più spesso usando per avere dei risultati politici in Europa. A questa sfida geopolitica e geoeconomica l'Europa non solamente non risponde, ma neanche la considera come tale. Invece, come abbiamo visto da queste immagini, continuano i singoli paesi a bisticciare fra loro.
8: Stefanini, dal punto di vista diplomatico, è rottura tra Spagna e Italia questa questione?

0: situazione di Schengen è particolarmente grave, secondo lei?
1: Ma rottura no, ma sicuramente diciamo una maretta abbastanza forte, perché la risposta che abbiamo sentito ieri dal ministro spagnolo è stata abbastanza contenuta. Ha sostenuto che la reazione dell'Italia di chiudere Schengen è stato un provvedimento sproporzionato. In effetti, considerato che Schengen non si applica a Ceuta e che il 90%, se non di più, dei migranti che erano riusciti a entrare sono stati rimpatriati in Marocco, la risposta italiana appare appunto sproporzionata, il che fa pensare che il dissenso è più profondo che non sulla gestione di questa crisi, che a mio modesto parere la Spagna ha gestito abbastanza bene, ma è più un dissenso profondo che c'è fra Spagna e Italia sui canoni di fondo della politica migratoria. La critica di fondo che l'Italia fa alla Spagna non è tanto a quanto avvenuto nell'ultima settimana,

0: Non ce la fanno più le persone sgomberate e accampate qui in strada davanti allo Spin Time, nonostante le tante iniziative culturali e di sostegno che si moltiplicano di ora in ora, si fa sempre più pressante la richiesta di rientrare anche per il caldo e per l'emergenza sanitaria. Ieri sera c'è stato l'allarme per una bambina di 18 mesi ricoverata al Policlinico Umberto I per difficoltà respiratorie e disidratazione. Un allarme fortunatamente rientrato, la bambina adesso sta meglio e qualcosa si muove, sembra muoversi sul fronte delle trattative. Poco fa sono entrati qui nello stabile, li abbiamo visti, i vigili del fuoco, probabilmente per delle valutazioni legate a un eventuale dissequestro dopo l'incendio, e pochi minuti fa in Campidoglio è iniziata una riunione con tra i referenti di Spin Time e i rappresentanti del comune, che ha fatto una proposta per acquistare il palazzo. C'è attesa per la visita concordata con i periti della proprietà per valutare lo stato di questo immobile, mentre qui le persone stazionano ancora in strada con tende e tavoli. Linea a voi.
1: Grazie, noi parliamo di sport con gli europei di nuoto. Da Parigi poco fa è arrivato anche il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo nelle acque della Senna. Quarto oro per Chiara Pellacani, che nei tuffi supera il record di Tania Cagnotti ed entra nella storia. Argento nel sincro per gli azzurri Conte e Pellegre. Il servizio di Nicola San Giorgio.
2: 5 medaglie in 5 gare. Nelle dichiarazioni della vigilia di questo europeo, Chiara Pellacani ci aveva raccontato una piccola bugia, perché non aveva specificato che queste medaglie lei le voleva tutte d'oro. Al momento sta centrando l'obiettivo, stravincendo tutte le gare con la naturalezza e la determinazione proprie dei fuoriclasse. Ieri sera alla piscina dell'Aquatic Center di Saint-Denis ha calato il poker nella finale da 3 metri, specialità olimpica, dominando dal primo all'ultimo tuffo, così come aveva fatto nella finale da 1 metro e nelle gare a squadre dei giorni precedenti. 40 punti sulla seconda, 50 sulla terza, lasciando tutti a bocca aperta e con la voglia di vederla sfidare al più presto le potenze mondiali di questo sport. Nessun azzurro aveva mai vinto 4 ori in un europeo, nemmeno Tania Cagnotto, altra fuoriclasse italiana con la quale già si sprecano paragoni. E non è finita qui, perché per completare il dipinto perfetto che aveva in testa, Chiara avrà un'altra occasione, il sincro da 3 metri dell'ultimo giorno insieme alla giovane Elisa Pizzini. E non vediamo l'ora, giovedì, di perdonarle quella piccola bugia.
1: È tutto per questa edizione, l'appuntamento con tutte le notizie del TG3 è come sempre per le 14:20. Grazie per essere stati con noi ed una buona giornata.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Scusi, ma in questo momento non posso parlare, ho una perdita d'acqua, è tutto allagato.
2: Noi saremmo pronti per il prelievo di sangue.
1: Bene, arrivo subito.
3: Menti a tutti.
4: 16 gomme bucate in 8 mesi.
3: Sam.
5: C'è un bel feeling tra noi, no?
1: No, è già innamorata.
3: Ma cosa accadrebbe se le sue bugie diventassero realtà?
4: Un giorno tu racconterai una bugia di Tom.
3: Vedi il ciclo Voilà le cinema?
6: Hai raccontato a tutti che sono uno sfigato e il risultato è che ora sono uno sfigato.
3: Bugiardo seriale. Venerdì 14 agosto, 21:15. Rai 3.

0: questi ragionamenti abbiano nel gioco la loro bussola. Piero Dorfles, critico letterario, giornalista, mio ex caporedattore, ha scritto Amblin Blé, rime e riti dei giochi di strada. Piero, benvenuto, bentornato.
1: Grazie, buongiorno.
0: Stefano Bartezzaghi, semiologo, insegna all'Università di Milano, ha scritto Bozze non corrette, che è un libro giallo, un libro scoperta, attraverso gli errori che bisogna scoprire in questo libro, poi si capiranno le ragioni del suicidio di un insigne correttore di bozze, che si chiama Niccolò Errante. Professor Bartezzaghi, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Amblin Blé, Dorfles, dobbiamo una spiegazione a chi ci segue su questa parola, che cos'è? Perché è una cosa nordica, noi non ce l'abbiamo.
1: Ma le conte, che sono quelle cose che servono per cominciare un gioco, sono universali, però cambiano molto a seconda delle regioni. Così comincia una delle conte più note del nord, ed è tipico delle conte avere un inizio puramente sillabico, senza particolare significato. Serviva perché la conta, andando di sillaba in sillaba dai ragazzi che dovevano poi scegliere chi sarebbe stato sotto durante il gioco, doveva essere naturalmente musicale, per poter dire dove si arrivava. E così Amblin Blé, così per tante altre, così per Ambarabacci Cicocò, che tutti conoscono, in realtà
0: io.
1: Non hanno un suono, ma non hanno un significato, ma un affascinante suono e una referenzialità remota.
0: Vi farà piacere, chi ha un po' di anni sulle spalle, ti farà piacere, Piero, farà piacere anche a Stefano, vedere le immagini e ascoltare le conte che ha ritrovato. Le immagini sono del 1962, Alessandra Ferrari, che ha curato questa puntata, guardate.
4: Ponte ponente ponte pi, tappetta Perugia, ponte ponente ponte pi, tappetta peri.
5: Amblin Blé e la lince e la lancia, quanti fiori ci sono in Francia. Donna Giuseppi, donna Caterì, esci fuori Garibaldi, esci fuori Garibaldi.
6: A Barbacci Cicocò, tre civette su Comò, che facevano l'amore con la figlia del dottor, il dottore si ammalò, a Barbacci Cicocò.
7: Pippo Pippetto va dal tabaccaio, 5 di pippa, 6 di tabacco, esca fuori un bel macacco.
8: Passa Paperino con la pipa in bocca, guai a chi la tocca, l'hai toccata tu.
9: Din din din gattina mia, tutto il bene lo voglio a te, la ciccina la mangio io e gli ossetti li lecchi te. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tocca proprio stare sotto a te.
0: Ora, Dorfles in questo libro ha fatto un lavoro veramente da etnologo, nel senso che andate a ritrovare decine e decine di conte, quasi tutte presenti in quelle che abbiamo appena visto. A che servono le conte, Dorfles?
1: Ma servono a cominciare un gioco, che vuol dire semplicemente a scegliere chi sta sopra o chi sta sotto. Naturalmente può succedere che chi sta sotto sia una punizione e chi sta sopra sia un po' il padrone del gioco, però è un'indicazione che in qualche modo è necessaria. Il gioco comincia con stabilire che c'è qualcuno che ha una responsabilità oppure rimane sotto. Il gioco è fatto così, tutti i giochi hanno qualcuno che ci vince e ci perde, ma soprattutto in termini di ruolo, tant'è vero che molto spesso i giochi o non finiscono affatto o durano all'infinito. E quindi forse la parte delle conte ha per certi versi il fascino di essere non solo l'inizio, ma l'inizio di qualcosa che non necessariamente poi finisce.
0: Perché ti sei innamorato di tutte queste conte e dei giochi di strada?
1: Non so, fin da quando ero piccolo mi ha sempre affascinato quando mi succedeva di cambiare luogo perché andavo a trovare dei cugini a Milano oppure in Toscana oppure nella Puglia e scoprire che c'erano conte diverse e che queste cose avevano tutte qualche significato recondito, remoto, qualcuno anche dei significati, diciamo così, particolarmente spiacevoli a ripetersi in pubblico, ma avevano il fascino di qualcosa che permetteva un discorso personale, autonomo dei bambini e in qualche modo ci si sentiva liberi di dire delle cose un po' strampalate e alle volte un po' osé.
0: Lo dicevo poco fa, Stefano Bartezzaghi in questo libro mette un io narrante che fa il correttore di bozze e che corregge le bozze di questo scrittore, Niccolò Errante, che purtroppo alla fine si suiciderà. Io prima che cominciasse la trasmissione ho chiesto ma è esistito veramente a Stefano Bartezzaghi, lui fortunatamente mi ha risposto no. Però in questo libro, siccome serve a capire perché si è suicidato Niccolò Errante, vengono messi 1000 errori e credo che allora sia interessante ragionare A. sul mestiere di correttore di bozze, B. sulla funzione, ora senza usare parole troppo ingombranti, ma introduciamola, poi la spiegheremo perché hanno entrambi studi filosofici i nostri ospiti, epistemologica dell'errore, dello sbaglio. Guardate queste immagini.

Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Se avete visto il lancio che abbiamo appena fatto, ma anche il titolo di oggi, ruota attorno alla parola gioco la puntata. A che gioco giochiamo? Abbiamo pensato in redazione che i due libri attorno ai quali avanzeremo i nostri

0: trova errori nei libri italiani?
1: Tanti. Di stampa, di italiano, è calata parecchio la qualità dell'italiano, mi sembra.
2: Beh, qualche volta sì, soprattutto nei verbi.
3: Moltissimi.
0: Mi dà fastidio?
3: Mi danno molto fastidio. Secondo me non sono rivisti come una volta, i correttori di bozze forse non ci sono più, non sanno fare il loro mestiere. Ci sono anche dei divertentissimi errori di traduzione.
4: Credo che fosse Anna Karenina e aveva così tanti errori che non riuscivo a concentrarmi e ho dovuto metterlo via.
5: Mi ricordo un po' di anni fa che uscì un'edizione blasonata alla ricerca del tempo perduto di Proust e sull'indicazione dell'etichetta del nome dell'autore venne segnato Alan Proust e non Marcel Proust.
6: Professor Battezzaghi, questo l'ha trovato lei di errore, vero?
7: Sono commosso perché il signore che interveniva è un mio carissimo amico che all'epoca era il mio libraio e io comprai da lui il cofanetto dell'edizione tradotta da Raboni nei Meridiani e non era nel libro, in realtà era nel talloncino con il prezzo e ne abbiamo riso per decenni, ecco, quindi era un errore che avevo trovato io e ne avevo poi parlato sui giornali perché insomma all'epoca l'errore faceva notizia, adesso non fa più notizia perché in realtà è diventato veramente molto comune. Avevano ragione questi signori, queste signore, queste lettrici a intervenire su questo. E sia Piero che Giorgio, insomma, scriviamo tutti dei libri e credo che non sia soltanto esperienza mia il fatto che appena arriva un libro all'autore lo apri e vedi subito un errore che è sfuggito a tutte le revisioni. Quindi io ho voluto scrivere un libro, progettare un libro in cui questo non potesse succedere perché l'errore dentro al libro era volontario, cioè ce l'avevo messo apposta e anche un po' per vendetta a quei lettori che sono contenti di trovarti in castagna e dire ah lei fa tanto però poi ha scritto un errore che magari poi non c'è neanche. E qui adesso li sfido a trovare gli errori, perché più che un giallo, in realtà si tratta appunto di un... si chiamano libri game, libri gioco, no? È un libro con cui giocare, c'è una sfida al lettore che potrà arrivare alla soluzione del giallo, che quindi è, diciamo, secondaria come fine, soltanto attraverso la scoperta, la correzione di questi errori che... insomma, formeranno poi un messaggio. Ma non voglio dirlo tanto perché anche le regole del gioco vengono svelate tramite il gioco.
6: Stefano Battezzaghi ha anche scritto un libro molto bello sul gioco e le sue funzioni. Ora, di nuovo, senza chiamare a raccolta alcuni dei massimi studiosi, da Calloa a Huizinga, come dice Piero, cioè gli studiosi del gioco e della loro funzione. Ma è un tema che sfioreremo. Mi permetto però... Stefano, di ricordare a chi tra i nostri spettatori e spettatrici non sa chi sia Alain Prost, è stato un grande pilota, l'errore diciamo è comprensibile per chiunque mastichi un po' di automobilismo, però dicevo la funzione degli errori, anche degli errori linguistici. Ora vedremo uno sketch di Anna Marchesini e poi ascolteremo una riflessione di Umberto Eco che secondo me ci forniranno degli elementi per continuare a ragionare su questi temi. Vediamo prima Anna Marchesini.
8: Sono la cameriera secca dei signori Montagnier. Montagnier. Sì. Salve, il pranzo è servito, la signora arriva subito. Mi vogliono dare i cappotti. Si accomodano. Vengono pure.
6: Anna Marchini ovviamente scherza sui congiuntivi. Piero, i bambini in quelle filastrocche sbagliano, fanno un sacco di errori.
9: Ma non è solo un fatto di errori, è il prisma infantile con cui si guardano parole spesso sconosciute che quindi vengono interpretate dai bambini in modo alle volte surreale. Ma lì è il divertimento delle conte, che in realtà prendono spunto dal discorso, dalle rime degli adulti, ma ripetute dai bambini che cercano un significato a loro più vicino, spesso perdono il significato originale e diventano un gioco nel gioco. La rima, il gioco con cui si comincia con la conta, in qualche modo fa parte intima del gioco perché anche quello è un gioco. Il bambino inventa qualcosa, trasforma il linguaggio di adulto.

0: adulti, lo fa diventare proprio e così fa un'operazione che per un adulto è difficilissimo, e cioè fa delle rime surreali. Noi per inventare una in poesia surrealista facciamo una fatica terribile, ai bambini riesce facilissimo.
1: Professor Bartezzaghi, lei stesso, ma insomma i suoi familiari, sono dei maghi dell'enigmistica e quindi del gioco con la parola e sulla parola. Anche qui una domanda più all'antropologo che al semiologo: che funzione hanno questi giochi linguistici?
2: Ma hanno la funzione di ricordarci, secondo me, che il linguaggio verbale non è una cosa che sia fatta per comunicare, cioè poi comunichiamo, lo stiamo facendo in questo momento, ma è una combinatoria, è un modo di ricostruire il mondo tramite i suoni o le lettere quando uno scrive. E allora, quando si è liberi di anche di sbagliare, no? In fondo il gioco di parole è un lapsus fatto apposta lapsus, l'errore, è un gioco di parole fatto dalla lingua e non da chi la sta parlando. Ecco, recuperiamo questa libertà di unire queste unità, un po' come si fa in spiaggia ai giochi con le formine, no? Si è liberi di inventare e vediamo che appunto cos'è la libertà dal riferirsi al mondo, e questo ci insegna poi a farlo, a riferirci al mondo in maniera un po' più creativa, un po' più variata.
1: Ecco. Noi stiamo per vedere una breve battuta di uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento, e forse non soltanto italiani, con il quale peraltro hanno lavorato sia Stefano Bartezzaghi che Piero Dorfres, e cioè Umberto Eco.
3: Nel gioco dei bambini è molte volte fondamentale l'elemento far finta. Loro dicono: facciamo finta che io ero il capo dei pirati. No, usano l'imperfetto quando parlano del far. Non dicono mai io sono il pirata, ma io ero il pirata, che è un modo istintivo di proiettare l'azione non in questo mondo, ma in un mondo possibile,
4: in una narrazione.
3: E allora ci avviciniamo a una nozione di gioco in letteratura, perché in fondo almeno la narrativa è tutto un fare finta, cioè c'è un elemento di gioco nel momento in cui io decido di leggere I Promessi Sposi, che non è mentire, a tutti gli aspetti del mentire, salvo che tu ed io sappiamo che non è vero e uno dei due fa finta.
1: È il capitolo Facciamo che ero di Piero Dorfles, lo chiedo a entrambi, che ci sta dicendo Eco?
0: Ma ci sta dicendo una cosa molto importante, e cioè che il gioco in quanto tale è così intimo alla natura dell'uomo da essere uguale alla narrazione. Uno quando gioca racconta se stesso, racconta le regole che si è dato per giocare e soprattutto qual è il meccanismo attraverso il gioco nel quale poi si imita la vita vera. In fondo quello che diceva Huizinga è che tutto quello che fa l'uomo è gioco e nasce dal gioco, e probabilmente anche la vita adulta riporta al gioco, tant'è vero che noi spesso nel parlare con la gente diciamo quel signore non sa stare al gioco, ma anche parlando di cose che gioco non sono. Ecco perché il gioco, in particolare i giochi di strada, rappresentano una dimensione di narrazione personale che dai bambini poi arriva fino agli adulti, perché in realtà come i bambini imitano gli adulti, così spesso gli adulti.
1: Tra l'altro poi tu insisti molto sul fatto che i giochi di strada cominciano a introdurti a uno schema di regole.
0: È una funzione pedagogica. Il gioco di strada, pur essendo un divertimento, è qualcosa che serve anche a imparare come funziona la vita. Piccole e grandi insoddisfazioni dovute al fatto, per esempio, che la conta non è stata fatta bene, oppure che uno deve stare fuori dal gioco più o meno a lungo. Si impara tante cose facendo il gioco di strada, e vi compreso appunto a sapere che le regole esistono, che possono essere controllate. E infatti sono dei momenti in cui i bambini smettono di giocare, dicono a rimorti, si ferma tutto e si discute sulle regole. E lì si impara addirittura quello che è una piccola assemblea legislativa, e cioè decidere come si fanno le regole per i giochi. Una parte così importante del gioco da essere a volte più importante del gioco stesso.
1: E su questo torneremo, perché è un tema troppo importante. Volevo però fare una domanda a Stefano Bartezzaghi, e capisco sia diciamo molto impegnativa, e però teoria della letteratura e sue ramificazioni. Lo accennava Umberto Eco, professor Bartezzaghi. Noi in realtà quando entriamo in una narrazione, in un romanzo, accettiamo tutta una serie di convenzioni spesso assurde, e però le accettiamo.
2: Sì, le accettiamo, è come se ci proiettassimo, no? Impariamo che il mondo può essere quello che non è. L'altro grande teorico, oltre a Huizinga, citato da Dorfman, è stato appunto Roger Caillois, che diceva forse il destino dell'uomo è stato quello dell'essere umano, di mettere un po' di gioco nell'immenso ingranaggio. Perché mentre, diciamo, la natura, ciò che non è umano, procede secondo degli schemi, noi abbiamo la possibilità di scegliere qualcosa, abbiamo la possibilità di immaginarci un altro mondo. Allora, c'è un mondo che ci si immagina quando si scrive appunto la Marchesa uscì alle 5 e la Marchesa chi è? Non siamo noi. E c'è un mondo che ci si immagina quando dice facciamo che io ero l'indiano e tu eri il cowboy.
1: Questo è il punto. Ora, Piero Rolfes ci raccontava prima di cominciare questa trasmissione che quando va in giro a presentare il libro, naturalmente chi ha un po' di anni sulle spalle se li ricorda quasi tutti questi giochi e si ricorda anche la funzione, forse con uno sguardo un po' nostalgico. Noi siamo andati in un centro anziani di Roma e abbiamo ascoltato delle cose che ci hanno anche colpito, devo dire la verità.
4: Aiuto, sorella.
5: 1956, avevo 6 anni e mezzo e io mi ricordo il mio naso appoggiato su una vetrina e sognavo di avere una bambola, di avere un pianoforte finto. Mamma mia, quanto mi sarebbe piaciuto e non l'ho potuto avere. Però ecco, il mio ricordo è pulito, gioco a campana, gioco con la corda, mosca cieca, a nascondino. Questi erano i giochi della mia età.
6: Per strada facevamo, giocavamo a Nizza, perché è un bastone di legno con bastoncino così e due punte. Lo mettevamo per terra, battevamo sopra e gli davamo la botta a chi arrivava più lontano, facevamo.
7: Cosa c'era? Non c'era mica niente. La palla era di stracci. La palla non era quella bella che c'hanno adesso.
8: Per lui essere in dente.
7: Le bocce usavamo i sassi, quelli rotondi. I sassi. Lei pensi, la vita che abbiamo fatto noi da giovani, oggi se lo dici con i ragazzi di oggi, si mettono a ridere. Non sanno cosa abbiamo passato.
9: Con i bottoni?
10: Con i bottoni, tutte le braghette, braghette senza bottoni. Perché se sto carico, poi c'è la patacca. La patacca era la rumena, quella più grande, capito? Oh, io ho fatto la guerra.
11: Nella mia famiglia siamo 12 fratelli, pensa se non giocavamo dalla mattina alla sera. Facevamo la campana, giocavamo a scondino, giocavamo tutto quello che esisteva, guarda. Io non volevo crescere proprio da quanto stavo bene da bambina.
1: In questo servizio vengono citati 3 giochi ai quali Dorfles dedica diverse pagine. La lippa, di cui io ignoravo totalmente l'esistenza, il nascondino e la campana. Ora, ne abbiamo già discusso, abbiamo anche litigato, io e Piero su questo, litigato un po' troppo, ma insomma, io giocavo molto a pallone fin da quando ero piccolo, quindi diciamo questi giochi non l'ho mai fatti. Tu però ne rivendichi alcuni valori netti, l'egualitarismo e l'aria aperta, perché io obietto sempre, ma i videogiochi in fondo permettono di articolare resistenze, sono dei giochi complessi, e lui mi risponde no.
0: No, non dico di no. Ovviamente i videogiochi sollecitano una serie di competenze molto diverse e raffinatissime, che io per esempio non ho, ma sicuramente ne tolgono altre. Parto dal presupposto che i bambini hanno bisogno di un esercizio fisico, hanno una fisicità potente, e togliergli quella cosa per chiudere una stanza con un computer, secondo me, è un gesto assolutamente disastroso. L'altra cosa fondamentale è che il gioco comune, il gioco di strada, mette in comunicazione con gli altri. Il bambino chiuso in casa, protetto dalla famiglia, che era non vuole che esca, che si sporchi, che faccia qualcosa di pericoloso, che conosca persone diverse dal suo ambiente, beh, quello è un modo di frustrarlo e impedirgli una costruzione di personalità più aperta e soprattutto libera, perché il gioco di strada ha questo vantaggio di mettere in comunicazione bambini di origini completamente diverse, di stati sociali assolutamente incomunicabili tra loro, tra gli adulti, e che invece tra i bambini si incrociano e per di più non c'è differenza tra maschi e femmine. E quindi in questo senso il gioco di strada ha una funzione pedagogica che nessun gioco elettronico può avere. Questo non per dire che non si debba usare il gioco elettronico, ma che perdere il gioco di strada significa anche perdere uno strumento di crescita personale, di costruzione dell'individuo, che secondo me è fondamentale, è la pedagogia dell'infanzia più raffinata e più libera che si possa avere.
1: Alice, sto per venire da te, però volevo per curiosità personale fare una domanda al professor Bartezzaghi. Allora, professor Bartezzaghi, il Dorfes deve aver avuto vissuto, deve essere vissuto in una Trieste tipo il Far West, ma lei che credo sia cresciuta a Milano, ce l'aveva tutti questi giochi di strada?
2: Sì, perché si giocava per strada, proprio per, all'aria aperta, mi è capitato, giocavo anche a pallone, meno a quello che voi chiamate campana, ma che poi si chiamava anche mondo, settimana, perché c'era una strana divisione, quello era considerato un gioco da femmine, e c'era insomma un sessismo abbastanza marcato, ma non tra di noi, cioè era una cosa che diciamo ricevevamo. E, però sì, malgrado, io vivevo a Milano, ma in periferia, in una specie di borgo, la Bovisa allora era un borgo isolato, e c'erano delle dinamiche appunto quasi da paese, e la ritengo una grande fortuna.
1: Alice.
4: Allora, io vi porto nel sito dell'Associazione Giochi Antichi, che è un'associazione nata nel 2002 a Verona, con proprio la mission, come si professa, di salvaguardare il patrimonio dei giochi, ma soprattutto anche di sostenere quelle comunità ludiche che trasmettono questo patrimonio culturale immateriale, quindi mantenere viva la diversità dei luoghi, dei giochi nei diversi luoghi. Allora, è interessante che questa associazione è nata nel 2002, nel 2003 è nato il Tocati, che è un festival dove entriamo, che è un festival dei giochi antichi, dei giochi di strada proprio, che è alla sua 22esima edizione, si tiene ogni settembre a Verona, ed è interessante guardare un po' quali sono questi giochi. La città viene invasa, c'è un quartiere di Verona che viene invasa da giochi e giocatori che vengono da tutta Italia, portando anche tradizioni locali, e quindi guardiamoli questi giochi, che sono i più vari, dai nomi più strampalati: lo scianco, i carretini a sfere, il barandel, il pirlì, naturalmente qua c'è dove si gioca all'orario, bastone pugliese, briglia, il lancio del maiorchino, la morra, si aprono le schede, si spiegano i regolamenti, il gioco delle noci. Ecco, entriamo per esempio in uno di questi, che è la ruzzola. Qui in questo caso viene dalla provincia di Campobasso.
1: Casa del Ciprano.
4: E insomma, comunque è il lancio di questo disco di legno che deve avere il diametro di 13 centimetri attraverso un nastro che qua dice che si chiama la zagaglia, uno spago di medio spessore. Quindi
1: è un mondo, come si dice.
4: Chissà che questo c'è nel libro del professor Dorfes.
1: No, tra l'altro questo ci serve, tutto quello che ci hai appena detto, anche per chiudere su un punto attraverso delle immagini che stiamo per vedere, ma in realtà poi Piero lo scrive alla fine, no? Il gioco come lo sport, aggiungo io, è una grande metafora della vita. Sembra una frase scontata o abusata, però in fondo è così, Piero, che almeno credo. Guardiamo queste immagini di quello che accade, a proposito di metafora della vita, a Piazza Vittorio, con dei ping pong che sono apparsi, credo, da qualche anno a Roma.
8: Piazza Vittorio è sempre stato un grande crocevia, è un luogo molto centrale, vicino alla stazione Termini, molto ben connesso tramite la metropolitana, è un posto dove passano tante persone, è anche un posto molto, molto, molto multiculturale.
9: Cioè, nel senso, si dice, vabbè, questo lo dicono i miei amici, che quando vai a Vittorio fai prima a contare gli italiani.
8: Questi tavoli permettono a tutte queste persone di aggregarsi.
12: Tutti integrati, tutti che si parlano, tutti che si rispettano. E è bello, non ho mai visto uno screzio tra persone di nazionalità diverse, di estrazioni sociali diverse.
13: Siamo una comunità, una piccola comunità, una, una famiglia allargata, molto allargata.
14: La persona con la quale non avrei mai parlato, invece qua ci parla e mi piace.
1: Piero Seccamente, perché è una metafora della vita?
0: Ma molto semplicemente perché la vita è fatta di gioco e il gioco è vita. Le due cose sono talmente compenetrate che tutto quello che noi facciamo per certi versi può essere giocato. Uno si dice si gioca la vita, si gioca una carriera, si gioca qualcosa. Ed è vero perché in realtà tutto quello che noi facciamo

0: contiene qualcosa che ha a che fare con la dimensione un po' spensierata che ci insegna l'infanzia. Essere capaci di usare quella dimensione spensierata è lo strumento per vivere meglio, e si impara da piccoli, e se non lo si impara da piccoli si rischiano terribili frustrazioni da grandi.
1: Professor Bartezzaghi, so che le faccio due domande in un minuto e mezzo, non è semplice rispondere, che sono complicate. Funzione evoluzionistica e dell'errore e del gioco?
2: Insomma, l'errore, noi, il nostro DNA si è sviluppato tramite degli errori di trascrizione, dei refusi fatti dal RNA messaggero, che hanno portato le variazioni, le mutazioni, se mi ricordo bene il mio liceo scientifico. E anche la lingua che parliamo, no? L'obiezione maggiore ai puristi è quando uno difende uno stato della lingua italiana, uno dice: sì, ma tu difendi una collezione di errori fatta parlando in latino. Quindi appunto l'errore è correggibile, ma appunto evolve, crea le storie. E tra l'altro, per quanto riguarda bozze non corrette, mi corre l'obbligo, cioè voglio anche specificare che è un libro scritto assieme a Piermauro Tamburini, che è uno scrittore, sceneggiatore, esperto di libri gioco, con cui appunto abbiamo inventato una serie di meccanismi in cui l'errore volontario serve appunto per aprire il campo a una storia e a un enigma che vorrebbe coinvolgere i lettori e le lettrici.
1: Piero, 20 secondi, e andando in giro a parlare di questo libro, qual è il gioco più che hanno giocato tutti in Italia?
0: Ma tendenzialmente è proprio campana o portone o il gioco del mondo, che è non soltanto il più diffuso in tutte le regioni d'Italia, ma addirittura in tutto il mondo e nella storia. Il più antico segno del gioco della campana è stato trovato in terreno assiro-babilonese e risale a più di 3.000 anni fa.
1: Piero Dorfles ha scritto Amblin Blair, rime e riti dei giochi di strada, pubblicato da Manni. Stefano Bartezzaghi, Bozze non corrette, che contiene 1.000 errori e un assassino al lettore trovarli, pubblicato da Mondadori. Professor Bartezzaghi, grazie. Piero Dorfles, grazie. Alice, grazie a te e alla prossima.
3: Perché io lo so che non è stato lui, però perché non dice la verità davanti al presidente? Dice la verità, no? Ha fatto la rapina, prendete l'oro e vattene via. Non ammazzare la signora che mi ha dato fastidio.
4: Un giorno in pretura, la doppia verità. Questa sera, 21:15, Rai 3.
5: Sono la moglie di Odisseo.
6: È morto.
5: Non per me.
6: Nessuno è mai tornato.
7: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
8: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
9: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
10: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
5: Sceglierò presto.
10: Quando?
5: Quando avrò finito la tela.
10: Chi sei tu?
8: Ithaca. Il ritorno, venerdì 21:15, Rai 3.
11: Scusi, ma in questo momento non posso parlare, ho una perdita d'acqua, è tutto allagato.
12: Noi saremmo pronti per il prelievo di sangue.
11: Bene, arrivo subito.
8: Menti a tutti.
13: 16 gomme bucate in 8 mesi.
8: Sam.
11: C'è un bel feeling tra noi, no?
14: No, è già innamorata.
8: Ma cosa accadrebbe se le sue bugie diventassero realtà?
13: Un giorno tu racconterai una bugia di Tom.
8: Per il ciclo Voilà le cinema.
15: Hai raccontato a tutti che sono uno sfigato e il risultato è che ora sono uno sfigato.
8: Bugiardo seriale, venerdì 14 agosto 21:15, Rai 3.
16: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola a 5,79 euro. Completo lenzuola a partire da 11,99 euro e aspirapolvere ricaricabile con inserto lavapavimenti a 89 euro. Lidl, vale davvero.
17: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
18: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: Vivite San Benedetto Zero, my secret.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
4: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
5: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
6: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere, in esclusiva da Eurospin.
8: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi, una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800 900 299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Oggi, il titolo lo dice, parliamo di tempo e di clima, delle differenze fra il tempo e il clima, di quello che l'impatto umano ha provocato al clima di questo pianeta, delle differenze fra previsioni del tempo e invece le previsioni di lungo periodo. Marcello Petitta, che insegna fisica dell'atmosfera all'Università di Roma 3, ha appena pubblicato La tempesta perfetta e altre storie sul clima. Professore, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al nostro ospite e a chi ci sta guardando.
0: Noi, lo dicevamo nel lancio, siamo già collegati con l'Antartide, con la rompighiaccio italiana che si chiama Laura Bassi e che credo stia in questo momento navigando nel mare di Oss. Mi permetto di salutare Michele Rebesco, che è un geologo marino dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Grazie davvero, Michele Rebesco, anche perché per l'orario per lei, insomma, è complicato, è notte, sta all'interno dell'imbarcazione. Benvenuto.
3: Grazie, effettivamente qui sono 12 ore di differenza e quindi è già sera.
0: Tra poco saremo da lei. C'è una domanda, diciamo, iniziale che vorrei fare a Marcello Petitta. Perché noi riusciamo a prevedere il tempo più o meno fino a 5 giorni, poi non dico che navighiamo nel buio, ma insomma abbiamo più difficoltà, mentre sulla fine del secolo facciamo delle previsioni di clima?
1: Ecco, questa forse è la parte più interessante della fisica dell'atmosfera, che è un cosiddetto sistema caotico. E il caos ci dice che fondamentalmente quando andiamo a prevedere una traiettoria e quindi proprio il tempo dei prossimi giorni, noi abbiamo un limite superato il quale le nostre previsioni non sono più affidabili, perché il sistema è molto caotico. Ma anche se un sistema è caotico, ha la particolarità di stare intorno a quelli che noi chiamiamo attrattori strani. Che cosa sono gli attrattori strani? Sono delle posizioni in cui c'è un certo tipo di energia. Quindi d'estate noi avremo sempre caldo e d'inverno avremo sempre freddo, anche se poi i singoli giorni possono cambiare. Ecco, noi riusciamo a prevedere

0: il clima, perché noi lavoriamo non sul singolo giorno, ma sull'energia totale che ha il nostro pianeta e la nostra atmosfera. E quindi possiamo dire che cosa succederà tra 10, 15, 50 anni, perché non andiamo a dire esattamente cosa succede quel giorno, ma in quell'intervallo di tempo l'energia sarà maggiore o minore e quindi produrrà quell'effetto o un effetto diverso.
1: Mi sembra una risposta molto chiara che rafforzeremo attraverso filmati ed esempi e considerazioni. Però, visto che abbiamo il privilegio di essere collegati con Michele Rebesco, che credo stia a bordo di un'imbarcazione che sta nel mare di Oss in Antartide, l'Antartide credo che sia uno di quei punti critici in cui rileviamo gli effetti del cambiamento climatico. Allora, c'è una prima domanda che è una pura curiosità, dottor Rebesco, perché abbiamo letto, e lei stesso ci ha raccontato, che voi avete portato in Antartide il ghiaccio delle Alpi. Ci spiega perché e come ce l'avete portato?
2: Sì, i ghiacci delle Alpi vengono raccolti per studiare il clima passato, perché sono degli ottimi archivi di quello che è successo in passato. Diciamo che le bollicine di atmosfera vengono inglobate nel ghiaccio e quindi adesso possiamo estrarle e capire com'era l'atmosfera, com'era il clima nel passato. Quindi ci sono questi archivi climatici che vengono raccolti, queste carote di ghiaccio vengono dette, quindi sono dei cilindri molto lunghi e stretti che attraversano tutto il ghiacciaio e poi vengono raccolti e portati prima con dei contenitori isotermici e poi container refrigerati sino in luoghi dove possono venire analizzati e poi bisogna conservarli per il futuro, per fare altre analisi quando magari ci saranno altre tecniche e comunque sono degli archivi che è importantissimo conservare e per questo si è pensato di portarli in Antartide che oltre ad essere un laboratorio naturale di ricerca è anche un posto che comunque tuttora continua a essere molto freddo e dove possono essere conservati per il futuro e quindi hanno viaggiato a bordo della nostra nave appunto su dei container mentre la nave raggiungeva la base italiana di ricerca in Antartide.
1: Che segnali sul clima del futuro state rilevando, Rebesco, se è possibile?
2: Preoccupanti, diciamo, perché insomma è noto a tutti che c'è questo riscaldamento climatico, questa alterazione del clima e i segnali si vedono bene anche in Antartide, che pur essendo appunto un posto ancora molto freddo, in certi periodi si sviluppano dei veri e propri torrenti di acqua, di disgelo dal ghiaccio e peggio ancora nel nord, in Groenlandia.
1: L'ultima domanda che le vorrei fare, anche perché Petitta nel suo libro parla di Antartide, parla anche della giornata di un ricercatore, definiamola così. Com'è sinteticamente la giornata di un ricercatore su un rompighiaccio?
2: Ma noi qua a bordo abbiamo una routine abbastanza regolare per poter essere tutti quanti efficienti e stare anche abbastanza bene. L'ambiente è confortevole, ma non è che possiamo prendere e andare al bar con gli amici. Siamo sempre qua 24 ore su 24, lavoriamo 24 ore su 24 in turni, generalmente di 8 ore e quindi seguiamo una routine abbastanza rodata. Abbiamo la mensa, abbiamo la possibilità di vedere qualche filmato, abbiamo un calcetto, siamo una cinquantina, di cui 35 circa tra ricercatori tecnici e una quindicina di marinai.
1: Grazie davvero a Michele Rebesco, geologo marino dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale che abbiamo raggiunto in Antartide nel mare di Oss. Cosa sono i tipping point, professore?
0: I tipping point sono quel momento in cui un sistema cambia radicalmente. Le faccio un esempio. Capita molto spesso con i bambini che quando si è seduti a tavola si mettono a giocare con la sedia oscillando con le due gambe di dietro. Ecco, il tipping point è quando quel bambino non la mantiene più e cade all'indietro. Ecco, questo accade anche nei sistemi climatici. Cambi radicali in cui improvvisamente il clima che siamo abituati a vedere cambia radicalmente. Non so se si ricorda quel film che si chiama... c'era quel film in cui improvvisamente l'emisfero nord gelava completamente.
1: Sì, non mi ricordo
0: The Day After Tomorrow, sì. E quello che succedeva

0: Ma lì è esattamente quello che succede in fisica. Sembra strano, il nostro pianeta sembra e anzi si sta riscaldando, ma quello che succede, che potrebbe succedere, è un raffreddamento dell'emisfero nord. E questo è perché tutto è estremamente legato. Fondamentalmente si va a bloccare una corrente che si chiama AMOC, che è il nostro radiatore, ovvero porta l'acqua calda che sta nella parte equatoriale verso l'alto dove fa più freddo. Se questa corrente si interrompe, è come se noi rompessimo il radiatore della macchina e quindi si riscalda la parte equatoriale, ma si raffredda terribilmente la parte sopra.
1: Questo libro è molto utile perché è molto schiacciato, molto addosso alla quotidianità, con degli esempi pratici che ci permettono anche di capire questi processi obiettivamente complessi. Lo dico perché, ad esempio, le spiegazioni sullo smog sono molto chiare. E guardate queste immagini. Ecco
2: un uomo che tiene alla sua salute. È uno dei tantissimi abitanti della città costretti ad una vita sedentaria. E puntualmente ogni mattina sacrifica qualche minuto di sonno per fare alcuni esercizi di ginnastica respiratoria. Ma ecco che cosa respira. Ogni volta, insieme con l'aria, entrano nei suoi polmoni milioni di impalpabili particelle di veleno. Questa è Milano in una mattina di febbraio. Una di quelle mattine in cui la gente uscendo di casa esclama: "Che nebbia, si taglia col coltello". Ma non è la nebbia innocente dei nostri nonni. È lo smog, uno dei nemici più pericolosi dell'uomo moderno. In queste giornate aumentano anche gli incidenti stradali, non solo perché ci si vede meno, ma anche perché lo smog depone sulla strada una fanghiglia grassa e viscida su cui le ruote slittano che è un piacere. Questa fanghiglia, di cui sentiamo lo spessore sotto le scarpe e sotto i copertoni, è la stessa che ci entra in corpo ad ogni boccata d'aria.
1: E qui lei, professore, fa degli esempi anche molto pratici, l'effetto coperta, no? Che succede?
0: Allora, ci sono due fattori diversi, no? Quando noi bruciamo petrolio, bruciamo gas, accadono due fenomeni. Il primo è che viene emessa in atmosfera la CO2 e la CO2 non è tossica per
1: Sì.
0: l'uomo, ma provoca quello che è il riscaldamento globale, perché è come se fosse una coperta che blocca proprio la radiazione scusate, infrarossa, che è quella che riscalda la nostra Terra. Ma d'altro canto che succede? Che dal tubo di scappamento, dai comignoli, da tutto quello che va a bruciare, oltre alle CO2, ci sono una serie di altri composti chimici e solidi. E quello è l'inquinamento. Quindi nella nostra città, quando siamo vicini alle automobili, ai camini, quello che succede è che andiamo a respirare dei composti che sono inquinanti e che fanno male ai nostri polmoni. Le famose polveri sottili sono
1: Certo.
0: delle particelle molto, molto piccole che arrivano nei nostri polmoni e se sono molto piccole, quelle ultrafine, riescono ad arrivare fino al sangue e questo provoca dei problemi molto grandi. Quindi abbiamo questa doppia valenza dell'inquinamento. Da un lato, diciamo, l'intossicazione dovuta ai fumi e dall'altro l'emissione di CO2 che porta poi al riscaldamento globale.
1: Noi scopriamo, i cercatori, gli scienziati, il buco dell'ozono nel 1985, se non sbaglio, no?
0: Sì. Ce ne
1: Ora noi
0: rendiamo
1: abbiamo
0: conto.
1: scelto Deborah Volpi, un filmato molto carino perché c'è Enzo Tortora che fa delle domande sugli agenti che poi hanno provocato il buco dell'ozono. Guardatele.
3: Mi scusi, ho un'inchiesta sulle parole. Freezer.
4: Freezer cos'è?
3: Ecco,
4: cosa vuol dire?
3: io dovrei chiederlo a lei.
4: Non lo so.
3: Non ne ha la minima idea.
5: Freezer.
6: No, non so, penserei anche io una cosa gasata, frizzante. No.
3: Congelare, to freeze.
4: Congelatore.
3: Molto bene.
4: Congelatore.
3: Quindi?
4: Congelatore.
3: Perfetto. Io chiedo scusa ai clienti, probabilmente questa nostra intervista costerà un po' di ritardo a un piatto. Dunque, surgelato è una parola che si riferisce alla cucina.
4: Sì,
3: E significa che cosa
4: esattamente? Surgelati sono degli alimenti che al naturale vengono sottoposti in un colpo di freddo a 40 gradi sotto zero.
3: Sì. Voi usate surgelati?
4: No, surgelati no, roba
3: No,
4: fresca.
3: roba fresca.
4: Sì, roba.
1: Professore, cosa ha provocato il buco e perché, se non sbaglio, si sta richiudendo, per
0: Esatto.
1: fortuna?
0: Allora, appunto, negli anni 80, anzi un po' prima, dei ricercatori si accorgono che c'è mancanza di ozono sopra l'Antartide, cosa che ci sorprende
1: Dove stavo io?
0: molto. E cerchiamo di capire che cosa accade. Il meccanismo in realtà era stato scoperto prima e ci sorprende completamente. Allora, negli anni 20 dello scorso secolo iniziano a essere utilizzati nelle case di molte persone i frigoriferi e i congelatori, che dentro

0: dentro hanno un gas, una serie di gas che si chiamano clorofluorocarburi, che hanno una particolarità, raffreddano molto bene, ma non sono tossici. E quindi possono stare dentro le case senza, anche se si dovesse rompere qualcosa, non uccide nessuno. Quindi vengono usati moltissimo, vengono usati in quasi in tutti i frigoriferi, se non che scopriamo 60 anni dopo che questi gas, facendo vari giri in atmosfera, vanno a distruggere l'ozono. L'ozono è fondamentale perché blocca dei raggi che arrivano dal sole, che sono molto pericolosi, i raggi ultravioletti per la nostra pelle, per la salute di tutti gli esseri viventi. Ecco, quindi un qualcosa che sembrava essere importante per l'uomo, scopriamo che invece porta a un disastro. A quel punto, da quel momento in poi, tutti gli stati si incontrano a Montreal, prendono una decisione di bandire questi gas e utilizzarne altri che magari sono meno efficienti, e da quel momento in poi il buco dell'ozono si sta richiudendo.
1: C'è un capitolo molto carino in questo libro, il cui titolo è Cristoforo Colombo e la rotta delle anguille. Ora vedremo due filmati, uno sulle anguille e uno su Cristoforo Colombo. Cominciamo dalle anguille nel Tevere.
2: Dal mar di Sargassi, cioè tutte le anguille di tutto il mondo si riproducono dal mar di Sargassi, si riproducono, muoiono e i piccoli ritornano nel posto d'origine, dove arriveremo oggi al barcone dei pescatori, è l'ultima cooperativa di pescatori di anguille che c'è sul Tevere.
3: Tutte quelle grandi così sono femmine.
4: Adesso!
5: Prova,
3: Pietro! Questo è pronto per andare via.
1: Facile. Professore, di Cristoforo Colombo parleremo tra pochissimo, tra l'altro il filmato è da morire da ridere, però le faccio una domanda complicatissima. Il rapporto fra venti, correnti d'aria e correnti marine o oceaniche?
0: Allora, qui dobbiamo immaginare che l'oceano e l'atmosfera sono due amici. L'atmosfera è quell'amico che prende decisioni rapide, ha un tempo di reazione molto rapida, una memoria corta e quindi porta energia sotto forma di temporali, sotto forma di calore, su tempi brevi. L'oceano invece è quell'amico riflessivo che invece ricorda tutto e va molto molto lento, assorbe l'energia con calma e la tiene dentro di sé. E questo loro modo di lavorare assieme con queste due scale temporali diverse è quello che caratterizza il nostro pianeta. E quindi se l'atmosfera si scalda, l'oceano lentamente assorbe il suo calore finché può. E quindi lavorano su due scale temporali diverse, influenzandosi. E quindi i venti atmosferici di fatto portano a guidare le circolazioni oceaniche con le loro correnti e i loro modi di muoversi in questo rapporto con dei tempi differenti, e quindi è molto particolare e anche molto complesso studiare come loro interagiscono. E quindi c'è questo modo in cui i venti caratterizzanti l'atmosfera vanno a influenzare la circolazione oceanica.
1: Che c'entra Cristoforo Colombo? Dicevo, delle immagini molto divertenti e poi lo capiremo.
6: Che facevate durante le lunghe ore di navigazione? So che ci facevamo? Furono ammutinamenti.
7: Mai ammutinamenti. Gioco de puente.
6: Come?
7: Gioco di ponte.
6: Gioco di ponte. Facevate giochi di ponte.
7: Il Pigafetta che era il secondo commissario, no? Il secondo comandante.
6: Bordo, Pigafetta.
7: Per faceva tutte le mañana alle 5:15, urlava: "Tierra!" Nei tutto il baticuore, le cose, e invece era un scherzo.
6: E quando sbarcò?
7: Come tromba, sì.
6: Quando sbarcò?
7: E io non sbarcai. Io sbarcò.
6: No.
7: Dunque, il Pigafetta ha urlato: "Tierra!" E io. È scherzo. Sono scesi tutti, era veramente, verdad?
6: Ah, sono scesi.
7: Ho scoperto
6: scesi
7: la Columbia.
6: Sì.
7: C'è mai d'America.
6: E lei non. Ma quindi lei non è stato il primo a mettere
7: ultimo
6: in piedi?
7: L'ultimo c'è stato.
1: Al di là di questo sketch, che c'entra Colombo?
0: Allora, Colombo ci racconta un po' come funzionano i venti nella nostra terra. Allora, c'è una fascia, quella dei tropici dell'equatore, in cui i venti, che si chiamano Alisei, vanno da est verso ovest. E Colombo sapeva questa cosa.

0: cosa. Quindi che cosa ha fatto? Dalla Spagna al Portogallo è sceso verso
1: Colombo
0: sud.
1: Colombo sapeva questa cosa.
0: Sapeva questa cosa.
1: Lo fanno tutt'oggi un sacco di barche.
0: Infatti, si fa questo. Scende verso sud, prende questi venti che lo spingono, perché all'epoca si poteva andare in mare solo con il vento che veniva da dietro, non con le nuove e moderne vele. Quindi va verso ovest, pensando di andare in India, mentre poi scopre l'America, ma sapeva anche che andando verso nord invece i venti vanno in direzione opposta, da ovest verso est. Noi, quando vediamo le previsioni del tempo, di solito arrivano queste perturbazioni sempre dall'Oceano Atlantico, sì, perché da noi a medie latitudini il vento principale è da ovest verso est. E quindi Colombo, conoscendo questa struttura semplice, che è dovuta a cosa? Al fatto che l'equatore è più caldo e il polo più freddo, quindi ci dovrebbe essere una cella, ma la rotazione rende tutto più complesso e quindi crea due tipi di venti: i venti alisei all'equatore e i venti opposti a medie latitudini che ci portano dall'altra parte. E Colombo quindi è riuscito ad andare e tornare più volte sfruttando questi venti.
1: Questo è un libro che però, non dico ruoti attorno a un concetto centrale, ma insomma medita e riflette molto sul cambiamento climatico,
0: sì,
1: sugli effetti dell'impatto, dell'impronta umana sul pianeta, mettiamola così. E comincia con

0: Salutare, scusa da 8.
1: Gen avanti per la centrale.
2: Siamo soffitti da mezzo ugano, non abbiamo fatto neanche un chilometro.
3: Sto cercando di salire per andare a Santa Caterina. Avere un buco in mezzo alla strada.
4: Il 29 ottobre del 2018 tutto il nord-est, tutte le montagne del nord-est sono state investite da quella che è stata chiamata poi la tempesta Vaia. Alcune persone anziane o gente che viveva qui mi ha raccontato che la cosa di cui hanno avuto più paura è stato il suono. E questo rumore del vento, un signore mi ha proprio detto che ancora gli aveva gli incubi perché si ricordava questo ululato, quasi forse un animale che voleva distruggere.
5: Che poi sul libro, professore, La tempesta perfetta nasce da questa tempesta, sì, che fa abbastanza impressione ricordare, Chiara, che racconta quella notte. Sì. Che successe?
6: È successa una cosa abbastanza incredibile, perché si sono sovrapposti una serie di eventi che, messi insieme, hanno fatto la potenza di quello che è successo. Nel video si parla molto del suono, perché proprio il suono si propaga attraverso l'aria e quindi quando c'è un evento estremo, quando c'è la forza dell'atmosfera che si manifesta poi sulla Terra, il suono è la cosa che ci rimane più impressa. Quando uno pensa al vento, infatti il fischio del vento. Ecco, lì c'era un sistema di alta e basse pressioni e quindi un sistema la cui bassa pressione era particolarmente profonda, un sistema di quelli che avvengono normalmente in quella stagione. Quello che succede è che si va a posizionare in una posizione particolare. Il mare Adriatico era un po' più caldo del normale e quindi aveva più energia da fornire a questo sistema, come se noi avessimo una benzina un po' più potente. E poi che succede? Le Alpi fanno sì che questo vento che si va spostando verso la bassa pressione, quando si incanala nelle valli, aumenta la sua velocità. Ecco, tutte queste cose hanno fatto sì che, data il perdurare dell'effetto, tutti quegli alberi, quella valle, venne completamente distrutta e abbattuta. E questo qua è dovuto al fatto, ed è legato al riscaldamento globale. Perché? Perché se noi scaldiamo in più l'atmosfera, che significa? Noi siamo abituati a pensare che quando scaldiamo la nostra stanza con l'aria condizionata lo facciamo anche di 5-6 gradi. Perché un grado e mezzo, un grado è così tanto? Beh, immaginate di scaldare tutta l'atmosfera terrestre di un grado. Quanta energia serve? Ecco, la parola è l'energia. L'atmosfera ha molta più energia rispetto a prima e quindi quando c'è un evento di questo tipo in cui l'energia si scarica è di più rispetto a quello a cui siamo abituati e i nostri sistemi sono abituati a un'energia diversa. E quindi quando abbiamo questi temporali, quando abbiamo questi eventi, queste tempeste, una maggiore energia atmosferica per noi significa impatti enormi, distruzioni di intere foreste oppure siccità enormi e l'agricoltura, ad esempio, è la prima a saltare.
5: E questo è il vero nodo, Alice.
7: Allora, proprio sull'onda di quello di cui stiamo parlando, io vi porto. L'ISPRA ha pubblicato, l'ISPRA che sarebbe l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha pubblicato un ecoatlante, che è un modo divulgativo per diventare più consapevoli di quello che sta accadendo nel mondo, un viaggio nell'ambiente in Italia. Entriamo dentro le storie e poi dalle storie entriamo dentro i cambiamenti climatici. Dentro i cambiamenti climatici diciamo diventiamo più, ci informa, è una pagina divulgativa che ci dice le cause e gli effetti. Naturalmente tutto quello che sta accadendo è per nostra responsabilità, appunto, la zootecnia, l'agricoltura, l'industria, i riscaldamenti, il raffrescamento delle abitazioni, la gestione dei rifiuti, sono tutte attività dell'uomo che ci stanno portando questi eventi estremi e questo riscaldamento, le strategie di contrasto, quindi rendere più verdi le nostre città, la mitigazione, l'adattamento. Quindi è una pagina che spinge anche a rimanere consapevoli di come mitigare. E infine vi porto in questa pagina che forse è un dato un po' più rallegrante, diciamo, che le emissioni, quindi di anidride carbonica, di metano, di protossido di azoto e di gas fluorurati dal 90 al 2023 sono calate del 26% e più. Quindi energia, processi industriali, agricoltura e rifiuti che hanno prodotto quelli che, insomma, sono andati migliorando in questi ultimi anni. Quindi, diciamo.
5: Perché noi obiettivamente siamo consapevoli, o almeno in parte del mondo si è consapevoli del cambiamento climatico e degli

0: effetti dello stesso. Stiamo cercando di mitigarlo con tutte quelle coppe che conosciamo, ma non basta, questo è il punto.
1: Esatto, non basta perché dobbiamo lavorare assieme, questa è la parte fondamentale. Una volta capito qual è il problema, bisogna essere coscienti di questo e non aver paura di quello che sta accadendo. Significa prendere coscienza che anche in passato siamo riusciti a contrastare, come nel caso dell'ozono, questi eventi. Ci vuole del tempo e quindi non accade subito. Se io smetto, ad esempio, adesso di emettere CO2, non abbiamo un cambiamento immediato, ci vuole del tempo. Ma avere presente questo e capire che questa transizione, questo passaggio è possibile e è nelle nostre capacità, ci permette di andare avanti e non di fermarci e di dire ok, siamo in questa situazione terribile, lasciamo tutto com'è. Lo dobbiamo a chi verrà dopo di noi e a noi stessi.
0: Tra l'altro, professore, aggiungo e vorrei sottolineare l'importanza della cosiddetta diplomazia ambientale. Certo. Diplomazia ambientale che, insomma, come in altri campi, ahi noi, gli Stati Uniti hanno un po' rotto. Qui potremmo citare, insomma, molti dei passi e dei passaggi dell'amministrazione Trump. Da ultimo è uscito da accordi internazionali e da patti che in realtà servirebbero, eccolo qua, il pugno degli USA al clima, non tira fra l'uscita degli Stati Uniti e l'IPCC e l'accordo di Parigi vicino al fallimento, quello lo sappiamo, ma è l'uscita dall'IPCC che è significativa.
1: È significativa perché sì, l'IPCC è quella che va a raccogliere gli studi e le ricerche che vengono fatti e cerca di spiegare cosa ci accadrà in futuro. Quindi la loro uscita è sicuramente un duro colpo. D'altro canto possiamo dire che invece l'Europa su questo qui sta facendo moltissimo. Noi abbiamo il programma Copernicus, abbiamo...
0: Solo che, professore, lei sa meglio di me che gli europei, soprattutto diciamo i negazionisti, dicono vabbè, ma noi contiamo talmente poco che chi se ne importa, perché sacrificarci solo noi e quindi avere le ricadute negative sull'economia?
1: Certo, questo è un aspetto, è molto importante capire che il clima, così com'è, non si tratta solo di fisica, ma degli effetti sociali, politici e economici. E quindi solo affrontando tutto questo aspetto e capendo che anche la politica e l'economia hanno un effetto e viceversa, sono influenzati dal clima, si può andare avanti. Ci sono degli esempi chiari, è quello che è successo ad esempio in Cina, in cui sono riusciti ad abbattere radicalmente lo smog nelle città, ovviamente a costo di altro, ma sono tecnologie su cui si può investire e si può fare moltissimo. Noi in Europa attualmente stiamo facendo un passo enorme, ovvero stiamo fornendo gratuitamente i dati climatici a tutto il mondo. E questo ci permette di capire non solo noi, ma tutti gli scienziati in maniera trasparente quello che sta accadendo. È qualcosa di incredibile, perché questo significa rendere democratici i dati e le informazioni. Chiunque di noi può andare sul sito della Commissione Europea e vedere come è cambiato il clima negli ultimi anni. E questa, solo l'informazione, è già un passo enorme in avanti, perché conoscere significa poter agire.
0: Conoscere per deliberare, si diceva. Professore, grazie.
1: Grazie.
0: Marcello Petitta ha scritto La tempesta perfetta e altre storie sul clima, pubblicato da Topic. Ci rivediamo, professore.
1: A presto.
0: Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
0: E con Quante storie ci vediamo domani.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba. Per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.

0: perché, dottor Scotti?
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo di un romanzo molto misterioso di Leonardo Sciascia, Morte dell'Inquisitore. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 6 ottobre 1487. Ferdinando II il Cattolico invia in Sicilia Antonio della Penna, il primo di una lunga serie di inquisitori delegati. 24 luglio 1657. L'eretico Diego La Matina si scaglia contro il suo inquisitore, Juan López de Cisneros, e lo uccide. 1964. L'editore La Terza pubblica Morte dell'Inquisitore, l'opera di Leonardo Sciascia ambientata nella Sicilia dell'Inquisizione spagnola.
0: Del romanzo di Leonardo Sciascia, Morte dell'Inquisitore, parliamo col professor Luciano Curreri. Professore, sveliamo ai nostri spettatori il mistero di questo romanzo. Qual è il sottotesto, a parte la trama di cui parleremo?
2: Allora, siamo in Sicilia, intorno, diciamo, alla metà del 600, ed è, come dire, un momento particolare. C'è il governo spagnolo, il Re Pianeta. È una situazione di crisi, di malcontento. E spesso e volentieri ci sono delle rivolte, una famosa a Palermo è quella del 1647, e il romanzo di Sciascia cerca di mettere a fuoco la figura di un padre, Fra Diego La Matina, che nasce negli anni 20, morirà sul rogo nel 1658, e che si fa interprete, secondo lui, più di una rivolta sociale, evangelica, che propriamente teologica, ma che viene giudicato e di fatto condannato al rogo come un eretico.
0: Perfetto. E allora entriamo in questo capitolo affrontando il... la premessa del discorso che ci ha fatto il professor Curreri, cioè l'Inquisizione spagnola in Sicilia. E lo facciamo guidati da Charlotte Marincola.
3: L'attrazione di Leonardo Sciascia per la Spagna risale ai tempi della gioventù. È già in quegli anni che si interessa allo studio della storia, della letteratura e della cultura spagnole. Nel 1956, partendo da Milano in autobus, fa il suo primo viaggio in terra iberica, visitando e toccando con mano quello che fino ad allora era stato per lui soltanto motivo di riflessione teorica. Quella con la Spagna è una relazione profonda. Andare per la Spagna è, per un siciliano, un continuo insorgere della memoria storica, un continuo affiorare di legami, di corrispondenze, di cristallizzazioni. Conoscere la cultura spagnola, la cui presenza in Sicilia si è protratta per secoli durante tutto il periodo dell'Inquisizione, può, secondo lui, facilitare la comprensione della cultura siciliana.
1: A partire dalla fine del XV secolo, per tenere sotto controllo le cospicue minoranze dei discendenti da famiglie musulmane o dei convertiti dall'ebraismo, in Spagna si impone il tribunale competente in materia di verità di fede. È sottoposto ai poteri di nomina del sovrano e a un consiglio della Suprema Inquisizione legato ai vertici dello Stato. Il 6 ottobre 1487, Ferdinando II il Cattolico invia in Sicilia Antonio della Penna, il primo di una lunga serie di inquisitori delegati che in Sicilia agiscono in totale autonomia dalla Santa Sede, con poteri superiori a quello degli stessi viceré. Il presunto reo è catturato e rinchiuso in una cella del carcere a Palazzo Chiaramonte Steri, a Palermo. I suoi beni vengono sequestrati. Gli ufficiali del Sant'Uffizio provvedono a reperire prove e testimonianze di colpevolezza, ma l'iter procedurale è coperto dal più stretto segreto, così come i capi di accusa e le identità dei testimoni. Le sentenze sono inappellabili. Le torture sono lo strumento per raggiungere la prova plena del reato. Gli sventurati che finiscono nella rete dell'Inquisizione sono ebrei, eretici, ma anche artisti, intellettuali, religiosi, uomini e donne, spesso vittime di denunce.

0: voce sussurrate o di rese dei conti tra famiglie. Alcuni di loro finiscono al rogo, altri al servizio forzato, ai remi delle imbarcazioni da guerra, altri ancora restano nelle celle di Palazzo Steri, il che significa, a causa delle condizioni igienico-sanitarie, morte certa e in tempi brevi. Il 27 marzo 1782, dopo 3 secoli di attività, il viceré di Sicilia, Domenico Caracciolo, pone fine al Tribunale del Sant'Uffizio. Un anno dopo, il 27 giugno 1783, l'antico archivio inquisitoriale viene dato alle fiamme. L'intera documentazione processuale va perduta. Per più di un secolo, le atroci e oscure vicende legate all'Inquisizione spagnola in Sicilia vengono dimenticate e avvolte nel fitto dell'oscurità.
1: Professor Curreri, la sommergerò di domande perché è una questione intricatissima e bellissima. Dunque, innanzitutto, nel 600 la Spagna decide di mandare l'Inquisizione, che è più importante del potere politico, in Sicilia ma non a Napoli. Perché?
2: Allora, innanzitutto il primo inquisitore da Ferdinando II il Cattolico viene già mandato alla fine del 400. Quindi c'è una tradizione dietro che va avanti già da più di un secolo, quando si arriva al 600. A Napoli c'è un'altra situazione politica e delle rivolte anche popolari fanno in modo che questa non attecchisca come, ahimè, attecchisce in Sicilia. Perché attecchisce in Sicilia? Perché spesso e volentieri l'Inquisizione, al di là di quello che rappresenta, tra virgolette, effettivamente, potremmo dire, è usata anche dai nobili, dai galantuomini dell'epoca, dice Sciascia anche in maniera un po' ironica, per vendette personali tra famiglie. Per cui quando viene distrutto l'archivio nel 1783, se non vado errando, praticamente dice Sciascia che i nobili applaudono la cosa, perché in qualche modo erano contenti.
1: Dentro, è ovvio.
2: Sì,
1: chi sono gli inquisiti?
2: Ma gli inquisiti possono essere donne, uomini, considerati.
1: Sono preti?
2: Sono anche preti, sono anche religiosi, come nel caso appunto dell'agostiniano Fradigo La Matina. Sono poeti, sono scienziati, sono filosofi. Sciascia si interroga su questo e dice: ma fra praticamente la fine del 400 e la fine del 700, ma quanti saranno stati? E lui penso che ne conti 234, però fa chissà quanti sono comunque finiti in queste carceri e al di là di quelli che sono stati, diciamo, puniti con il rogo, quanti altri, insomma, hanno dovuto subire, no, questo tipo di trattamento, torture comprese, no?
1: Certo. Senta, che significa che uccide l'inquisitore? Perché il titolo del libro è che l'inquisito uccide l'inquisitore.
2: Beh, a parte che non era qualcosa di inedito, no? Perché basta pensare a Pietro da Verona, no? E, insomma, già nei secoli precedenti c'erano stati inquisitori che erano stati uccisi. Di fatto, quello che è bello è che questo, diciamo, inquisito alla fine è una sorta di vendetta all'interno delle carceri, che non è propriamente affidata al verbo, ma in maniera piuttosto silenziosa e fisica, attraverso quello che definirei un linguaggio non verbale, si scaglia contro l'inquisitore con le manette e di fatto lo uccide con queste, con diversi colpi sul capo. Ovviamente tutta la tradizione che resta, insomma, lo definisce un santo che muore addirittura perdonando il suo assalitore, ma l'inquisito molto probabilmente, dice Sciascia, veniva da ore e ore di tortura e per quanto fosse di complessione gigantesca aveva subito parecchio per, diciamo, esternare in maniera così forte e violenta ma significativa questo gesto di morte nei confronti del
1: Ricordo che Sciascia, fino alla fine della sua vita, nei confronti di morte dell'inquisitore, aveva un atteggiamento come di un libro su cui doveva tornare, come se mancasse qualcosa. Cos'è che mancava?
2: Assolutamente, lui lo dice più volte, in particolare nel 1967, in un'introduzione a un volume.

0: dell'Universale Economica la Terza, dove mette insieme le parrocchie di Regalpetra del 56 e Morte dell'Inquisitore del 64, e dice che in fondo Morte dell'Inquisitore non è che un completamento, quasi un appendice delle parrocchie di Regalpetra, però è il libro, come diceva giustamente lei, su cui io mi arrovello costantemente, una delle cose mie sulle quali ritorno e vorrei in qualche modo riscrivere. Però detto questo, quando la Repubblica nel 67 dice che in fondo stanno bene insieme, perché Morte dell'Inquisitore non è nient'altro che una notizia in più delle parrocchie di Regalpetra, e il fatto che, come dire, le cose stiano così bene vicino gli dà da pensare, perché 3 secoli sono passati, e dice che sostanzialmente anche repubblicando le parrocchie del 56 nel 67 dice che poche cose sono cambiate nel paese, e questa dice una tragedia.
1: Entriamo allora nel secondo capitolo, dove vediamo da vicino questo romanzo. Vedete, parliamo di uno Sciascia diverso da quello che voi conoscete, non lo Sciascia, la mafia, le cose che l'hanno reso più noto, ma appunto la morte dell'Inquisitore, sempre guidati da Charlotte Marincola.
2: Nel 1906, durante i lavori per l'ampliamento delle stanze dell'archivio del Tribunale Penale di Palermo a Palazzo Chiaramonte, vengono alla luce, sotto uno strato di intonaco, numerosi disegni e graffiti. Giuseppe Pitré, all'epoca il più importante ricercatore e studioso di tradizioni popolari siciliane, intuisce lo straordinario patrimonio e avvia i lavori per portare alla luce quelli che lui chiama palinsesti del carcere. Purtroppo il patrimonio scoperto viene trascurato per lungo tempo e alla fine dimenticato. Nel 1964 però vengono riscoperte 3 nuove celle delle carceri inquisitoriali. Anche qui le pareti sono coperte di graffiti e disegni e sono la più viva e diretta testimonianza del dramma dell'Inquisizione in Sicilia. Leonardo Sciascia, avvertito dal giornalista Giuseppe Quadriglio della nuova scoperta, visita clandestinamente il sito e, insieme a lui, inizia una lunga battaglia per salvaguardare il patrimonio dell'Osteri, perché non ricada di nuovo nell'oblio.
3: Graffiti e disegni sono vergati con punteruoli, con pennelli primitivi, utilizzando come pigmento il sangue e il fumo di candela. Ci sono sonetti, avvertimenti, passi delle scritture, crocifissioni. Personaggi religiosi sfilano accanto a donne, navi, carte geografiche. Leonardo Sciascia ritiene che sia un dovere salvaguardare quei luoghi che custodiscono la memoria di una lunga e oscura pagina di storia. Nel 1964 pubblica Morte dell'Inquisitore, un'opera ambientata nella Sicilia dell'Inquisizione spagnola, che ruota attorno alle vicende di Diego La Matina, anche lui dirà calmuto come Sciascia. Accusato di eresia, Diego La Matina viene arrestato per la prima volta nel 1644. Sciascia ipotizza che la sua fosse un'eresia più sociale che teologica e che il potere spagnolo temesse in lui più un agitatore di popolo che un eretico.
4: E dunque ho dovuto, con animo afflitto, permettere che si impiegassero su di voi i giusti rigori della tortura.
3: Diego La Matina compare più volte davanti al tribunale e nel 1656 riesce ad evadere dal carcere. Ricondotto in galera, dopo un anno di interrogatori e torture, nel 1657, da vittima, si trasforma in carnefice e uccide il suo inquisitore, Juan López de Cisneros.
5: Dirò subito che questo breve saggio o racconto su un avvenimento e un personaggio quasi dimenticati della storia siciliana è la cosa che mi è più cara tra quelle che ho scritto e l'unica che rileggo e su cui ancora mi arrovello.
3: Per Sciascia è un libro non finito. Vorrebbe riscriverlo, ma la tentazione è sempre rimandata nell'attesa di scoprire ancora qualcosa. Un nuovo documento, un qualche indizio che affiori tra sonno e veglia, come succede all'ispettore Maigret nei Gialli di Simenon, quando è preso da un'inchiesta. Un'attitudine investigativa che mette il dato umano al centro dell'indagine, capace di assorbire come una spugna gli elementi psicologici e ambientali da cui sono scaturiti i delitti.
1: Sì, Secondo lei, professor Curari, cos'è che fa scattare questa voglia di scrivere questo romanzo a Sciascia? La scoperta dei graffiti dello Steri?
0: Allora, graffiti e disegni ritrovati nelle celle del Palazzo Chiaramonte Steri di Palermo, quello che anche oggi vediamo, no? In Piazza Marina, nel quartiere della Calza, e, che sostanzialmente sono stati, come dire, riportati alla luce in maniera scientifica, anche se parziale, per la prima volta da Giuseppe Pitre, che era un etnologo.
1: Su questo lo devo interrompere, perché devo chiedere a Vincenzo Cassaro cosa ci dicono i graffiti dello Steri. Ci racconti bene tutta questa storia di cui stavamo parlando.
6: Sì, i graffiti dello Steri costituiscono una fonte quasi unica nel loro genere. Infatti è interessante notare che buona parte dei prigionieri dello Steri erano chierici e monaci, infatti i temi religiosi sono dominanti. Pensiamo per esempio alla rappresentazione dei santi, e gli inquisitori si potevano trovare allo Steri non soltanto in qualità di carcerieri, ma a volte anche in qualità di inquisiti. Infatti ci troviamo in un'epoca in cui i confini tra ortodossia ed eresia a volte erano mobili e labili, e quindi non era raro che frati predicatori e inquisitori venissero a volte incarcerati, e gli inquisitori potevano essere addirittura anche rappresentati sulle mura e divenire oggetto di devozione. È il caso per esempio di San Pietro Martire, un frate predicatore e inquisitore del XIII secolo, successivamente canonizzato e raffigurato in una cella del primo piano. Dunque gli inquisitori popolavano lo Steri nella maggior parte dei casi come carcerieri, ma a volte come inquisiti o come santi raffigurati sulle sue mura.
1: Cassaro, secondo me, ha messo il punto fondamentale di questa storia, che gran parte di questi autori dei graffiti sono essi stessi uomini di chiesa. E infatti i graffiti non sono vendicativi, ma sono di devozione, per far capire che loro sono più santi dei loro accusatori, almeno questa è l'impressione che ho avuto io.
0: Dipende. Allora, innanzitutto ci sono anche dei graffiti e dei disegni in alcune celle di Spoleto, sì. Quindi, come dire, sono più diffusi di quelli che si pensa in generale, anche se non ce ne sono tantissimi. Perché? Perché c'è stata una grande incuria quando si sono fatti i lavori di ristrutturazione, contro la quale per l'appunto si scaglia Sciascia insieme al giornalista e scopritore di queste nuove celle negli anni 60, che si chiama Giuseppe Quatriglio, e che trova delle altre celle rispetto a quelle trovate da Giuseppe Pitre. Tutte queste scritte che c'erano, spesso e volentieri, fanno capire che si trattava anche di persone colte. Per esempio c'erano dei sonetti di buona fattura, c'erano dei dipinti che erano ben fatti, si poteva pensare addirittura, dice Sciascia, alla scuola napoletana. C'erano delle mappe geografiche che sono state anche studiate in questo senso e che non erano prive di alcune finezze, non erano banali. Tutto questo ci fa pensare che non ci fossero solo persone, tra virgolette, del popolo o di basso rango, come ahimè all'epoca si soleva dire, ma sostanzialmente anche delle persone dotate di una certa preparazione culturale, quindi spesso
1: questo
0: volentieri
1: è fondamentale,
0: dei religiosi.
1: Perché vedete, sempre nelle carceri, le pareti ci sono graffiti, ma sono graffiti in genere insignificanti. Questi invece sono un'opera d'arte, sono una cosa che ci racconta un mondo. E se Caracciolo o chi per lui non avesse fatto bruciare gli archivi, probabilmente questo mondo oggi sarebbe ricchissimo e oggetto di studi.
0: Assolutamente sì. Dobbiamo non dimenticare una cosa, che effettivamente nel mondo moderno, prima ancora della pubblicazione di Pitre, la scoperta di Pitre è del 1906, il libro di Pitre esce postumo nel 1940, edito da Giovanni Gentile, e Sciascia lo cita in Morte dell'Inquisitore, anche se dice che è stampato in maniera insomma un po' birichina, per non dire
1: perché
0: peggio.
1: Perché così tanto tempo passa?
0: Sostanzialmente perché Pitre muore e poi la cosa viene ripresa. Però già prima di Pitre, nel

0: 1888, Lombroso aveva pubblicato anche lui un libro che si intitolava Palimpsesti del carcere. Effettivamente Lombroso andava alla ricerca di tutto un popolo anche sommerso, di vinte, di prigionieri, e così in qualche modo ne rivendicava l'appartenenza anche, come dire, a un linguaggio, a un'espressione.
1: Chiaro, mi piace questo atteggiamento di Sciascia, è l'unica occasione che si muove come una sorta di Maigret, appunto, che rimugina, ci ripensa, ci ritorna, anche perché forse è la storia più complessa che lui ha raccontato. Un giorno scopriremo che c'è un nesso fra questo e le storie di mafia, però credo che non sia ancora stato studiato. Ma comunque, vediamo nel terzo capitolo che rapporto ha Sciascia con la storia, sempre guidati da Charlotte Marincola.
2: Quale fosse precisamente l'eresia di Fra Diego la Matina, forse non lo sapremo mai, dice Sciascia. Gli atti del processo si sono consumati tra le fiamme, insieme alle denunce e agli scritti dell'archivio inquisitoriale, ovvero delle cosiddette cause di fede. Ma allora, si domanda Sciascia, quante persone dal 1487 al 1782 si trovavano in Sicilia ad avere a che fare con l'Inquisizione? Sappiamo per certo che almeno 234 sono rilasciati al braccio secolare per la suprema pena del rogo. Ma quanti sono stati gli inquisiti, i condannati a pene minori? E quanti tra loro i poeti, i filosofi, gli artisti? Per Sciascia, la risposta a queste domande è chiusa nelle carte della Inquisición de Palermo o Sicilia, nell'Archivio Nazionale di Madrid.
3: Nell'Archivio Nazionale di Madrid, Leonardo Sciascia non trova nulla sul caso Diego la Matina, se non una relazione sommaria e poco affidabile. In mancanza di fonti precise, passa in rassegna e incrocia alcuni testi in cui compare la figura di Fra Diego. Da quelli di Girolamo Matranga del XVII secolo agli scritti di Giuseppe Pitré, fino alle invenzioni dell'erudito romanziere Luigi Natoli, autore di Fra Diego la Matina, uscito nel 1923. Ma nel tentativo di ricostruzione storica, senza il confronto di una documentazione precisa e completa, Leonardo Sciascia si accorge che la storia della Sicilia è tutta da riscoprire.
4: Adesso io tengo presente perlomeno tre punti, insomma, i rapporti culturali con la Spagna in tutti i secoli della dominazione non sono stati mai indagati, se non incidentalmente. La storia dell'Inquisizione in Sicilia. Esiste una piccola cosa compilata su sparuti documenti, ma nessuno è andato mai a Madrid a ritrovare le copie di tutti i processi inquisitoriali.
3: La sfida lanciata da Sciascia è quella dell'autore che sa scrivere di storia con quel poco che ha, che sa decostruire le scarse fonti a disposizione mettendo in risalto le menzogne e l'orrore di un potere che ha segnato in modo profondo il destino della sua terra.
4: E senza dubbio questi sono gli elementi che hanno impedito in Sicilia il realizzarsi di una cultura piena, responsabile, insomma. Perché sia un bel dire che sono alibi storici, che se l'Inquisizione non ci fosse stata sarebbe stata la stessa cosa. E no, perché basta andare a vedere le celle dell'Osteri per accorgersi che lì dentro in tre secoli è stata chiusa gente di eccezionale qualità, direi, nel campo delle scienze come nel campo delle arti. E noi non ne conosciamo nemmeno il nome, perché nessuno è mai andato a Madrid a cercarlo.
3: Come in molti altri libri di Leonardo Sciascia, anche Morte dell'Inquisitore assume la forma del racconto inchiesta e si articola come una vera e propria contronarrazione, il cui obiettivo è di smascherare e denunciare la violenza, le manipolazioni del potere, che per Sciascia non ha niente di diabolico, ma è un ottuso avversario della vera libertà dell'uomo.
1: Mi scusi, professor Curreri, vorrei prima chiedere a Ivan Costa, ma quanto c'è in Sciascia di storico e quanto di letterato?
5: Guardi, le rispondo partendo dall'opera intitolata Nero su Nero, in cui a domanda cos'è la verità, Sciascia risponde la letteratura. Per questo motivo, nei suoi racconti inchiesta, che si tratti di ricostruire il passato con delle fonti storiche o di ricostruire una sentenza sulla base degli atti giudiziari, l'investigazione non avviene considerando le fonti in modo oggettivo, sacro, probatorio, ma avviene invece interpretandole in modo letterario. La finzione letteraria, la letteratura, è per Sciascia lo strumento con cui, partendo dalle fonti, ricercare una verità andante oltre, a volte, il vero storico dei documenti. L'esempio ce lo dà anche in Morte dell'Inquisitore, dove il protagonista Fra Diego è condannato per eresia senza che le fonti riportino la natura precisa di questa eresia. Ebbene, Sciascia, utilizzando e sovrapponendo proprio quelle fonti, ma con metodo letterario, crea correlazioni in grado di ipotizzare una verità alternativa. La Francia letteraria di Stendhal, afferma Sciascia provocatoriamente, è vera quanto la Francia di uno storico.
1: Guardi, la cosa che ha detto Ivan Costa mi sembra importantissima, nel senso che lui faceva un lavoro da storico, poi lo trasformava in un romanzo, e questo caso è il caso più eclatante. Ma il lavoro da storico è impeccabile, cioè farsi beccare per lui su una cosa che non era vera o era solo ipotizzata era una cosa che gli faceva orrore.
0: Allora, quello che dice il nostro giovane amico Ivan Costa e quello che dice lei sono delle cose che possiamo sottoscrivere. Io aggiungerei solo questo. Qui più che di un vero romanzo si tratta di una forma di inchiesta narrativa e saggistica a un tempo. Le fonti sono citate, ci sono delle note che in qualche modo ricostruiscono quindi nel racconto la trama filogranata, ma anche esposta per lacerti, per frammenti di queste fonti, che quindi vengono in qualche modo prese in causa in maniera oggettiva. Detto questo, il modo di citare di Sciascia è un modo, come diremmo noi oggi, decostruttivo, cioè nel senso che usa le fonti che sono tutti unilaterali, cioè partigiane, contro l'inquisito, per tracciare invece una responsabilità evidente dell'inquisizione e dell'inquisitore e in qualche modo giustificare all'interno di un contesto più sociale, evangelico, tra virgolette la dico, la furia omicida dell'inquisito nel dare la morte all'inquisitore. Tutto questo, come dire, fa parte di un suo modo di scrivere che fonde, diciamo, tre costanti fondamentali. La forma breve, l'apertura del saggio e il ritmo del racconto e della cronaca.
1: Che vuol dire l'apertura del saggio?
0: Allora, l'apertura del saggio, che il saggio non è mai un genere, come dire, chiuso. Cioè, voglio dire, spesso e volentieri, scrivendo un saggio, si possono prendere in considerazione delle strade secondarie. Sì. Si possono, come dire, intuire, come diceva già Pierre Bayle, no, fra 6 e 700, delle strade che si fanno in maniera autonoma, no? Pur avendo, come diceva giustamente lei, una grande preparazione sull'argomento che viene sicuramente usata e citata nelle note, quindi in maniera scientifica.
1: Professor Correri, ci sono dei precedenti in Europa, nel mondo degli scrittori, di persone che hanno fatto operazioni letterarie, chiamiamole così, analoghe a quella di Sciascia?
0: Beh, guardi, allora, io citerei, per quanto riguarda, per fare un esempio altro, la scomparsa di Majorana, delle parole bellissime di un amico e collega siciliano che si chiama Giuseppe Traina, che dice che se quel lavoro che tutti ricordiamo come un lavoro breve, rastremato, essenziale, come dire, fosse totalmente d'invenzione, avrebbe il fiato corto. Se fosse totalmente un'opera di storia, sostanzialmente non sarebbe convincente. Il fatto che fonda le due istanze lo fa quasi avvicinare alle Inquisizioni di Borges. Ecco, Borges è uno dei numi tutelari che prospettano Sciascia questo tipo di identità e questo tipo di scrittura. Un altro è sicuramente Savigno, no? E poi c'è sicuramente lo Stendhal, no?
1: È chiaro, Stendhal è
0: il suo adorabile Stendhal.
1: Il suo grande amore. Non posso non chiedervi alla fine che cos'è che attraeva. Vedo che Sciascia verso la Spagna, ci va in corriera da giovane, che cosa era per cercare delle origini siciliane in Spagna?
0: Allora, la Spagna è un riferimento culturale di primaria importanza in Sciascia. I due episodi storici fondamentali sono appunto l'Inquisizione, fra fine 400 e fine 700, e l'altro, novecentesco, la Guerra Civile Spagnola, 1936-1939. Per Sciascia la Spagna è una specie di, come dire, mondo all'interno del quale ritrova tutta una serie di cose che lo fanno pensare sulla Sicilia, ma in generale poi sull'Italia e anche su una parte del mondo. Dico solo una cosa, quando va a trovare, a cercare, insomma, dei libri nelle librerie sull'Inquisizione, si trova di fronte a un certo disagio. E mentre quando domanda, e qua siamo negli anni 60, quando domanda delle cose sulla Guerra Civile Spagnola,

0: uomini di oggi sentono il loro nome, cognome e anche il numero di tessera del partito al quale sono iscritti.
1: Non lo faccio mai, mi consenta di dire che lei è magico e adesso velocemente ci dia i libri che ci aiutano a capire quello di cui abbiamo parlato.
0: Allora, di base io indicherei una monografia molto bella, articolata come un dizionario, che è quella di Giuseppe Traina, che abbiamo citato prima, Leonardo Sciascia, Bruno Mondadori, 1999. Sì. Per arrivare invece ai giorni nostri, direi un libro pubblicato da Marsiglio nel 2021, da Agnese Amadori, una ragnatela di fili d'oro su potere, inquisizioni,
1: perfetto,
0: che diciamo è più centrato. E poi Vittorio Sciuti Russi, uno storico che ha dedicato più libri. Io direi che è interessante citare una sua cura di un collettivo, dove intervengono anche altri colleghi, dedicato proprio a Morte dell'Inquisitore, il tenace concetto, cioè questo uomo che sostanzialmente riesce a subire tanti patimenti, soffrendo, si potrebbe dire, senza provocare religioso silenzio.
1: Ringrazio davvero ancora una volta il professor Luciano Curreri, come Charlotte Marincola, Vincenzo Cassaro e Ivan Costa. Prendete nota accuratamente di questi libri mentre io mi preparo alle conclusioni.
2: Leonardo Sciascia, Giuseppe Traina, Bruno Mondadori, 1999. Una ragnatela di fili d'oro, poteri, inquisizione, eresie nell'opera di Leonardo Sciascia, Agnese Amadori, Marsilio, 2021. Il tenace concetto, Leonardo Sciascia, Diego Lamatina e l'Inquisizione in Sicilia, a cura di Vittorio Sciuti Russi, Salvatore Sciascia Editore, 1996.
1: Luciano Curreri ci ha ben raccontato come l'Inquisizione in Sicilia fu poi definitivamente abolita ai tempi di Domenico Caracciolo, marchese di Villa Maina. Fu un personaggio importantissimo che fu viceré dal 1781 al 1786, era di origine spagnola, ma trovò nella Sicilia qualcosa di molto importante per lui. L'uomo che l'aveva individuato era un uomo molto importante dell'epoca, Tanucci, e lui avrebbe fatto anche altre cose oltre all'abolizione dell'Inquisizione. Soprattutto il catasto, era pronto per fare il catasto, ma il terremoto di Messina lo rese impossibile, per cui fu fatto quasi 100 anni dopo. Era talmente importante che Ferdinando IV lo chiamò poi a Napoli, dove fu suo ministro e poi primo ministro fino all'anno della sua morte. E di lui si ricorda come un grande caracciolo.

0: perché io lo so che non è stato lui, però perché non dice la verità davanti al presidente? Dice la verità, no? Ha fatto la rapina, prendete l'oro e vattene via. Non ammazzare la signora che mi ha dato fastidio.
1: Un giorno in pretura, la doppia verità. Questa sera, 21:15, Rai 3.
2: Come senti un rumore, buttati a terra.
3: Un rumore?
4: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano, è l'ora del West.
5: Chi sei?
4: Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
6: Quando si spara, non si parla.
7: Fate molto male a ridere.
8: Arrivederci, amico.
4: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, per qualche dollaro in più. Sabato alle 21:30, Rai 3.
9: Sono la moglie di Odisseo.
10: È morto.
9: Non per me.
10: Nessuno è mai tornato.

0: Uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
1: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
2: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
3: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
4: Sceglierò presto.
0: Quando?
4: Quando avrò finito la tela.
3: Chi sei tu?
1: Ithaca, il ritorno. Venerdì 21:15, Rai 3.
5: Questo ristorante è bellissimo.
6: Unico, direi.
5: E da cosa lo capisci? Dal menù?
6: Acqua.
7: Dal servizio?
6: Acqua.
5: Dalla carta dei vini?
6: Acqua.
8: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
9: Ti sei mai chiesto dove andrai quando non ci sarai più? Forse nel luogo che desideri da sempre. Forse dove non avresti mai pensato. Potresti trovarti in un villaggio della Somalia, a nutrire il coraggio di una madre che non si arrende alla carestia. O forse in Siria, tra le macerie di case e speranze, per rimettere insieme i pezzi di un futuro che sembrava distrutto. Di certo, se sceglierai di fare un lascito all'UNICEF, sarai sempre nel posto più bello del mondo, accanto a un bambino da salvare.
10: Sono Stefania Cenzi. Sono qui per aiutarti in una delle decisioni più belle e importanti della tua vita. Fare un lascito testamentario, piccolo o grande che sia, per i bambini più poveri e dimenticati della terra. Chiama ora l'800 91 60 29. Oppure scrivimi subito un messaggio direttamente dal nostro sito o inquadrando il QR code. Grazie.
11: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
12: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
13: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
14: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
13: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
15: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia, tra giochi, rebus e cruciverba, per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
16: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
17: Abbandoni ora l'immobile,
16: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Da MD c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi 6 coni gelato, le specialità di Beppe, in gusti assortiti, a 2 euro.
19: MD, buona spesa Italia!
20: Diva e donna, Stefano De Martino. Gilda è l'unica donna che non lascerà mai. Kimi Antonelli, in vacanza beato tra le donne. Trump, vogliono uccidere sua moglie e suo figlio. Clooney, fugge dagli incendi per salvare la famiglia. In più, Cucina Mia, dalle paste fredde ai gelati, le ricette di agosto. Diva e donna e Cucina Mia, sono in edicola.
21: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Campi flegrei, piante dosi a Napoli per il vertice in prefettura, dal governo primi stanziamenti per l'emergenza. Musumeci, il rischio può essere mitigato, non escluso. Si aggiorna 89 la conta degli edifici sgomberati a Pozzuoli, più di 700 gli sfollati. Il vescovo Villano, la burocrazia non rallenti gli interventi. Violenza giovanile, 12enne accoltellato da un coetaneo al rione Conocal di Ponticelli dopo un litigio in una chat di gruppo. 10 giorni di prova. Dopo un'attesa di oltre 40 anni, Capri diventa area marina protetta. Ok dal Parlamento, dal 2027 sostegno da 300.000 euro all'anno. Alle 18.30 a Castel di Sangro, amichevole Napoli-Osasuna.

0: gli spalti non ci sarà Lukaku, che era atteso oggi in ritiro. Godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra, fa sapere il club. Intanto, ufficiale la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla TGR Campania. In apertura all'emergenza campi flegrei, mentre il governo stanzia i primi aiuti economici, questa mattina a Napoli il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presieduto il vertice in prefettura, dove in diretta c'è Daniele Meloni.
1: Sì, buongiorno. Si sta concludendo qui in prefettura il vertice con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, i sindaci dell'area flegrea e il presidente della regione Roberto Fico. Dopo il sisma di 4.7 di magnitudo che venerdì scorso ha colpito in particolare Pozzuoli e l'area occidentale di Napoli. Ieri sera, intanto, dopo il Consiglio dei Ministri, l'annuncio del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci sui primi stanziamenti, i primi interventi da parte del governo. Andiamo a sentire nel servizio di Giorgio Saracino cosa ha detto questa mattina Musumeci nella sua informativa al Senato e poi la linea potrà tornare allo studio a Piero Vitiello.
2: C'è una ricetta per mettere al sicuro quell'area? Se qualcuno ce l'ha, per favore, la dica.
3: Inizia così l'informativa di questa mattina al Senato del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci sull'emergenza campi flegrei all'indomani del Consiglio dei Ministri che ha stanziato il contributo di 100 milioni di euro.
2: Sì, mitigarne l'esposizione a rischio, perché chi parla di messa in sicurezza sui campi flegrei dice una grande bugia. 100 milioni di euro, come avrete appreso dalla stampa, per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali resi inagibili sempre dal sisma del 31 luglio, quindi l'intervento interamente a carico dello Stato.
3: Contributi poi fino al 70% a chi chiederà di adeguarsi alle norme antisismiche e l'apertura per ammettere ai benefici anche le costruzioni abusive.
2: Una cosa è un appartamento interamente abusivo, una cosa è una finestra abusiva o un balcone al posto di una finestra.
0: Noi ci trasferiamo proprio a Pozzuoli, dove proseguono i controlli sulle abitazioni e sugli altri edifici, compresi i luoghi di culto. In diretta c'è Gianluca De Martino.
4: L'ultimo aggiornamento parla di 89 edifici inagibili, pari a circa 500-520 appartamenti. Sono gli ultimi dati rilasciati dai vigili del fuoco che stanno proseguendo nei controlli sull'agibilità. Tra gli edifici che sono a rischio, quindi dichiarati inagibili, ci sono anche gli istituti scolastici, 13 le scuole, di cui 3 particolarmente in condizioni serie, e tra un mese circa partirà il nuovo anno scolastico. Preoccupa anche la situazione delle chiese, dei luoghi di culto, 19 quelli inagibili sul territorio comunale, e a proposito abbiamo sentito le voci del vescovo di Pozzuoli Villano e di 2 sacerdoti del centro, poi in linea allo studio.
5: Tutte le chiese del centro storico attualmente sono tutte chiuse, perché la mia è quella che ancora attende di essere verificata per l'agibilità. Mi sto chiedendo se arriva un funerale, che cosa succede, come possiamo fare, dove lo celebriamo.
6: La più antica chiesa e parrocchia della città e della diocesi. Ha avuto danni notevoli al campanile in modo particolare, che ha smosso tutta la navata di sinistra della chiesa, e anche all'interno ci sono danni ingenti che ormai non ci permettono di poterla utilizzare.
7: Io ho chiesto a tutti i sacerdoti, a tutti i parroci di stare in mezzo alla gente, di continuare ad essere presenza viva in mezzo alla gente. Alle istituzioni chiediamo di essere al servizio delle persone, quindi di fare in modo che la burocrazia poi non rallenti dei processi che sono necessari. Dobbiamo mantenere questa speranza, dobbiamo avere fiducia che insieme ce la faremo.
0: La morte di Domenico Caliendo, questa mattina è stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo. Alessia Meloni.
8: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
9: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale. quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
8: Dal punto di vista penale, a che punto siamo?
9: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
8: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
9: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
8: Soddisfazione è stata espressa anche dai legali dell'azienda ospedaliera.
10: È un'offerta conciliativa che prevede una componente risarcitoria e chiaramente l'azienda si riserva tutte le azioni di regresso e di rivalsa nei confronti dei soggetti che saranno poi ritenuti responsabili.
0: Periferia violenta, ancora giovanissimi protagonisti, sarebbe stato un diverbio nato in una chat a causare il ferimento di un 12enne a Ponticelli, dove tra i residenti aumentano i timori. Il servizio di Alessio Aversa.
11: Non c'è bisogno di parlare come si sta qua, troppo.
12: È una cosa che già è risaputa.
11: Sì. Però il fatto del ragazzo non ha sentito niente.
13: Un 12enne ferito con 2 coltellate all'addome al termine di una lite tra coetanei è accaduto nella tarda serata di ieri nel rione Conocal a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il ragazzo, soccorso e trasportato all'ospedale Villa Betania, è stato medicato e successivamente dimesso. Le sue condizioni fortunatamente non hanno mai destato particolare preoccupazione.
14: Abbiamo tanta paura, purtroppo. Passando poi gli anni è diventata ancora peggio, mo per questi minori che abbiamo.
13: Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta in via del Flauto Magico durante un diverbio con un altro minorenne. I militari della compagnia di Poggio Reale hanno identificato chi avrebbe inferto le 2 coltellate. Si tratta di un 13enne che è stato segnalato perché non imputabile.
15: Non sappiamo niente, l'abbiamo sentito stamattina, ma ci dispiace molto perché
14: quando accadono queste
15: cose. Ci dispiace, purtroppo si tenesse una cosa di soldi e lasciasse tu quartiere e me ne fuiesse qua. Ma no a Napoli, me ne proprio fuori Napoli.
0: Tragico incidente stanotte alle porte di Benevento. Sulla strada 90 bis in contrada Ponte Valentino, 2 uomini di 65 e 61 anni sono morti in uno scontro frontale tra la loro auto e un'altra vettura guidata da un 21enne di nazionalità rumena trasportato in ospedale in gravi condizioni. A più di 2 settimane dall'omicidio si svolgeranno domani le esequie di Luigi Luca Esposito, il giornalista salernitano ucciso a Eboli in circostanze che, nonostante la confessione dell'assassino, la procura continua ad approfondire. Il servizio di Andrea Siano.
16: Il feretro di Luigi Esposito arriverà nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore domattina alle 9, 2 ore dopo i funerali del giornalista salernitano barbaramente ucciso nelle campagne di Eboli nella notte fra il 18 e il

0: confermato come il cronista sportivo fosse ancora vivo quando è stato dato alle fiamme dopo un pestaggio che gli aveva provocato fratture in tutto il corpo. Il movente del delitto sarebbe di natura personale, ma la procura di Salerno continua a indagare. Luigi Esposito, che si faceva chiamare Luca, aveva 53 anni ed era un commentatore sportivo molto noto, soprattutto nel salernitano e nell'avellinese. Della sua vita si sapeva pochissimo e quel poco conteneva elementi non del tutto autentici, come il lavoro che sosteneva di avere all'ARPAC o una moglie farmacista di Caserta. L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Raffaele Cantone, vuole appurare tutti gli aspetti di una vicenda che presenterebbe dei lati oscuri ancora da chiarire o quantomeno da approfondire per risalire a eventuali altre responsabilità.
1: Voltiamo pagina, è arrivato l'ok del Parlamento. Capri diventa area marina protetta. Annalisa Angelone.
2: Dopo un'attesa lunga più di 40 anni, l'isola di Capri è area marina protetta, con l'approvazione definitiva in Commissione Ambiente alla Camera del disegno di legge che la istituisce. Icona italiana della bellezza e del paesaggio, l'isola azzurra, tra le più visitate al mondo, non aveva ancora uno strumento autonomo di tutela. Fu Mare Vivo a chiedere per la prima volta negli anni 80 la protezione del suo ecosistema. Nel 91 fu creata l'area marina protetta di Punta Campanella e Isola di Capri, ma ora la svolta storica, con l'autonomia dal 2027, un sostegno economico di 300.000 euro l'anno e la possibilità di proteggere al meglio luoghi iconici come i faraglioni. Il provvedimento del Parlamento arriva nel centenario della riscoperta della Grotta Azzurra nel 1826 da parte degli artisti tedeschi August Köpisch ed Ernst Fries, che trasformò l'isola in una meta ambitissima del turismo internazionale. Il Golfo di Napoli diventa ora il primo in Italia interamente tutelato da una rete che include, oltre all'area protetta di Punta Campanella, il Regno di Nettuno, che abbraccia Ischia e Procida, i parchi sommersi di Baia e della Gaiola e la riserva di Vivara.
1: Come ogni estate si ripropone il tema degli anziani e dei fragili che rimangono a casa. A San Giorgio a Cremano torna il progetto assistenziale della Protezione Civile. Margherita Rosciano.
3: Stamattina dobbiamo andare a ritirare una spesa presso l'Emporio Solidale del Comune di San Giorgio per una persona che vive da sola ed è una disabile. Poi sempre stamattina dobbiamo andare a ritirare dei farmaci presso le nostre farmacie di San Giorgio e anche presso l'ASL per delle impegnative, delle prenotazioni di persone che, anziane che non vivono da sole, non hanno alcun riferimento.
4: Sarà attivo fino al 6 settembre il servizio Non siete soli del Comune di San Giorgio a Cremano con i volontari della Protezione Civile.
5: Signora, buongiorno, Protezione Civile. Volevamo avvisare che tra 5 minuti più o meno siamo a casa a ritirare i documenti.
4: Se si è in difficoltà chiamando due numeri fissi, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20, si può chiedere la consegna a casa della spesa e dei beni di prima necessità, il ritiro di ricette mediche e farmaci, un aiuto per pratiche e commissioni, un modo per sostenere i cittadini.
6: Questo progetto nasce per dare sostegno ai fragili in continuità con i progetti della scorsa amministrazione. E abbiamo inteso, grazie all'aiuto della Protezione Civile, l'assessore Di Giacomo e il dirigente Peluso, continuare su questa scia in modo tale che la città di San Giorgio a Cremano ha i cosiddetti angeli sul territorio che danno una mano ai fragili, ai diversamente abili, agli immunodepressi, agli anziani e a tutte le persone che restano qui in città e ne hanno bisogno, soprattutto in un periodo così caldo dell'anno.
1: Giovani e lavoro, un esempio di formazione finalizzata all'ingresso in azienda, ha coinvolto 13 diplomati di Capua. Carlo Solimene.
7: Il progetto è stato immaginato per dare una possibilità a giovani del territorio di Capua, dove è collocata la nostra azienda, di entrare all'interno dell'azienda con un percorso di formazione e lavoro.
8: L'acronimo IFTS sta per Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, percorsi formativi gratuiti post-diploma pensati per formare tecnici specializzati in tempi brevi. In questo caso l'iniziativa voluta dall'azienda farmaceutica PRL S.P.A. in collaborazione con Regione Campania, Consorzio Roma, G-Group e affidata per le ore in aula all'Università Federico II, ha coinvolto 13 giovani di Capua.
9: Parliamo di 4 mesi di aula e 4 mesi in azienda a imparare il lavoro del futuro. Un'ottima opportunità per i giovani, è sostenibile sia per le imprese che per i giovani.
8: Al termine del percorso Pharma IFTS, cominciato a dicembre scorso e appena concluso con un esame, tutti i 13 partecipanti sono stati assunti dall'azienda, un esito che

0: ha spinto i vari attori coinvolti a replicare l'iniziativa che, per la prossima edizione, allargherà la platea a 15 posti disponibili.
1: L'arte contemporanea come strumento di rigenerazione urbana, sociale e culturale è il tema dell'ultimo progetto di Gianluigi Masucci. Sentiamo Luigi Carbone.
2: Si arricchisce sempre di nuove tappe, riflessioni e incontri l'articolato e visionario viaggio artistico e relazionale di Gianluigi Masucci, iniziato con la congiunzione degli opposti e sviluppato nel cuore di Napoli con il coinvolgimento di centinaia di persone e l'intento di rigenerare il patrimonio monumentale latente della città, ponendo un argine ai fenomeni di erosione culturale. Alla base del progetto PEACE, acronimo di parola ecologia, arte, comunità, esistenza, ci sono la parola, appunto, e l'ascolto dell'altro, spesso in cerchio, intorno al fuoco. L'artista rende poi visibile il rapporto tra spiritualità, arte e scienza.
3: La sua finalità è sia quella di indagare il riuso civico, sia quello di creare connessioni tra processi di rigenerazione anche già avviati, quindi favorire anche la relazione tra diverse aree, decongestionare il centro, vincere il consumismo territoriale.
2: La Basilica di San Paolo Maggiore in Piazza San Gaetano, con la sua comunità, è il luogo cardine, teatro del dialogo spirituale tra diverse religiosità, dai pentecostali ai riti inca, al taoismo e di confronti settimanali.
4: La parola è una realtà viva che è quella che ci serve per comunicare, per darsi l'uno all'altro, per accogliersi l'un l'altro.
5: Così poco tempo ha determinato una profonda trasformazione e una profonda apertura al sociale, che poi forse è il vero significato che deve avere una chiesa.
2: Il processo di ricerca azione transdisciplinare PEACE parte dal centro della città e, anche con il coinvolgimento della Federico II nel comitato scientifico, si è esteso negli ultimi mesi ad altri luoghi, dalla chiesa di Santa Maria di Portosalvo a quella di San Giovanni Battista a Napoli Est, alla spiaggia di San Giovanni a Teduccio.
1: A Castellammare di Stabia torna la tradizionale rassegna estiva Un libro sotto le stelle. Fabio Forlano.
6: Letture, mare e sere d'estate. Si rinnova l'appuntamento con Un libro sotto le stelle, rassegna nazionale libraria giunta all'edizione numero 22. L'apertura è al Circolo Velico Stabia con Voto alle donne di Marco Palmieri e Mario Avagliano.
7: Il nostro libro finisce proprio con un appello di Teresa Mattei, una delle madri costituenti, anzi la più giovane delle madri costituenti, che dice: abbiamo realizzato una Costituzione bellissima, ma adesso la dobbiamo attuare di fatto.
6: Sempre al Circolo Velico, Gino Rivieccio ha presentato Che io sappia non so.
8: Un breviario dell'ironia, un libro di aforismi, di pensieri spettinati, di minime e massime, senza tempo. Quelle cose che uno scrive, pensa e poi dopo dice vanno perse, no?
6: La rassegna riprende a fine agosto, il 27 con Roberto Faccenda al porto turistico Masuccio Salernitano, e poi gran finale a Vietri sul Mare, il 28 agosto con Luca Trapanese, il 29 con Oscar Di Maio, il 30 con l'atleta paralimpico Onei Tapia.
1: Lo sport, il calcio e il Napoli torna in campo per l'amichevole internazionale con l'Osasuna questo pomeriggio. Nelle vesti di spettatore ci sarà De Bruyne, che si è aggregato al gruppo a differenza del connazionale Lukaku. Da Castel di Sangro, Nello Di Costanzo.
9: Due le amichevoli disputate fin qui dal Napoli, entrambe a Di Maro e con compagini di Serie B. Squadre dunque impegnative, ma attendibilità vicino allo zero. Si era infatti a pochi giorni dall'inizio della preparazione. Gambe pesanti e dettami del nuovo allenatore ancora da assimilare. Insomma, la sconfitta 3-1 con l'Arezzo e la vittoria 2-0 con la Carrarese non hanno dato grandi indicazioni. Ora invece, dopo un nutrito numero di giorni di lavoro, gli azzurri si sono radunati il 17 luglio in Trentino. Arriva nel ritiro abruzzese un'amichevole internazionale, la prima della nuova stagione, che potrebbe dare un segnale più preciso sul quadro tattico principale che Allegri ha in testa per il Napoli.
10: Siamo fiduciosi perché è un allenatore di esperienza, speriamo che nel centenario ci faccia sognare.
11: I primi 20 giorni di Conte, a Di Maro e Castel di Sangro, non ho mai visto la palla, qua si vede solo palla, quindi già qualcosa di diverso c'è.
12: Forza Max Allegri è uomo d'esperienza, uomo che è venuto qui sicuramente non per pettinare bambole ma per aggiungere trofei alla nostra collezione.
9: Nel pomeriggio quindi alle 18.30 allo stadio Patini di Castel di Sangro c'è l'Osasuna, squadra di prima divisione spagnola.
13: Vedrà la gara dalla tribuna De Bruyne, che si è aggregato al gruppo azzurro, mentre invece Lukaku, di comune accordo con il club, godrà di alcuni giorni di permesso.
9: Stadio Patini sold out, circa 7.000 spettatori per questo primo dei tre tre test europei programmati nel ritiro di Castel di Sangro.
1: Pallanuoto, altro grande colpo del Posillipo che dopo l'attaccante del Settebello Balzarini ha ufficializzato l'ingaggio di Vuk Milojevic, 24enne centrovasca della nazionale serba. Torniamo alla notizia di apertura, ancora in corso il vertice in prefettura, allora noi andiamo a Pozzuoli da Gianluca De Martino per l'emergenza Campi Flegrei. Gianluca.
14: Qui potrebbe crescere il numero degli sfollati che in continuo aggiornamento anche dopo gli ultimi dati dei Vigili del Fuoco, parliamo di 89, lo ricordiamo, edifici sgomberati e che sono pari a circa 520 appartamenti. Le situazioni più critiche nel centro di Pozzuoli a ridosso del costone che è franato l'altra sera, venerdì sera. Da qui, da Pozzuoli è tutto, linea allo studio.
1: Grazie, chiudiamo ricordando l'allerta gialla fino alle 21 per temporali improvvisi su tutta la regione ad eccezione di Napoli, isole del Golfo e area vesuviana. È tutto, buon proseguimento.
15: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
16: Sulla Campania locali fenomeni, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano annuvolamenti poco significativi in veloce transito con prevalenza di ampie zone di sereno. Sull'Appennino campano qualche rovescio, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Sul Salernitano, iniziale nuvolosità estesa e consistente, associata a precipitazioni anche temporalesche, schiarite notturne. Periodo nel complesso ancora caldo.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
2: Shave, shave, shave.
3: Shave like a bomber.
1: Gillette Labs. Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Panagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
6: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
7: Più bassi, bassi, bassi, fissi lì.
8: Così va bene?
7: Ancora più bassi.
8: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
9: Via, via.
6: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
10: Diva e donna, Stefano De Martino. Gilda è l'unica donna che non lascerà mai. Kimi Antonelli, in vacanza beato tra le donne. Trump, vogliono uccidere sua moglie e suo figlio. Clooney, fugge dagli incendi per salvare la famiglia. In più, Cucina Mia, dalle paste fredde ai gelati, le ricette di agosto. Diva e donna e Cucina Mia, sono in edicola.
11: Dall'originale gusto Baci Perugina, nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
12: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
13: Tutti i sorrisi sono unici.
14: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
15: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
14: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.

0: Cioè per energia e difesa, politica e responsabilità, ma la maggioranza frena su fondi europei per spese militari, opposizioni no al riarmo, ci chiedono un voto al buio. Attacco su Kiev, 17 morti, Zelensky con i Patriot sarebbero ancora vivi, no degli USA, servono in Medio Oriente, Lipsia, drone con esplosivo vicino a un aereo ucraino. Trump, nuovo annuncio, accordo su Hormuz entro oggi o domani, ma poi torna a minacciare e Teheran smentisce. CNN, il Pentagono ha finito i missili, ira di Exet, tutto falso. Ancora un morto sul lavoro, un operaio schiacciato da una lastra di marmo a Carrara. La protesta dei sindacati, gli incidenti aumentano, domani 8 ore di sciopero. Europei di nuoto, Paltrinieri rimonta nelle acque della Senna e vince il bronzo nella 5 km. Dopo le medaglie per Taddeuccio e Caponi, Chiara Pellacani, oro nei tuffi. Buongiorno dal TG3. Scostamento di bilancio per energia e difesa. Il ministro Giorgetti ottiene il sì dalla Camera alla richiesta a Bruxelles di attivazione della clausola di salvaguardia. Tensioni sulle spese militari. Il centrodestra mette paletti sull'utilizzo dei fondi europei SAFE. Facciamo il punto in diretta da Montecitorio con Serena Mautone.
1: Accendete la luce. Sì, via libera in realtà è che è stato scontato solo nei numeri dell'Aula. I sì sono stati 181, non nei vari passaggi, nei resoconti di una mattinata che per governo e maggioranza non è stata poi così semplice. Al centro del dibattito, l'abbiamo detto, la clausola di salvaguardia europea che consentirà di scorporare le spese per energia e difesa dal patto di stabilità. Un tema caldo, vista la nota contrarietà della Lega ad accedere ai fondi SAFE, proprio la Lega è stata al centro di un piccolo giallo in mattinata, perché dopo la discussione generale il sottosegretario Freni ha chiesto e ottenuto di sospendere la seduta. Il motivo si è capito dopo, quando al momento di dare i pareri il governo ha chiesto alla maggioranza di riformulare parte della propria risoluzione. Ma la giornata non è ancora finita, perché Giorgetti questo pomeriggio sarà al Senato, alla Camera invece si vota sull'utilizzo delle chat di Del Mastro, un altro capitolo complesso, ma per ora ripercorriamo la mattinata di Giorgetti e della maggioranza nei servizi di Claudia Bruno e di Ines Suba.
2: I numeri ci sono, le misure concrete non ancora. Il ministro Giorgetti indica le linee guida del governo per attivare la clausola di salvaguardia, cioè la possibilità concessa dall'Europa di aumentare la spesa pubblica in circostanze eccezionali. Le regole comunitarie permettono spese aggiuntive fino al 4,5% del PIL in 3 anni. L'Italia ne userà solo una parte. Noi chiederemo tutta la flessibilità consentita per l'energia, dice Giorgetti, pari allo 0,6%. Per le spese militari, invece, non prenderemo il massimo, ci fermeremo allo 0,9. Si può chiedere la deroga per l'energia, ricorda il ministro, solo se si attiva anche quella per la difesa, tema che agita gli schieramenti. Alle polemiche sul punto risponde: la difesa è un dovere sancito dalla Costituzione.
3: Non è semplice, è anche sicuramente impopolare, è una scelta difficile venire a chiedere lo scostamento per la difesa. Credo che la politica si dica anche assunzione di responsabilità, e davanti al dovere non si scattona, non si scappa, non si diserta.
2: I tempi, la trattativa con Bruxelles inizierà a metà agosto, la decisione è prevista a ottobre, poi si tornerà in aula per lo scostamento di bilancio. La ripartizione delle risorse sarà decisa nella prossima manovra. I conti devono però rimanere in ordine, avverte Giorgetti. Se non usciremo in anticipo dalla procedura di infrazione per deficit, con queste spese resteremo sotto osservazione da parte dell'Europa.
4: La maggioranza corregge se stessa e cambia la risoluzione in aula, che viene così approvata. Un aggiustamento di rotta indispensabile per calmare le acque in un centrodestra agitato dai fondi SAFE, che la Lega ha più volte detto di non volere. E dunque, prima del voto, si rimette mano al testo, dopo che il sottosegretario leghista Freni vincola il parere favorevole del governo alla riformulazione del passaggio relativo proprio alle risorse per la difesa, specificando che si possa far ricorso ai prestiti del SAFE, ove ritenuto complessivamente vantaggioso, e che la priorità siano i sistemi difensivi. Il Carroccio apprezza, ministro aperto al confronto, bene che si punti a prevenire i conflitti.
5: È necessario, è indispensabile prima mettere il paese in sicurezza, come con un'autonomia che prima certamente non aveva, perché solo grazie ad un'autonomia di carattere politico, economico e finanziario si può evitare la

0: debacle sul piano internazionale.
1: Grazie al governo Meloni l'Europa ci ha ascoltato, rivendica il partito della Premier.
2: Se oggi siamo a questa discussione è grazie alla credibilità che abbiamo guadagnato in questi anni. Questi sono i soldi per la sicurezza energetica, lo scostamento lo chiediamo per aiutare famiglie, imprese, aziende.
1: Per Lupi quello di oggi è un passaggio importante per la storia del nostro paese. Sul fronte opposto i vannacciani: state svendendo la nostra sovranità economica e finanziaria, scandisce Ziello, che accusa il governo di mettere un cappio al collo nei confronti dell'Italia, e per farsi capire meglio lo sventola in aula, come aveva fatto la Lega nel 1993 ai tempi di Tangentopoli.
3: Prego.
4: Non viene messa al voto la risoluzione congiunta di PD, 5 Stelle e AVS, che pure ne distingue sulle spese militari, si compattano nella critica al governo. Non dicono come verranno spesi i soldi extra, attaccano, ci chiedono un voto al buio. Tatiana Lisanti.
5: Preclusa la risoluzione unitaria, frutto di una ritrovata sintesi tra PD, 5 Stelle e AVS, i passaggi dirimenti del testo vengono ripresi negli interventi d'aula dai banchi dell'opposizione per contestare alla maggioranza che uno scostamento di bilancio si giustifica solo se destinato alla sanità pubblica, alla scuola, alla ricerca e ai ceti colpiti dal caro energia. Su questo le minoranze sono compatte, non senza il distinguo dei riformisti Dem sul no al riarmo e alle spese assunte in sede NATO, scritto nero su bianco nella risoluzione. Soluzione unitaria, passaggio che Conte tiene a ribadire nel suo intervento in aula dopo averlo già fatto ieri nel pranzo di chiarimento con Schlein, a dire che sul punto il movimento non arretra.
6: Guardate che il nostro non al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. Governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
5: Un invito a placare gli animi nel campo largo è arrivato nelle ore scorse da Renzi, con un richiamo a mettere da parte le polemiche, a non vannacizzare la coalizione, quella che punta a governare e che intanto accusa l'esecutivo di indebitare il paese senza dire cosa farà, obbligando il Parlamento ad un voto al buio. L'accusa dei parlamentari di AVS, promotori di un flash mob contro un governo che nega il cambiamento climatico.
7: Se vogliono uno scostamento e vogliono nuovi fondi dall'Europa, li usino esclusivamente per obiettivi legati ai problemi veri dei cittadini, a partire dalla crisi climatica, a partire dalla sanità pubblica.
4: Resta poi aperto il dossier del caro carburanti. Il governo ha prorogato lo sconto sulle accise sul gasolio fino al 25 agosto, ma i prezzi restano altissimi e le associazioni dei consumatori avvertono non basta. Alessandro Di Liegro.
8: Una misura ponte per superare il ferragosto. Il governo ha prorogato lo sconto sulle accise, 17 centesimi solo sul gasolio e fino al 25 agosto, altrimenti il taglio sarebbe scaduto domani. Una misura da circa 245 milioni di euro reperiti grazie ai tagli sulle spese dei ministeri. Non erano molto contenti, fanno sapere dal Tesoro. Non basta, attaccano le associazioni dei consumatori che giudicano il provvedimento inadeguato e insufficiente. Ai distributori i prezzi restano roventi, ribassi millesimi. I mali registrati oggi sono impercettibili per gli automobilisti. Sulla rete stradale la verde resta di fatto a quota 2 euro al litro, mentre il diesel costa 2,097 euro. Stabili ma più elevati i prezzi in autostrada.
9: Per noi che non lavoriamo, portare la benzina a questo prezzo è troppo.
10: È una guerra persa. Parliamo e parliamo, ma qua...
11: Il governo non sta facendo nulla, tutto qua.
8: Nel Consiglio dei Ministri di ieri approvate anche due misure destinate a far discutere: ampliato lo scudo per chi rinnova il concordato fiscale, 4 anni senza controlli dell'erario. Un altro scudo invece arriva per le imprese. I sindacati accusano, così sarà più difficile dimostrare i reati e si rischia di legalizzare l'assenza di responsabilità, dal caporalato alla sicurezza sul lavoro.
4: Gli esteri, ancora raid russi sull'Ucraina, missili hanno colpito la regione di Kiev, almeno 17 morti, decine i feriti. Ci colleghiamo in diretta con l'inviata Rai, Carlotta Macerollo.
12: È stata un'altra notte difficilissima qui a Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli. Siamo davanti ad uno stabilimento, uno dei tanti che sono stati colpiti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro, hanno lavorato senza sosta tutta la notte. Qui non ci sono state vittime perché si sono rifugiate nei bunker, però in tutto ci sono state almeno 17 vittime e decine di feriti, e 8 persone hanno perso la vita qui vicino, in una stazione ferroviaria. Stavano aspettando all'una di notte il treno per tornare a casa, sono arrivati prima i missili che fanno paura soprattutto in questo momento all'Ucraina.

0: Ucraina, perché qui in Ucraina scarseggiano le riserve, le batterie dei missili intercettori Patriot, che sono gli unici che riescono ad intercettare i missili balistici russi. Il presidente Zelensky esorta gli alleati occidentali ad accelerare le consegne di sistemi di difesa aerea, però arrivano delle indiscrezioni di stampa da parte del Financial Times durante l'incontro tra il presidente americano Trump e il presidente ucraino Zelensky. Ecco, Trump avrebbe respinto le richieste di Zelensky di fornire missili intercettori Patriot, con il motivo che appunto sono necessari per proteggere le installazioni americane in Medio Oriente, dunque scarseggiano le scorte. Vi diciamo ancora in chiusura che c'è paura qui in Ucraina per lo stringersi dell'accordo tra Nord Corea e Russia. Infatti Pyongyang avrebbe schierato in territorio russo un'unità missilistica in territorio russo, e quindi questo naturalmente fa paura qui in Ucraina. A voi.
1: È scattato l'allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania perché un drone è stato rinvenuto sulla pista vicino ad un aereo ucraino. Dalle prime informazioni sembra fosse armato con materiale esplosivo. Lo scalo tedesco, hub per il trasporto di materiale militare, è stato chiuso per sicurezza tutta la notte. Le indagini sono ancora in corso. Ieri sera infatti un aereo cargo avrebbe urtato un piccolo velivolo riportando dei danni, poi dirottato per sicurezza all'aeroporto di Hannover. E Trump torna a parlare di progressi nelle trattative con l'Iran e assicura un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, ma Teheran nega ed è scontro negli Stati Uniti sulle scorte di missili. Sentiamo Valentina Tocchi.
2: L'ultimo attacco nel Mar Rosso viene rivendicato dagli Houthi. Colpita la petroliera saudita Wafa, fanno sapere i ribelli yemeniti filo-iraniani, mentre cresce l'attesa per una prossima intesa tra Washington e Teheran su Hormuz. Per il sito Axios, un accordo di 60 giorni, provvisorio ma prorogabile, con un meccanismo di transito in parte in acque iraniane e in parte in acque dell'Oman, potrebbe arrivare già oggi. Le discussioni con Teheran sono ottime, assicurava poche ore fa Donald Trump. Li abbiamo colpiti duramente, speriamo di non doverli colpire di più, diceva, a dispetto delle accuse della stampa americana, CNN in testa, secondo le quali il Pentagono avrebbe introdotto un nuovo metodo di conteggio delle vittime per occultarne la reale entità. L'esercito americano avrebbe anche consumato oltre l'80% delle scorte di missili intercettori, TAD e Patriot. Tutto falso, commenta il capo del Dipartimento della Guerra Exet, mentre Teheran evidenzia l'inaffidabilità del presidente americano. Per 75 volte ha detto che Hormuz era aperto quando non lo era. Presto gli USA e le loro basi saranno cacciati dalla regione, fa sapere il regime. E se sul piano internazionale il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce lo schieramento dell'Iran a favore di tutte le fazioni palestinesi, sul fronte interno per l'ONU è allarme sulle condanne a morte. Più di 50 persone giustiziate dal regime da marzo e altre 100 potrebbero esserlo nei prossimi giorni.
1: Negli Stati Uniti, in Michigan, primarie democratiche per il Senato, torna a vincere la sinistra del partito con un candidato anti-establishment di origine egiziana, critico agli aiuti a Israele. Sentiamo Romana Fabrizi.
3: All right, y'all. Look, I wish I could tell you.
4: Buonasera a tutti, vorrei poter dichiarare la mia vittoria adesso, ma dobbiamo ancora avere pazienza, aspettare il conteggio degli ultimi voti. Il Michigan è uno stato molto vasto. Fino all'ultimo ci sono riconteggi e dichiara così nella notte, quando è già chiaro il suo vantaggio, Abdul El Sayed, origini egiziane e candidato progressista alle primarie democratiche in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders, che ha sfidato e distanziato Ellie Steven, deputata dell'establishment più centrista. Una sfida serrata tra le più importanti di questa terza ondata di primarie, che riflette le divisioni interne al Partito Democratico e ne potrebbe cambiare il futuro.
3: Money in your Medicare for.
4: In coro gridano i suoi sostenitori: soldi nelle tasche dei lavoratori, assistenza medica per tutti. El Sayed, ex responsabile della sanità per lo Stato, sostenitore del Medicaid for All, cure per tutti, critico verso gli aiuti militari ad Israele, sostenuto dai giovani, promette più tasse per i ricchi, di abolire l'ICE, la polizia antimigranti e soprattutto di fermare il genocidio nella striscia di Gaza. Questo significa che un nuovo tipo di politica è possibile, dice Mohamed, un suo elettore. Ora El Sayed dovrà sfidare l'ex deputato Mike Rogers, che martedì ha ottenuto la nomination repubblicana.
1: Torniamo in Italia, ancora critica ai campi Flegrei la situazione delle centinaia di sfollati rimasti fuori casa dopo la violenta scossa di terremoto.

0: Moto di venerdì scorso, ieri corteo diretto al porto per chiedere una soluzione. Intanto il governo ha stanziato i primi fondi per l'autonoma sistemazione. Questa mattina vertice in prefettura a Napoli con il ministro Piantedosi e i sindaci interessati. Ancora una vittima sul lavoro, un operaio di 44 anni ha perso la vita in un'azienda a Carrara, è stato schiacciato da alcune lastre di marmo. Andrea Marotta.
1: Le lacrime disperate della zia davanti al cancello dell'azienda in cui Aldo Gullotti ha trovato la morte, 44 anni, padre, è rimasto schiacciato da un pacco di lastre di marmo durante una normale operazione all'interno del capannone dell'azienda di lavorazione Lapidia in cui era in servizio da anni.
2: Purtroppo l'ennesima tragedia sul lavoro, un ragazzo giovane, un lavoratore esperto.
1: Siciliano di origini, nato a Milazzo nel 1982, viveva da tempo a Massa nel quartiere Turano. Un operaio esperto, lo descrivono i colleghi della Santucci Group, azienda storica del settore, attiva dagli anni 50 e con diverse commesse anche all'estero. Un telo scuro sul cancello d'ingresso a nascondere i rilievi di carabinieri e ASL per il PM di turno. Secondo una prima ricostruzione, Gullotti stava movimentando alcune lastre con i cosiddetti legacci col bilancino, imballaggi in legno che semplificano la chiusura del carico. Un'operazione per la quale di solito vengono impiegati due operai. Non è chiaro ancora se al momento dell'incidente Gullotti stesse però lavorando da solo. L'ennesimo incidente mortale che spinge CGIL, CISL e UIL di settore a proclamare per la giornata di domani uno sciopero unitario di 8 ore, ritmi di lavoro troppo elevati, la situazione di sicurezza nel settore, accusano, sta precipitando.
0: La vicenda dello Spin Time a Roma, ancora tante le persone che vivono in strada da una settimana, sta meglio la bimba che ieri è stata ricoverata per il troppo caldo. Francesca Malaguti.
3: Siamo in attesa di risposte per capire appunto in che situazione si trova il palazzo.
4: Le persone qui fuori come stanno?
5: Male, molto male.
6: L'attesa qui è snervante, a una settimana dallo sgombero. Ieri sera una bimba di 18 mesi è stata ricoverata al policlinico per disidratazione e difficoltà respiratorie. Ora sta meglio, ma cresce la preoccupazione per i rischi sanitari a cui è esposto chi vive e dorme qui in strada. Moritz presta assistenza come medico volontario.
7: La ragazzina è arrivata e aveva dei problemi respiratori, era molto sonnolente. Comunque ci sono varie situazioni di stress che potrebbero portare ad altre situazioni più difficili.

0: è una materia prima che intanto non finisce mai, che è bella, estetica, naturale. Abitare nel legno ci si sente bene, ci si trova bene, c'è il profumo, d'estate fra fresco, d'inverno è bello caldo, è un isolante ottimo. Le mie figlie adesso hanno costruito, abbiamo fatto tutto in legno, senza cemento, senza niente. Per me è la materia prima più bella che ci sia qua da noi che abbiamo.
1: Tra i tronchi dritti che spiccano verso il cielo, il profumo dei boschi è una delle prime cose che ci penetra. Ricavare benessere da queste essenze o utilizzarle per rimedi medicinali casalinghi è stato uno dei lavori più antichi e parte della cultura della gente di montagna. Per Franz Niederkofler, i profumi sono sempre stati una parte della sua vita, dato che suo nonno costruì la prima distilleria di oli essenziali tra i boschi di Falses.
2: Mio nonno ha iniziato questo lavoro e poi mio padre ha preso in mano successivamente e io dal 1988 ho preso in mano l'azienda con mia moglie, c'è anche mia figlia, e facciamo diversi oli essenziali, tra l'altro 7-8 tipi di conifere. Conifere come pino mugo, pino cembra, abete rosso, abete bianco. E la materia prima arriva dalle malghe, dall'alta quota, dove andiamo a tagliare, a fare un mantenimento dei pascoli più che altro, oppure dove tagliano la legna del pino cembro, pino silvestre e altre piante, noi con i nostri operai andiamo lì a raccogliere la ramaglia e portiamo successivamente in distilleria.
1: Mentre Franz in alta quota finisce la raccolta del pino mugo, Birgit e la figlia Andrea oggi si dedicano alla scelta delle erbe nel colorato giardino intorno alla casa. È infatti il momento giusto per raccogliere le piante e fiori ormai sbocciati.
3: Sbrighiamoci, sì, che possiamo raccogliere prima che inizia a piovere. Ci sono le api, alle api piace l'iperico. Raccoglio qua i fiori dell'iperico. In giugno si raccoglie la piantagine, la menta, la melissa. Gli ultimi fiori e abbiamo finito.
4: Adesso andiamo di là.
3: Andiamo a raccogliere il basilico africano. Guardi come profuma. Più o meno sì, siamo sempre in mezzo ai fiori, sì. È un bel lavoro, sì.
1: Essiccarli delicatamente ad una temperatura di circa 38 gradi centigradi permette di mantenerne intatta l'intensità dei colori. In questo modo tutti i principali ingredienti si conservano, permettendo agli aromi di svilupparsi in maniera naturale. Questo trionfo di colori diventerà presto la materia prima di tisane profumate e benefiche. Franz, intanto, si muove tra i caldi vapori del suo regno.
2: Quando la materia prima arriva in distilleria, va tagliato a pezzi per poter riempire l'alambicco.

0: Una volta riempito l'alambicco, facciamo passare vapore d'acqua. Questo vapore d'acqua estrae le cellule dell'olio negli aghi.
1: Il grande alambicco si riempie con circa 1000 kg di materia prima e la durata della distillazione va dalle 5 alle 8 ore.
0: Abbiamo una miscela di vapore d'acqua e vapore d'olio. Questa miscela va raffreddata in una colonna di raffreddamento e alla fine abbiamo due liquidi, l'olio essenziale e l'idrolato. L'olio ha un peso specifico minore, perciò rimane a galla e facilmente separabile tramite

0: Mette il vaso fiorentino.
1: La resa è minima. Da questo grande carico di materiale si potranno estrarre circa 3 litri di purissimo olio essenziale.
0: Quando scarichiamo l'alambicco, la biomassa calda portiamo nel deposito dove usiamo per la centrale termica, la quale ci fornisce tutta l'acqua calda e il vapore per la distillazione. Lavoriamo in piena sostenibilità perché anche la cenere rimanente dalla centrale termica usiamo in gran parte come concime in agricoltura. Lavorando con la natura e con i profumi, già un lavoro molto rilassante e bello, anche per la propria salute.
1: Questa lavorazione a ciclo chiuso è un importante esempio di sostenibilità ambientale. E dopo la lunga giornata di lavoro, è anche ora che Franz e Birgit si dedichino al loro benessere.
0: Adesso ci godiamo a fare un pediluvio al Pino Mugo e ci rilassiamo. Ah, oh, che bello!
2: È ben caldo?
0: Sì.

In alta Valpusteria, tra valli e torrenti impetuosi, si estende il parco naturale del Fanes Sennes Braies, patrimonio dell'UNESCO. Un territorio di ineguagliabile bellezza, dove la gente vive in simbiosi con la natura.

Rudolf e Maria Roser, entrambi appassionati di montagna, circa 50 anni fa si sono innamorati di questo posto che si affaccia come un balcone sulla valle di Braies. Con loro vivono il figlio Benedict e la moglie Iris. Benedict, da sempre appassionato di pesca, si è presto convinto che con gli aromi del legno delle Dolomiti affumicare il pesce in alta quota avrebbe dato a questo un sapore unico e particolare. Prima di essere appeso nella stanza del fumo, il salmone selvatico, appena arrivato, deve essere preparato in maniera precisa e meticolosa. Una volta sapientemente sfilettato, viene cosparso di sale e lasciato riposare per 2 giorni. Per poi essere avvolto dal fumo delle essenze di montagna. Il colore ed il profumo dei fiori raccolti da Iris nei prati intorno al maso daranno ai piatti di Benedict un aspetto che non si limita all'estetica, all'arricchimento di nuovi sapori o a rintracciare originali abbinamenti, ma ci avvicina alla natura, portandoci a comprenderne la biodiversità ed anche la sua vulnerabilità.

0: Nella valle di Sesto, tra le pendici della Croda Rossa e il Monte Elmo, a 1450 metri di quota, vivono da sempre nel loro maso Andreas Wilgrater e la sua famiglia.
1: Noi siamo qua da quanto vivo, 60 anni ormai. Avevo imparato anche il mestiere del casaro per dare una mano ai miei genitori e dopodiché ho continuato io a lavorare questo terreno qua. Il mio paese di nascita, già per quello che sono affezionato a questo posto qua, mi piace lavorare con gli animali, con quello che rende il terreno.
0: Tutta la famiglia collabora e i lavori da fare intorno al maso sono tanti. Per loro è sempre un vero piacere accudire gli animali e le caprette sono impazienti di essere liberate al pascolo durante le lunghe giornate di primavera. E quando arriva il momento di tagliare il fieno, Miriam, una delle tre figlie, si gode i prati con il profumo dell'erba appena tagliata dei pascoli vicini al cielo, per riempire il fienile in vista del lungo inverno.
1: Io mi intendo più del lavoro di stalla al lavoro di campagna, fare il foraggio, fare la mungitura, tutto quanto. Lavorare qua è un po' faticoso. Ci diamo una mano tra di noi, c'è mia moglie, lei è la regina del caseificio, sì, e tutto l'attorno deve funzionare.
0: Sonia si muove velocemente tra i macchinari del suo regno, ben organizzato ed efficiente. Fiore all'occhiello del maso Unterholt è il caseificio artigianale, dove il prezioso latte di capra e quello di mucca di propria produzione vengono trasformati in ricercati prodotti di qualità. Questa speciale miscela di latte dà origine ad una gamma di formaggi molto varia, da quelli freschi a quelli a pasta semidura. Qui, durante le varie lavorazioni, il profumo della tradizione si mescola a quello del latte appena monto, che sta per trasformarsi in delicati formaggi. Un lavoro che richiede sicuramente grande passione, impegno e assidua costanza. E quando Andres apre una forma, i risultati si sentono nel profumo e nel sapore. Con i formaggi di Sonia, il cugino Hannes, nella malga poco più a monte, prepara per i suoi ospiti il piatto storico delle valli alpine. Fanno parte della cucina degli avanzi, della tradizione dei cosiddetti piatti poveri, anche se oggi sono considerati un piatto molto prelibato e conosciuto. Palle di pane raffermo tenuto insieme da latte e uova. Pezzetti di speck e prezzemolo. I canederli prima vengono dorati nell'olio, poi messi a bollire e alla fine conditi con burro fuso, erba cipollina ed accompagnati dagli immancabili crauti.

0: La saggezza di un passato così ricco sembra aver scavato nell'anima di questa terra e averle impresso una coscienza diversa. Come abbiamo imparato attraverso le storie dei luoghi e delle genti di queste montagne, a vincere è sempre l'armonia fra uomo, arte e natura.
1: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21:15 su Rai 3. Un viaggio infinito, un eroe epico, il ritorno e la vendetta. Odissea, da sabato alle 15 su Rai 3.
3: Come senti un rumore, buttati a terra.
4: Un rumore?
5: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano, è l'ora del West.
6: Chi sei?
5: Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
7: Quando si spara, non si parla.
8: Fate molto male a ridere.
9: Arrivederci, amico.
5: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, per qualche dollaro in più. Sabato alle 21:30, Rai 3.
10: Pubblicità.
11: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
10: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
12: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi e

0: e nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
1: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: San Benedetto Zero. My secret.
1: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882-25-17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
2: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Chigemea Pro può essere un rimedio. Chigemea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigemea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
3: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene, dalla farmacia.

0: I sindaci servono risposte urgenti. Gianfranco Zola torna in nazionale con Mancini e Ranieri, coordinerà i progetti delle giovanili. Pronto a far crescere nuovi talenti, dice il campione, sono il futuro del calcio azzurro. Buonasera dalla TG3. La Camera a voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura, tra tensioni in aula, urla e protesti. Allora cominciamo con Valentina Antonello.
1: Non si può bendare.
2: Le bende sugli occhi dei Verdi Sinistra, i cellulari 5 Stelle con i cori, fuori le chat. Si chiude in maniera scenografica, ma senza grosse sorprese, l'ultimo atto della lunga vicenda Del Mastro, con l'aula che a maggioranza e a scrutinio segreto nega ai magistrati della Procura di Roma l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, uomo vicinissimo a Meloni e non indagato, e Mario Caroccia, condannato per mafia, considerato prestanome del clan camorristico dei Senese, padre della giovane socia di Del Mastro. Vicenda che Giorgia Meloni rubricò a leggerezza. Dopo l'estenuante rimpallo tra giunte in aula, il voto palese spinge il centrodestra a ricompattarsi, con bignami a tutto campo, dalle mascherine dell'era Covid a Cospito, passando addirittura per Scalfaro.
3: A voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni. Sappiate che prima di arrivare a Giorgia Meloni dovrete attaccare tutti noi e perderete ancora una volta.
2: Votano contro l'accesso ai documenti anche i Vannacciani, che però non mancano di stuzzicare, ma Del Mastro, dicono, li divulghi spontaneamente. Autorizzate le chat. Si sgola invece agli Schlein, che con le altre opposizioni, questa volta in versione campo larghissimo, vota a favore dell'uso dei messaggi. Altrimenti alla stoccata, non nominate più Paolo Borsellino.
4: Due pesi e due misure. Giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito. Noi stiamo chiedendo solo di fare il mestiere ai magistrati, il loro mestiere.
2: Uno scudo degli amici di partito, il pendente di Conte, mentre i 5 Stelle sollevano alla Camera e al Senato i loro cellulari. Si smarca anche Azione, una baggianata a dire che votiamo con le destre.
0: Oggi ad accendere il confronto nelle aule parlamentari anche l'intervento del Ministro dell'Economia. Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà all'Europa lo scostamento di bilancio per l'energia ma anche per la difesa. E allora noi andiamo da Serena Mautone.
5: Beh sì, è stata una giornata complicata anche per Giorgetti, ma si chiude in modo positivo. La linea del governo sulle clausole di salvaguardia passa sia alla Camera che al Senato. Questo è il primo passo di una decisione che poi maturerà in autunno, come dicevi tu, quando il Ministro dell'Economia chiederà lo scostamento di bilancio per finanziare, lo sentiremo tra poco, investimenti in energia e in difesa. Su questo punto anche questa volta non sono mancate le tensioni in maggioranza con la Lega, che lo sappiamo è contraria al SAFE e ha chiesto, ottenuto proprio su questo passaggio, che il testo della risoluzione di maggioranza fosse modificato. Anche le opposizioni vanno all'attacco, questo lo vedremo tra poco, perché il racconto della giornata parte proprio da Giorgetti e dal centrodestra nei servizi che abbiamo preparato con Claudio Bruno.
6: Il governo si prepara ad aprire la trattativa con Bruxelles e in aula il ministro Giorgetti detta la linea per attivare la clausola di salvaguardia, lo strumento europeo che consente di aumentare la spesa pubblica in contesti eccezionali. Le regole prevedono la possibilità di mettere in campo spese aggiuntive fino al 4,5% del PIL. L'Italia ne userà un terzo. Per l'energia chiederemo tutta la flessibilità consentita, pari allo 0,6%, dice Giorgetti. Per gli investimenti militari invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9%. Il confronto con l'Europa sarà avviato a metà agosto, il via libera è previsto a ottobre, poi si tornerà in aula per lo scostamento di bilancio. La deroga per l'energia può essere usata solo per favorire la transizione verde, escluso dunque il taglio delle accise. Inoltre, spiega il ministro, è vincolata a quella per la difesa. Il tema delle spese militari divide gli schieramenti, ma sul punto Giorgetti replica, la difesa è un principio sancito dalla Costituzione.
7: Non è semplice. È anche sicuramente impopolare, è una scelta difficile venire a chiedere lo scostamento per la difesa. Credo che la politica si dica anche assunzione di responsabilità e davanti al dovere non si scattona, non si scappa, non si diserta.
6: E al Senato, sui prestiti europei SAFE per la difesa, Giorgetti non si sbilancia, non c'è la verità assoluta sulla loro convenienza, faremo una valutazione complessiva.
8: Favorevole alla risoluzione 6287 a condizione che il settimo capoverso sia riformulato.

0: nei termini che vi vado a leggere.
1: L'inversione di rotta arriva in extremis. In aula Giorgetti ha appena finito la replica quando il governo dice alla maggioranza come cambiare il testo della risoluzione. Giudizio sospeso sul SAFE e investimenti vincolati alla difesa. Modifica necessaria a far rientrare mal di pancia della Lega.
2: Cioè la prima formulazione, leggendola, sembrava dove dice valutare di ricorrere a finanziamenti più convenienti come il SAFE. No. Questa non lo sappiamo.
1: Parole che restituiscono il senso di una giornata vissuta sul filo. Anche se i numeri dicono il contrario, la navigazione non è tranquilla. La buona notizia arriva da Via della Scrofa, dove dopo lo strappo alla Camera il vertice di maggioranza si chiude con una fumata bianca sulle preferenze. Ma l'emendamento unitario dovrà comunque superare la prova dell'aula dopo la pausa estiva, a calmare le acque sulle spese militari, nel mentre, oltre a meloniani e centristi, gli azzurri di Forza Italia.
3: Dare il via alla clausola significa innanzitutto ribadire che l'Italia è un paese affidabile, che non nasconde le difficoltà ma le affronta con serietà.
1: E dopo oltre 30 anni, tra i banchi della Camera si torna ad agitare il cappio. Ironia della sorte, questa volta sono i vannacciani ad usarlo contro il ministro della Lega. Giorgetti, dicono, strozza l'economia italiana.
4: Il governo chiede un voto al buio, attaccano le opposizioni, 4 le risoluzioni presentate, quella di PD, 5 Stelle e AVS, non arriva al voto. Sentiamo Tatiana Lisanti.
5: Uno scostamento di bilancio si giustifica solo se destinato alla sanità pubblica, alla ricerca, ai ceti colpiti dal caro energia. Si legge nelle risoluzioni su cui PD, 5 Stelle e AVS ritrovano una sintesi. Ma alla fine, sia alla Camera che al Senato, i due testi non vengono votati perché preclusi dall'approvazione di quello di maggioranza. Ragioni di regolamenti parlamentari, nessun gioco delle tre carte, tengono a spiegare i Dem, replicando a chi punge sul fatto che così si è evitata una spaccatura con i riformisti. Contrari a firmare il testo nel passaggio in cui si dice no al riarmo e alle spese assunte in sede NATO. Punto che invece Conte rivendica a più riprese via social intervenendo in aula, a ribadire che su questo non intende arretrare, anche dopo il travagliato dibattito che la sua presa di posizione aveva suscitato nei giorni scorsi all'interno del campo largo.
6: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. Governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
5: L'accusa delle opposizioni al governo è di indebitare il paese, chiedendo al Parlamento una cambiale in bianco ad uso propagandistico che esclude gli investimenti, mentre la crescita è sempre più fragile, la denuncia di AVS in presidio anche contro il cambiamento climatico.
7: Se vogliono uno scostamento e vogliono nuovi fondi dall'Europa, li usino esclusivamente per obiettivi legati ai problemi veri dei cittadini, a partire dalla crisi climatica, a partire dalla sanità pubblica.
4: Nella guerra Russia-Ucraina c'è stata una nuova strage a Kiev, mentre in Germania, a Lipsia, è stato trovato un drone con esplosivo in un aeroporto accanto ad un aereo ucraino. Allora andiamo dalla corrispondente Barbara Gruden.
8: Sì, siamo in attesa della conferenza stampa del ministro degli interni Dobrindt, che ha interrotto le vacanze in Italia per volare a Lipsia, ma intanto è il quotidiano locale di Lipsia a riferire che il drone era armato con del plastico, 800 grammi di Semtex. Il velivolo senza pilota è stato trovato appunto accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto è infatti uno snodo importante per il rifornimento di aiuti militari e civili a Kiev, trasporti che vengono operati anche con gli aerei ucraini. A intercettare il drone a mani nude è stato un lavoratore, mentre il drone volava molto basso, il lavoratore è rimasto illeso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota è stato poi un robot. Per sicurezza però di notte lo scalo è rimasto chiuso per 2 ore. Ora si tenta di capire se vi sia anche un collegamento con un altro incidente. La difesa antidrone ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota, un aereo diretto a Lipsia ma poi dirottato a Hannover ha urtato un oggetto non identificato. Quando è atterrato a Hannover sono stati riscontrati dei danni sulla parte frontale. Ma seguiamo le tragiche notizie provenienti dall'Ucraina con l'inviata Carlotta Macerollo.
9: All'interno abbiamo trovato solo materiale da costruzione, niente di militare. Sergi respira un'aria acre che sa di fumo. È stanco ma continua. Lavorava a Bakhmut, ma quando la città fortezza è caduta in mano russa, si è spostato a Kiev. In queste settimane è attaccata di continuo con missili balistici, in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. Decine di missili, nessuno è stato intercettato. Zelensky esorta gli alleati ad accelerare le consegne, ma Trump respinge le richieste del presidente ucraino per carenza di scorte. Il bilancio delle vittime è in aggiornamento. 8 persone sono morte in una stazione ferroviaria, lavoratori che, finito il turno serale in uno dei tanti capannoni della zona di Brovary, sobborgo a nord di Kiev, stavano tornando a casa. Sono arrivati prima i missili, che i militari, senza farsi vedere in volto per ragioni di sicurezza, raccolgono per capirne la provenienza. Nessuno vuole parlare, hanno tutti paura, ma non Sergi, che da vigile del fuoco conosce bene il rischio dei doppi attacchi che prendono di mira proprio i soccorsi.
10: Conosciamo la situazione, ma andiamo avanti. Sono preoccupato per l'evacuazione di Kramatorsk nel Donetsk. Spero che non venga ridotta come la mia Bakhmut.
4: L'Iran annuncia di aver raggiunto l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Il servizio di Pier Damiani d'Agata.
11: All'ombra delle imponenti montagne di Hormuz si apre uno spiraglio sulla gestione dello stretto. Oman e Iran, paesi di rimpettai, la Scilla e Cariddi di questo strategico braccio di mare, avrebbero raggiunto un accordo proprio in queste ore, anche se molti dettagli vanno ancora definiti. L'intesa individua un corridoio marittimo per garantire una rotta di navigazione sicura ed evitare nuove ondate di stress sull'economia globale. Secondo fonti iraniane, citate da Reuters, Teheran si sarebbe aggiudicato il controllo della porta del Golfo Persico, imponendo commissioni su carichi di greggio, ovvero su un quarto del commercio globale.

0: copiro per sapere se ci sono commenti dalla Casa Bianca.
1: Sì, da Los Angeles a Las Vegas Trump è in viaggio per raccogliere fondi per la campagna elettorale delle elezioni di medio termine, non ha ancora commentato le notizie che arrivano dall'Iran. Siamo fermi alle sue dichiarazioni della notte italiana quando ha confermato le indiscrezioni dell'agenzia Axios, che ormai svolge una sorta di ruolo di portavoce informale della Casa Bianca, che annunciava un accordo che sarebbe chiuso entro mercoledì. Ma da giorni, quando parla di accordo sullo stretto di Hormuz, non è mai chiaro se Trump si riferisca alle trattative fra Iran e Oman oppure ad altre trattative alle quali partecipano anche gli Stati Uniti e di cui non si ha notizia. Trump ha trovato il tempo per commentare la vittoria di El Sayed nelle primarie democratiche del Michigan, candidato che ha sconfitto la uscente Haley, fortemente sostenuta dalla lobby pro-Israele e Trump su El Sayed ha detto: è un perdente pur avendo vinto, un comunista, odia gli ebrei, odia Israele. Trump è all'ovest anche per tentare di convincere almeno una parte di quel 69% di americani che considerano cattivo lo stato dell'economia, nonostante la borsa voli. La borsa vola, ma non per tutti, non per SpaceX. Vediamo perché nel servizio di Alessandro Di Liegro.
2: Nel giorno in cui questo razzo Falcon 9 di Elon Musk si schianta per errore a 8700 km/h sulla superficie lunare, creando un cratere da 27 metri, il titolo di SpaceX crolla a Wall Street, dove è arrivato a perdere oltre il 12%, colpa dei dati trimestrali che, pur essendo migliori del previsto, preoccupano gli investitori, che guardano con timore in particolare alla sostenibilità degli investimenti da quasi 16 miliardi di dollari sull'intelligenza artificiale, ritenuti forse troppo ambiziosi. Ma il dubbio che SpaceX sia stata sopravvalutata al momento dell'ingresso in borsa si è rafforzato giorno dopo giorno, con il valore del titolo che si è pressoché dimezzato rispetto al picco da $225 di giugno. E domani potrebbe essere un'altra giornata decisiva, con la scadenza del divieto di vendita dei titoli per chi aveva aderito all'offerta iniziale, 900 milioni di azioni che potrebbero tornare sul mercato causando altri cali. Insomma, un'estate nera per Elon Musk, che da inizio luglio ha perso circa 650 miliardi di dollari del suo patrimonio azionario, colpa del calo in borsa anche di Tesla. Cifre da fantascienza di una finanza globale sempre più lontana dal mondo reale, che punta alle stelle ma rischia invece di schiantarsi sul suolo lunare come il razzo Falcon 9.
0: Torniamo in Italia alla crisi dell'ex Ilva. Da Confindustria arriva la disponibilità a ragionare su una cordata di imprenditori italiani per salvare l'acciaieria, ma il tempo stringe, sindacati ed enti locali non si fidano degli annunci e chiedono l'intervento dello Stato. Il servizio di Mina Polizzi.
3: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana che consenta il salvataggio e il rilancio della produzione siderurgica a Taranto.
4: Cercasi cavaliere bianco per l'ex Ilva. Il ministro Urso è sempre più convinto che questa possibilità possa concretizzarsi per scongiurare l'esplosione di una vera bomba sociale. La decisione dei magistrati che impone la chiusura dell'area a caldo ha cambiato tutto, sottolinea Urso, che in mattinata, incontrando gli industriali, ha raccolto, almeno a parole, la disponibilità delle imprese italiane a mobilitarsi.
5: Per noi mantenere l'industria di base nel paese per noi è fondamentale. Speriamo che questo lavoro porti buoni frutti e noi stiamo lavorando perché questa condizione possa venire.
4: La prospettiva della cordata italiana però resta tutta da costruire, mentre resta confermato l'interesse del gruppo indiano Jindal, che ha aggiornato la sua offerta alla luce della chiusura dell'area a caldo. Sindacati ed enti locali però non si fidano più solo degli annunci.
6: Noi ci esprimeremo soltanto di fronte a una proposta certa, completa, che abbia come garante lo Stato.
4: E anche le opposizioni vanno all'attacco. I proclami roboanti del ministro Urso non hanno fondamento, accusano. La verità è che si va verso la chiusura. L'ex Silva è un fallimento del governo.
0: Dopo le scosse dei giorni scorsi è ancora critica la situazione ai campi Fregherei, con centinaia di sfollati fuori casa. Il governo stanzia 100 milioni e i ministri Musumeci e Piantedosi incontrano i sindaci che dicono fate presto. Il servizio di Massimo Solani.
7: Dobbiamo intervenire subito, presto, tempestivamente, perché sennò diventa una lenta agonia.
2: c'è rabbia, stanchezza e frustrazione fra la gente di Pozzuoli tornata in strada questa sera. A 5 giorni dalla scossa che ha riacceso la paura e con 700 persone ancora sfollate, da gestire ora non c'è più soltanto la prima emergenza.
7: Noi del popolo, siccome siamo abbandonati,

0: arrivata al nostro destino, ci dobbiamo veramente far rispettare e farsi sentire.
1: Oggi in prefettura i ministri Piantedosi e Musumeci hanno illustrato ai rappresentanti del territorio il decreto che stanzierà 100 milioni per i contributi di autonoma sistemazione e misure per la messa in sicurezza degli immobili.
2: Confido che i cittadini, che sono giustamente preoccupati, insomma, però possano aver avuto l'idea che ci sono delle istituzioni che ci stanno lavorando.
1: Un segnale che però non basta ai sindaci.
3: C'è da fare ancora molto di più per rendere questo decreto efficace, ma la cosa che maggiormente lamentiamo è che non è possibile che si facciano i decreti solo dopo le scosse, non siamo più credibili.
4: Una cosa che abbiamo chiesto, la celerità dei tempi. Sono territori che non possono più aspettare.
1: Fuori intanto si fanno i conti con i danni e i disagi. L'acqua potabile va e viene da giorni e in tanti si chiedono ancora quando e soprattutto se potranno tornare a casa.
5: I vigili del fuoco mi hanno notificato l'interdizione dell'appartamento, sto aspettando la perizia tecnica.
6: Anche oggi una vittima sul lavoro a Carrara, un uomo è morto schiacciato da lastre di marmo, la cronaca di Andrea Marotta.
7: La prima esperienza lavorativa giovanissimo a San Piero Patti, in provincia di Messina, come ricorda Annunzio, il titolare, poi da Milazzo il trasferimento a Massa. Un operaio più esperto dei 44 anni che aveva, Aldo Gullotti, morto a Carrara, una mattina di agosto con gli ultimi carichi da smistare prima delle ferie, è diventata il suo ultimo giorno di lavoro. Lascia la moglie e un figlio di 10 anni. Le lacrime della zia davanti al cancello della Santucci Group, laboratorio con 60 dipendenti ad Avenza.
8: Esiste un tavolo relato proprio al settore, la FIDEO, a settembre avevamo già in pensione lì. Fare delle iniziative a questo punto sono chicche mai importanti.
7: La sindaca Serena Righi chiede di rimettere la sicurezza al centro di un settore diviso tra l'estrazione in cava e il lapideo a valle fra segherie e depositi. Qui dove 9 lastre di marmo da 3 metri per 2, quello che in gergo chiamano pastello, ma pesa diverse tonnellate, ha schiacciato Aldo poco dopo le 8 del mattino sotto gli occhi dei colleghi. La procura di Massa ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Al momento nessuno indagato. La salma dell'uomo è a disposizione del PM Minafra per l'eventuale autopsia.
9: Importante il salario perché i lavoratori vivono ovviamente di quello, ma non è barattabile con una sicurezza precaria.
7: 20 giorni fa il corteo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di CGL CISL UIL di settore, ora 8 ore di sciopero, ritmi di lavoro troppo elevati, la situazione di sicurezza, accusano, sta precipitando.
6: La vicenda dello Spin Time a Roma, una settimana dopo lo sgombero, ancora tante persone vivono in strada in condizioni precarie. Il Campidoglio sta cercando una soluzione. Vediamo la situazione con Francesca Malaguti.
10: Escono dal palazzo dopo un sopralluogo durato 3 ore i tecnici di Demanio e Comune di Roma, che ha formalizzato alla proprietà una proposta per acquistare l'immobile occupato da Spin Time. Anziani, bambini e genitori, stranieri e italiani, tutti rimangono qui in presidio mentre il caldo è asfissiante. Pierluigi e Donatella, rimasti senza casa per problemi economici, abitavano lì dentro in una stanza da 13 anni.
11: Ci sono molti bambini e molte persone con fragilità. Mia moglie è disabile, non cammina più, quindi è invalida.
10: Decine i volontari che organizzano eventi e intrattengono i bambini, ma le temperature creano ogni giorno emergenze sanitarie. Ieri una bimba di 18 mesi è stata ricoverata in ospedale per disidratazione, oggi si è ripresa.
12: Abbiamo tante famiglie che sono qui sulla strada con bambini e non sanno dove andare, trovano un po' di casa, tetto.
10: Il Comune di Roma sta cercando sistemazioni provvisorie per queste persone mentre si svolgono le trattative per un eventuale rientro. La soluzione sembra una sola a Maria, che viene dall'Ecuador e dopo la separazione ha trovato accoglienza a Spin Time con il figlio piccolo.
13: Una soluzione ce la deve dare e purtroppo al di là di questo palazzo una soluzione per tutte queste famiglie non ce l'ha. Quindi C'è un progetto alle spalle, io penso che devono dar fiducia a questa cosa.
6: Ancora altissime, almeno fino a Ferragosto, le temperature in tutta Italia. Domani 27 città da bollino rosso con il rischio incendi e siccità. Il Piemonte dichiara lo stato di emergenza regionale. Il reportage del nostro inviato che è Pietro Adami.
14: È l'ultimo riso che mangiate.
15: Non è una spiga, ormai è fieno, ormai è tutto morto.
16: Baraggia tra le province di Biella e Vercelli. Qui il cambiamento climatico ha questo colore. Negli ultimi 3 mesi le precipitazioni sono dimezzate rispetto alla media stagionale. Il riso brucia, la terra arida si spacca.
17: Questo canale in 50 anni non è mai stato in queste condizioni. Mai. Noi pensiamo di perdere il 70%

0: 100% del raccolto.
1: Sono lontani i tempi delle mondine di riso amaro. L'acqua non c'è, tocca portarla artificialmente.
2: Questa dimostrazione che nelle risaie non c'è acqua.
1: Risaliamo i campi e il fiume Sesia. Questo chiodo centenario indica il livello dove dovrebbe arrivare l'acqua, ridotto ormai a una spanna. Del Sesia resta una pietraia.
0: La baraggia ha 44.000 ettari, di cui 20.000 in totale sofferenza e rischio di desertificazione, con 800 aziende che possono chiudere da un momento all'altro.
3: L'acqua della diga dovrebbe arrivare fino alle radici degli alberi, invece la situazione è questa.
1: La diga di Masserano dovrebbe essere la scorta d'acqua del territorio. Per rifornire decine di comuni servono invece le autobotti. Dove manca l'acqua ci sono le ordinanze per limitare il consumo. Il consorzio ha chiesto lo stato di calamità, il Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza regionale idrica e per gli incendi.
4: Questi sono già campi persi da tempo, dovesse ben piovere non c'è più nessuna speranza per questi terreni qui.
5: Caldo che si fa sentire pesantemente anche nelle carceri sovraffollate con problemi cronici, fotografati dall'associazione Antigone nel loro ultimo dossier. Lo vediamo nel servizio di Alvise Losi e poi con Valeria Papitto andiamo in Salento, dove alcuni detenuti sono diventati bagnini.
6: Il caldo, torrido, in celle a 40 gradi dove già avere un ventilatore portatile è una conquista, il senso di abbandono e che il reinserimento in società previsto dalla Costituzione sia solo un miraggio. E poi, il sovraffollamento, è impietosa la fotografia del nuovo rapporto dell'Associazione Antigone. Sono quasi 65.000 le persone detenute a fronte di soli 46.000 posti, un sovraffollamento che sfiora il 140% e picchi superiori al 200% in 6 istituti di pena, Lucca, Milano San Vittore, Latina, Foggia, Lodi e Brescia Canton Mombello. Una situazione aggravata, secondo Antigone, dalle leggi emanate dal governo, a partire dal decreto Caivano, che ha aumentato del 50% gli ingressi negli istituti penali minorili.
7: Un moltiplicarsi di reati e di pene, una crescita esponenziale della popolazione detenuta. Quello che invece sarebbe necessario è un grande piano di modernizzazione e innovazione del nostro sistema penitenziario.
6: Né, denuncia l'associazione, servirà a nulla il disegno di legge per mandare agli arresti domiciliari 10.000 tossicodipendenti, mancano le coperture finanziarie e a uscire davvero potrebbero essere solo in poche centinaia, preoccupano poi i suicidi, 38 dall'inizio dell'anno. Le soluzioni ci sarebbero, più misure alternative che invece sono in calo, più educatori e attività per ridurre la recidiva e poi un nuovo approccio ai giovanissimi per cui Antigone ha avviato gli stati generali della giustizia minorile.
8: Escono all'alba dal carcere di Lecce, si chiamano Antonio, Cosimo, Vito e via via, fino a Giovanni. Per loro alla fermata passa un pullman speciale, destinazione mare. Il viaggio tutti insieme verso i lidi del Salento. Giovanni oggi qui su questa spiaggia apre i primi ombrelloni. Il controllo dell'attrezzatura, i remi e i lettini, il saluto a chi è in vacanza qui, un impegno che, ci racconta, gli ha cambiato la vita.
9: Ti alzi col sorriso di uscire, assaporare un po' di libertà, aiutare gli altri.
8: E quando gli chiediamo del mare?
9: Bella domanda, non ci sono parole per descrivere certe emozioni.
8: Sono 14 detenuti di Io Salvo, il progetto del sindacato balneare con prefettura e istituto di pena per lavorare fuori. Un'occasione di riscatto cominciata a primavera con la formazione per diventare bagnino. Il nuoto in piscina, l'esame di voga, lo studio, dietro alle sbarre di ordinanze e norme di sicurezza, tutti promossi.
10: Questi ragazzi che hanno offeso lo Stato, che sono andati contro le persone, alcuni si sono macchiati anche di delitti molto gravi, oggi si riscattano lavorando su un bene dello Stato.
8: Come Giovanni, 37 anni, in carcere da 6, fine pena 2034, una moglie e due figli ancora ragazzi e giovanissimo, nonno di Giovanni Junior, un mese e mezzo appena, il domani lui lo vede così.
9: Essere liberi, stare accanto alla famiglia è la cosa più bella che possa esistere e desiderare.
5: Ancora medaglie per le azzurre e gli azzurri agli europei di nuoto di Parigi. Nelle acque della Senna, impresa straordinaria di Ginevra Taddeucci, che vince un altro oro nella 5 km di fondo femminile dopo l'oro di ieri nella 10 km. Dietro di lei Barbara Pozzobon conquista il bronzo. Nella gara maschile bronzo anche per Gregorio Paltrinieri, che ieri era rimasto senza podio. Gianfranco Zola torna in nazionale con Mancini e Ranieri, coordinerà i progetti giovanili, pronto a dedicarsi alla crescita di

0: Nuovi talenti. Vediamo il servizio di Paolo Piras.
1: Serviva un nome indiscutibile per guidare la rifondazione azzurra dalle giovanili ed eccolo, Gianfranco Zola, lui che cominciò che era poco più di un bambino in mezzo agli omoni della squadra dilettanti del suo paese, Oliena, e che ha girato il calcio lasciando ovunque con il suo 1,60 m e qualcosa una traccia da gigante, di talento puro, serietà assoluta. A Napoli, dove fu sotto l'ala niente meno che di Maradona, ereditandone il 10, a Parma, poi al Chelsea, a Londra, dove è tuttora idolatrato e da cui è tornato con un soprannome meraviglioso, Magic Box, e la medaglia dell'Ordine dell'Impero Britannico, per poi tornare nella sua Sardegna, a Cagliari, trascinare il rossoblù alla promozione in Serie A e issarsi tra i giganti, come in questo epico gol a Gigi Buffon.
2: Perché senza il divertimento non si raggiunge nessun risultato.
1: Zola lavora da tempo sui giovani, lo ha fatto elaborando una riforma della Serie C che dà incentivi concreti a chi coltiva il vivaio.
3: Ci dovrebbe essere più spazio per i nostri giovani nella nostra Serie A, proprio per dare a loro quel passaggio tra il dilettantismo e il professionismo, il calcio giovanile e il professionismo, che è necessario da colmare.
1: Ha avuto due volte Ranieri come allenatore e sa bene cosa vuole il direttore tecnico quando chiede che i ragazzi si divertano a sviluppare i fondamentali anziché trasformarsi in soldatini di tattica solo per vincere la coppetta delle giovanili. E lui, che dei fondamentali del calcio ha fatto un'arte, sembra davvero l'uomo giusto.
0: Al via il Festival del Cinema di Locarno, tra i tanti ospiti Isabella Rossellini, che stasera riceverà il premio alla carriera. Vediamola con Claudio Pandolfi.
4: Nel 48 mio padre ha preso questo premio, quindi adesso quasi, quanti sono? 70 anni più tardi, 80 anni più tardi, lo prendo anch'io. Questo mi riempie di orgoglio.
5: Non solo figlia d'arte, costumista, modella, attrice, regista, etologa. Isabella Rossellini, figlia del grande Roberto e della diva Ingrid Bergman, è emozionata per l'omaggio del Festival di Locarno. Da Velluto Blu di David Lynch alla Chimera di Richard Rohrwacher a Conclave che le è valso la nomination all'Oscar, Isabella è riuscita sempre nel corso della sua carriera a dare la sua particolare voce alle visioni di grandi registi.
4: Siamo interpreti di un pensiero, e se il pensiero è di talento, è intelligente, è meraviglioso entrare nella testa di questi registi. È una delle ragioni per cui faccio l'attrice.
5: Un talento poliedrico, laureata in etologia, ha girato una cinquantina di minifilm sulla vita degli animali.
4: È un produttore molto, molto sofisticato, che è Robert Redford, e quindi è stato lui a avere l'idea di fare i film di 2 minuti l'uno.
5: Tra i ricordi più belli, l'accoglienza dell'Isola di Stromboli, set del nuovo film della Rohrwacher, ma non solo.
4: I miei genitori si sono innamorati, facendo il film Stromboli, a Stromboli nel 1949. L'Isola Anima è dove è tornata, cioè sono stata accolta come se fossi una di loro. Questo mi ha commosso moltissimo.
0: Sanremo Giovani cambia musica. La RAI ha annunciato il nuovo regolamento della gara riservata ai giovani talenti della canzone. Allora sentiamo le novità con Marco Cosenza.
6: Canta Nicola Filippucci.
7: Fino all'anno scorso era così, giovani e big cantavano sullo stesso palco ma in competizioni separate. Ora invece si cambia.
8: Ero pronto a mettermi continuamente in discussione.
7: Nuovo direttore artistico Stefano De Martino, nuove regole. Audizioni aperte a 60 artisti e poi più eliminatorie per decretare il 18 dicembre un solo vincitore che entrerà di diritto in gara direttamente tra i big a Sanremo dal 16 al 20 febbraio 2027, accorciando la lunghezza di quel trampolino che per anni ha proiettato gli esordienti nel mondo dei grandi, la terra promessa. È stato così per Eros Ramazzotti, vincitore tra i giovani nel 1984, e sempre da lì è iniziata la scalata al successo di Laura Pausini nel 93. Sarebbero seguiti Bagni di folla, altro che solitudine.
8: La solitudine tra noi, questo silenzio dentro me.
7: Forme seguite da tanti altri, Masini, Britti, Gabbani, Moro e non ultimo, Ultimo.
8: Ci sarà il ballo delle incertezze, ci sarà.
7: Applaudito in sala, ad anni di distanza dal concerto dei Record di Tor Vergata, coronamento di una magica favola come quella di Arisa e della sua sincerità.
9: Sincerità, adesso è tutto così semplice.
7: O ancora di Mahmood, che dopo il debutto con Gioventù Bruciata all'Ariston nel 2018, finì per vincere il Festival dei Grandi non una ma due volte, largo ai giovani.
10: Cinque cellulari nella tuta blu, baby, non richiamerò.
0: Era il nostro ultimo servizio in questa edizione.

0: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.
1: Acido ialuronico Venus più crema filler. Il trattamento su misura che idrata e rimpolpa, goccia dopo goccia. E per l'igiene intima, fresco Venus, nel maxi formato e in salviette. Intimo fresco, Venus.
2: Da MD la buona spesa conviene ogni giorno e farla è sempre più comodo e semplice. Perché puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Scopri di più su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Vorresti un sorriso più bianco ma temi di danneggiare lo smalto?
4: Da oggi sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
5: Dal giorno 1.
4: Sorriso più bianco, sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Quando i problemi di stomaco ti sorprendono, puoi provare Malox Plus. Neutralizza l'iperacidità e il bruciore e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco. E in caso di reflusso, puoi provare Malox Reflu Rapid. Può iniziare ad agire in 3 minuti, anche in gravidanza.

0: idea, dottor Scotti.
1: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo, per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare, per un pulito ancora più brillante.
2: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
5: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
6: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!

Oltre 1000 gli sfollati per il terremoto. Dopo il decreto del governo, dai cittadini la richiesta di interventi immediati. In tanti ancora senza acqua e luce. Piante dosi in prefettura a Napoli incontra i sindaci che chiedono contributi per la prevenzione e normative adeguate per le verifiche sismiche. La morte del piccolo Domenico, trovato l'accordo per il risarcimento tra il Monaldi e la famiglia, che ora aspetta il processo penale. Accompagnare i pazienti nei loro ultimi momenti. Al CTO di Napoli la stanza dei sogni, uno spazio di dignità e rispetto, accoglie i degenti nel fine vita. Prima amichevole internazionale per il Napoli, in 7000 per il test con l'Osasuna, azzurri avanti 1-0.

0: 1-0. A lavoro anche le campane di B, domenica per il Benevento esordio in Coppa Italia, Juve Stabia da martedì la Campania. Abbonamenti. Buonasera, è in apertura l'emergenza per i Campi Flegrei. Giornata importante dopo le misure approvate dal governo. Oggi riunione in prefettura con il ministro dell'interno Piantedosi, che ha incontrato i sindaci e una delegazione di cittadini di Pozzuoli. Ed è lì che andiamo in diretta con Gianluca De Martino.
1: Si è conclusa poco fa l'assemblea dei cittadini di Pozzuoli, che hanno raccontato cosa si sono detti con il ministro Piantedosi nell'incontro in prefettura. Ma partiamo dai dati aggiornati a questo pomeriggio, perché si parla di 1031 persone evacuate, 900 in sistemazione autonoma, 58 che restano al Pala Trincone e 74 in albergo. Ma vediamo il racconto della giornata in prefettura con Daniele Meloni.
2: Una prima interlocuzione con i sindaci dei comuni coinvolti dalla crisi bradisismica e per accelerare la filiera istituzionale. Il vertice in prefettura Napoli tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, i primi cittadini e la presidenza della regione ha posto le basi per la collaborazione istituzionale. C'è stato anche l'atteso incontro tra il ministro e i cittadini.
3: Molte delle domande che hanno fatto hanno trovato delle risposte anche rispetto al provvedimento che si sta mettendo in campo. Abbiamo dato la disponibilità a che vengano sentiti in ogni occasione in cui questa cabina di regia e quando io stesso ritornerò qui in prefettura a Napoli per poter rinnovare questo impegno che abbiamo preso.
2: Con Caivano si è parlato di modello Caivano. Questo corpus di interventi, decreti precedenti e questi, possono far sì che questo può essere un modello anche per eventuali emergenze che noi naturalmente speriamo non ci siano, però.
3: Guardi, l'obiettivo è questo, l'obiettivo è innanzitutto che funzioni. Se diventa un modello vorrebbe significare che abbiamo vinto da questo punto di vista, quindi sicuramente non posso che risponderle di sì, insomma, spero che diventi un modello.
2: Un modello che alcuni sindaci vorrebbero sostituire con un altro.
4: La cosa che maggiormente lamentiamo è che non è possibile che si facciano i decreti solo dopo le scosse, non siamo più credibili, dobbiamo ragionare in un'ottica di prevenzione ampliando il contributo per quelle famiglie che vogliono fare i lavori nelle proprie abitazioni per diminuire la vulnerabilità sismica.
2: Un controllo più capillare degli edifici è stato uno dei problemi posti, ma manca una normativa adeguata in merito.
5: Se ci fosse un provvedimento nazionale che consentirebbe a tutti di fare delle verifiche, obbligherebbe a tutti di concedere i verificatori di farli nelle proprie abitazioni, forse saremmo un po' più tranquilli. Però purtroppo è una legge nazionale che va fatta.
1: Non si può pensare di spopolare Pozzuoli o delocalizzare le persone, lo ha detto il ministro Piantedosi a proposito dell'ipotesi di nuove scosse, di un nuovo sciame sismico. Le reazioni della piazza, si è conclusa poco fa l'assemblea, chiedono interventi immediati i cittadini e invitano ancora alla mobilitazione. Sentiamo le loro voci.
6: Abbiamo rappresentato quelle che sono le istanze del territorio, da assicurare un tetto sulla testa degli sfollati, quelle di garantire un'assistenza in caso di scossa capillare con l'apertura del lab, perché dopo 3 anni ancora è assurdo che in caso di scossa forte le persone sono abbandonate a se stesse. E poi è chiaro che abbiamo anche chiesto la verifica capillare di tutte le strutture pubbliche e private.
7: Scaricare sulle persone tramite il contributo autonoma sistemazione la soluzione non è ammissibile in questa circostanza. Noi abbiamo preteso, e gliel'abbiamo chiesto direttamente, che si intervenga direttamente dando un tetto sulla testa a tutte le persone che hanno la casa inagibile. Gli abbiamo detto che devono assolutamente inserire queste operazioni nel decreto, che le soluzioni per le persone devono essere trovate ora e subito.
1: Abbiamo accennato al decreto appunto per i Campi Flegrei, 100 milioni stanziati con il contributo per l'adeguamento antisismico che passa dal 50% al 70% e un incremento del fondo per i contributi di autonoma sistemazione. Il riassunto, la sintesi dell'intervento con Giorgio Saracino e poi linea allo studio.
8: Io oggi ho lanciato un appello all'opposizione per collaborare tutti assieme, e chi ha la ricetta magica per risolvere il problema la dica, la riveli e saremo pronti ad accoglierla.
9: Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, dopo la sua informativa al Senato, 100 milioni di euro per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali resi inagibili dal sisma del 31 luglio.
10: Per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali resi inagibili sempre dal sisma del 31 luglio.
9: Elevazione dal 50 al 70% del contributo che sarà dato al cittadino proprietario dell'immobile che chiede di voler adeguare la propria costruzione alle norme antisismiche. Milioni di euro che si vanno a sommare a quelli stanziati dalla Regione Campania per il comune di Pozzuoli. 1.800.000 euro sono destinati al contributo di autonoma sistemazione, istituito per finanziare l'erogazione del CAS ai nuclei familiari interessati dagli sgomberi. 200.000 euro per le spese di somma urgenza per il pronto soccorso e il superamento dell'emergenza. Nel CAS, secondo il decreto, confluiranno anche 1.875.000 euro per il 2026 e 4,5 milioni per il 2027. Requisiti per la richiesta di mora abituale al 31 luglio nell'immobile interessato, la cui casa si è dichiarata inagibile o deve essere sgomberata. Erogazioni mensili da 400 a 900 euro a seconda del numero dei componenti della famiglia. 200 euro in più per persone con più di 65 anni o con disabilità certificata.
0: Chiudiamo la pagina dedicata al bradisismo e passiamo alla morte del piccolo Domenico Caliendo, perché è stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia. Alessia Meloni.
11: Accordo raggiunto tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia Caliendo per il risarcimento dopo la morte del piccolo Domenico.
12: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio, la cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
11: Ecco, dal punto di vista penale a che punto siamo?
12: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. Ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
11: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
12: Non cambia niente.
11: Soddisfazione è stata espressa anche dai legali dell'azienda ospedaliera.
13: Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto e rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro rispetto nei confronti della famiglia Caliendo.
0: Uno sfottò in una chat di gruppo sarebbe alla base di un litigio tra giovanissimi, finito con due coltellate all'addome. È successo a Ponticelli, dove c'è sfiducia e preoccupazione tra i residenti. Alessio Versa.
14: Non c'è bisogno di parlare come si sta qua.
15: È una cosa che già è risaputa.
14: Sì. Però il fatto del ragazzo non ha sentito niente.
16: Un dodicenne ferito con due coltellate all'addome al termine di una lite tra coetanei e l'innesco sarebbe stato uno sfottò in una chat di gruppo. È accaduto nella tarda serata di ieri, siamo a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il ragazzo trasportato all'ospedale Villa Betania è stato medicato e poi dimesso. Tra i residenti del quartiere c'è sfiducia.
17: Abbiamo tanta paura, purtroppo. Passando poi gli anni è diventata ancora peggio, mo per questi minuti che abbiamo.
18: Quando accadono queste cose,
19: ci dispiace. Purtroppo tengono figli di 16 anni. È finita la scuola, è finito il calcio. Quando scende la sera, poi così. Non mi addormo finché non metto la chiave in tavola a testa, dir che tengo paura.
16: I militari hanno identificato chi avrebbe inferto le due coltellate. Si tratta di un tredicenne che è stato segnalato perché non imputabile.
19: Purtroppo si tenesse una cosa di soldi e lasciasse tu quartiere e me ne fuiesse a qua.
0: Chiedevano prestiti con un tasso di interesse del 20% al giorno e imponevano il pizzo per ogni assunto nei supermercati della Valle Caudina. Due uomini ritenuti vicino al clan Pagnozzi sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo dei comandi provinciali di Avellino e Benevento. Tre agenti della polizia penitenziaria contusi e finiti in pronto soccorso con 7 giorni di prognosi nel corso di una perquisizione notturna all'interno del carcere di Avellino. 5 detenuti hanno opposto resistenza e sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Voltiamo pagina e parliamo di sanità al CTO di Napoli, uno spazio dedicato ad accompagnare i pazienti nel percorso di fine vita. Margherita Rosciano.
20: Il compito del medico d'urgenza non è quello solo di salvare le vite, è anche quello di dare una buona morte quando non c'è una possibile alternativa. Ecco, un luogo che consenta di accompagnare questi malati nell'ultimo pezzo della loro vita in maniera dignitosa, senza dolore, senza sofferenza, è mandatorio per i medici d'urgenza.
21: Sono 24 i pazienti che da dicembre scorso sono stati accolti nei loro ultimi momenti nella stanza dei sogni nell'unità emergenza urgente.

0: emergenza dell'ospedale CTO di Napoli, che consente anche ai familiari di restare accanto ai propri cari. È destinata all'accompagnamento nel fine vita e, nei casi clinicamente previsti dalla normativa, alla sedazione palliativa. Lo spazio è stato progettato secondo i principi dell'umanizzazione dell'assistenza, coinvolgendo anche una quinta della scuola Savio Alfieri di Secondigliano. I medici e gli insegnanti hanno parlato con i bambini della morte e loro, ricordando a volte quella dei nonni, hanno disegnato ispirandosi ai racconti di Saint-Exupéry e De Giovanni.
1: Questi bambini hanno lavorato su dei disegni, c'è una bambina, Giulia, che è stata bravissima e ci ha arredato la stanza con un pannello del soffitto, perché i malati guardano il soffitto, non guardano davanti, e ha fatto un bellissimo cubo che sta nella libreria antistante la stanza dei sogni, dove ci sono i familiari in un salottino, e quindi hanno lavorato su questo.
2: La pagina politica con le reazioni dopo il via libera per l'istituzione dell'area marina protetta di Capri. Fabio Forlano.
3: Via libera della Camera all'area marina protetta di Capri. Il testo è stato votato dalla Commissione Ambiente in sede legislativa. Relatore l'onorevole Zinzi.
4: Significa maggiore tutela ambientale e paesaggistica, ma significa anche un grande investimento sul futuro, su Capri e sulle sue risorse, a partire dal bellissimo mare.
3: Il Ministero dell'Ambiente ha adesso 6 mesi di tempo per l'istruttoria tecnica. Il Golfo di Napoli, dice il ministro Gilberto Pichetto Fratin, diventa il primo interamente tutelato attraverso una rete di aree marine protette. Fratelli d'Italia, partito promotore della legge, parla con Sergio Rastrelli di successo importante per l'isola e per Napoli. Da Forza Italia, Francesco Silvestro sottolinea come la norma tuteli uno dei siti di maggior pregio nel Mediterraneo. Sergio Costa, Movimento 5 Stelle, ricorda le prime iniziative del governo Conte 2 e definisce l'area marina protetta una conquista per tutti. Di ottima notizia parla Francesco Emilio Borrelli di AWS, e soddisfazione viene espressa anche dai sindaci di Capri e Anacapri, Paolo Falco e Franco Cerrotta. La norma separa Capri dall'area marina protetta di Punta Campanella e assegna risorse per 300.000 euro dal 2027.
2: Dal mare alle aree interne, perché dal 19 al 24 agosto torna il Mario Puzo Festival Corto a Capo, festival cinematografico itinerante tra l'Irpinia e il Sannio. È con noi il direttore artistico Umberto Rinaldi. Buonasera.
5: Buonasera, buonasera, grazie dell'ospitalità anche quest'anno.
2: Portare il cinema dove solitamente non è di casa, trasformandolo in uno strumento di riflessione e di riscatto.
5: Sì, questa è un po' la nostra missione, diciamo, portare il cinema dove solitamente non è di casa, quindi nelle aree interne dove è difficile incontrare un regista, è difficile incontrare un attore, e quindi, come dire, approfondire anche quello che c'è dietro al cinema. Questo è il nostro compito, e attraverso questo speriamo di poter promuovere le aree interne. Il tema di quest'anno è inversione di tendenza, lo abbiamo scelto partendo proprio dalla relazione sulle aree interne che era stata fatta dallo SNAI, che parlava di un inesorabile declino di alcuni paesi, di alcune aree rimaste così un po' abbandonate a se stesse, e noi abbiamo immaginato appunto questa inversione tendenza, cioè un modo per ribaltare questo inesorabile declino, e speriamo che il cinema e quello che proponiamo possa in qualche modo contribuire a questo processo.
2: Alcuni ospiti che ci saranno: Riccardo Scamarcio, Stefano Fresi, Maura Del Pero e tanti altri.
5: Sì, noi cominceremo proprio il 19 con Maura Del Pero, che è una delle registe più interessanti di questo, del nuovo panorama cinematografico italiano, e poi continueremo per tutta la settimana fino al 24, dove avremo appunto la proiezione anche del Ritorno al Tratturo, che è proprio un film sulle aree interne, con il regista Francesco Cordio, e avremo la possibilità di dialogare con Stefano Fresi la sera del 22 e Riccardo Scamarcio la sera del 23, e in più ci sarà questa chicca che è Sergio Stivaletti, maestro degli effetti horror, che verrà il 20 a fare una masterclass.
2: Grazie mille. Noi ora passiamo allo sport, perché a Castel di Sangro è il giorno di Napoli Osasuna, e noi andiamo allora in diretta da Anello di Costanzo.
6: Buonasera, siamo nel secondo tempo di Napoli Osasuna, con gli azzurri in vantaggio per 2-0 grazie ai gol nel primo tempo, al 28esimo di Politano e poi di Lucca ad inizio ripresa. Due gol di ottima fattura. 7.000 gli spettatori presenti qui allo stadio Patini, stadio praticamente sold out. La formazione schierata da Allegri è del tutto inedita, del resto siamo è tempo di schieramenti, ve la leggo: Meret, Di Lorenzo, Marianucci, Rachmani, Spinazzolo, Lobotka, Folorusio, Anghissà, poi Tridente, Politano, Giovane, Oilund. Assenti McTominay e Rafa Marina, a riposo

0: precauzionale. La notizia di oggi, le notizie di oggi sono tre in sostanza: l'ufficialità del passaggio di Gutierrez al Bayer Leverkusen, poi l'arrivo qui in ritiro di De Bruyne, che peraltro siede in panchina qui questa sera al Patini, che quindi si è aggregato ai compagni. Infine Lukaku doveva essere anche lui qui, ma ha chiesto ed ottenuto dalla società 2 giorni di permessi. Ripetiamo, siamo a metà del secondo tempo, Napoli 2, Osasuna 0, grazie ai gol di Politano e di Lucca. La linea può ritornare allo studio.
1: Al lavoro anche le campane di Serie B, si avvicina il momento dei primi impegni ufficiali. Andrea Caruso.
2: Con un occhio sempre attento al mercato, le campane in Serie B si avvicinano al calcio d'inizio delle partite che contano, in primis la Coppa Italia. Toccherà per primo al Benevento, domenica al Ciro Vigorito contro il Ravenna. Se i giallorossi, che continuano a inseguire sul mercato il trequartista della Roma Luigi Cherubini, vincessero, troverebbero nei 32esimi la Fiorentina. Weekend di Ferragosto in trasferta, ma non per la tradizionale scampagnata, per Avellino e Juve Stabia. Lupi impegnati a Monza, i gialloblu a Frosinone. Ma avendo una settimana in più per preparare il primo impegno ufficiale di stagione, c'è ancora tempo per qualche test. Domani sera, giovedì, la Juve Stabia giocherà a Cava dei Tirreni il Memorial Catellomari, a 20 anni esatti dalla scomparsa in un incidente stradale dell'ex cavese nato a Castellammare. C'è un addio tra le vespe e non riguarda la rosa. Ferdinando Elefante ha comunicato al club le sue dimissioni dalla carica di direttore generale. Sabato l'Avellino ospiterà invece il Torino. I biancoverdi a breve dovrebbero comunicare l'ingaggio di Simone Cinquegrano, esterno in arrivo dal Sassuolo, mentre continua la ricerca di un elemento per la tre quarti.
1: Nuoto, storica doppietta per Ginevra Taddeucci, l'atleta toscana tesserata per la Canottieri Napoli, ha vinto l'oro europeo nella 5 km, bissando la vittoria di ieri nella distanza di 10 km nelle acque della Senna a Parigi. Ottavo posto per la casertana Noemi Cesarano. A Pisciotta la prima edizione del premio Orbis Cilenti, promosso dal comitato Palazzo Iaccio, destinato a personalità che si sono, Palazzo Ciaccio, che si sono distinte nei campi della cultura, dell'impresa, del sociale e dell'arte. I riconoscimenti all'imprenditore Antonio Palmieri, il ristoratore Rinaldo Merola, l'autore televisivo Francesco Lucibello e il regista Antonio Donato. Torniamo alla notizia di apertura, i campi Flegrei, allora andiamo a Pozzuoli dove c'è Gianluca De Martino.
3: Sì, c'è un'ultim'ora perché la Protezione Civile della Regione Campania ha attivato la raccolta di generi alimentari a sostegno delle popolazioni, appunto dei cittadini che sono stati sgomberati dalle loro abitazioni. Lo riferisce l'assessora regionale Fiorella Zabatta. Intanto la piazza alle mie spalle si è svuotata e i cittadini chiedono interventi immediati. Questo è uno degli interventi immediati che poi era stato invocato, il sostegno alla popolazione. E ci sarà ancora una mobilitazione annunciata per i prossimi giorni. Intanto ricordiamo il numero degli sfollati che ha superato le 1000 unità nelle ultime ore. È linea allo studio.
1: Noi ci fermiamo qui, aggiornamenti sul sito della TGR Campania. Grazie e una buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Sulla Campania, locali fenomeni, pur in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei innocui annuvolamenti. Sull'Appennino campano, iniziali schiarite seguite da intensificazione della nuvolosità con rovesci e temporali, poi migliora. Sul Salernitano, bel tempo iniziale sarà seguito da un temporaneo peggioramento con nubi estese e fenomeni sparsi. Giornata nel complesso ancora calda, anche se le temperature risulteranno stabili sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà debole.
6: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
7: Poltrone Sofà.

0: a solo divani di qualità.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Diva e donna, Stefano De Martino. Gilda è l'unica donna che non lascerà mai. Kimi Antonelli, in vacanza beato tra le donne. Trump, vogliono uccidere sua moglie e suo figlio. Clooney, fugge dagli incendi per salvare la famiglia. In più, Cucina Mia, dalle paste fredde ai gelati, le ricette di agosto. Diva e donna e Cucina Mia sono in edicola.

0: bella idea, dottor Scotti!
1: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi secchi e il tuo nuovo libro, per un rapido sollievo può esserci EUMIL gocce oculari. EUMIL, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.
2: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
3: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
7: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia, tra giochi, rebus e cruciverba, per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
8: La tenerezza è importante. Bastano gesti piccolini.
9: Imparate da noi.
8: Capito?
10: Tenderly, un mondo di tenerezza.
11: Per chi è smart, in ogni scelta. E per chi ha il solito gusto, preferisce un gusto diverso dal solito. Insalatissime Rio Mare, un mare di ricette creative in una pocket bowl. Cambia gusto alla tua giornata.
12: Tutti i sorrisi sono unici.
13: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
14: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
13: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
15: Sono la moglie di Odisseo.
16: È morto.
15: Non per me.
16: Nessuno è mai tornato.
17: Sposa, uno di loro, uno qualunque. E gli altri se ne andranno.
18: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
16: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
19: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
15: Sceglierò presto.
19: Quando?
15: Quando avrò finito la tela.
19: Chi sei tu?
18: Ithaca, il ritorno. Venerdì 21:15, Rai 3.
20: Che io lo so che non è stato lui, però perché non dice la verità davanti al presidente? Dice la verità, no? Ha fatto la rapina, prendete l'oro e vattene via. Non ammazzare la signora che mi ha dato fastidio.
21: Un giorno in pretura, la doppia verità. Questa sera, 21:15, Rai 3.
22: Un viaggio infinito, un eroe epico, il ritorno e la vendetta. Odissea, da sabato alle 15 su Rai 3.
23: Già detto in altre occasioni che la cosa più preziosa che noi abbiamo è la libertà. E che la libertà non esista se non c'è sicurezza. I never

0: Amanda Knox trasforma la sua vicenda giudiziaria in una commedia.
1: Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie.

0: Spagna ha fallito totalmente, perché al di là del disastro di Ceuta, della mancanza di soccorsi, manca una bottiglia d'acqua, niente, una vergogna, con la playlist di Sanchez talmente umanitario che se ne va a Lanzarote al mare e dice sentite queste canzoni. Questo è successo, l'ha fatto lui.
1: Ma a voi vi piacerebbe il fallimento di Sanchez? Guardi, non l'ho interrotta. Gasparri, state
2: avanti anche delle bufole. Tajani ha detto che Sanchez ha ridato 500 cittadinanza agli immigrati, ma lo dovete smettere.
3: Mamma mia, che fatica, ogni volta torniamo indietro, ma va bene,
4: ma è importante.
3: No, ma lo so che è importante, si figuri, che è proprio faticoso. San Giorno della Marmotta che dicevamo con Natali Tocci.
4: Se non avessimo questo fardello del superbonus, pensi quanti soldi avremmo potuto stanziare?
3: Non ci avremmo avuto nemmeno quella crescita del PIL negli anni post-Covid, però.
1: Dopo le parole di ieri al nostro TG della segretaria Schlein, che si rivolgeva a Conte sulle primarie del Campo Largo, oggi c'è stato un pranzo di disgelo.
5: Lezione numero uno: danaro per comprare chi stupisce, non ce n'è. Se te lo vuoi comprare questo pesce, te lo devi guadagnare. Mi spiego? Lavami mutanda!
6: Molto meno diplomatica Taddeucci.
7: Bella zozza, si tirava fuori veramente dei troiai indicibili, cioè con gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie. Poi c'hanno le bottiglie di plastica, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile. Boh, va bene, saranno messi in quina, ma troiai, proprio ho detto meno male era pulito, penso se era sporca, com'era.
8: Ma io intanto auguro al governatore Cirio che Macron non chiuda mai Schengen dall'Italia verso la Francia, perché
9: l'ha già chiuso più volte,
8: i migranti che entrano, ecco, e a lei non ha fatto piacere di certo, e a lei non ha fatto piacere di certo, e a lei non ha fatto piacere di certo, quindi vado avanti adesso
9: tutte le notti.
1: Allora a casa un attimo
9: Schengen, tutte le notti sul confine piemontese di Claviere,
1: allora
9: per cui, guardi, si informi prima di parlare
1: qui, tutti potete parlare, però insomma stiamo con i toni tranquilli, moderati.
8: È che non bisognerebbe chiudere mai.
10: Hai paura? Chiediamo a questa sedicenne, arrivata da sola. Un po' sì, risponde, soprattutto dei ragazzi. Qui c'è violenza, abbiamo trovato coltelli, pistole, la politica fa le passerelle in centro, ma da queste parti non si vede nessuno, insiste il cittadino spagnolo. Ho amici che mi proteggono, ma alcuni uomini mi spaventano, confessa una ragazza.
11: Peppone! Qui continua a ballare il campidanesu e questa è una festa di matrimonio, il che significa che mi devo sposare qua in Sardegna, giusto Serena?
12: Eh sì, ormai è fatta.
11: È fatta, vabbè, direi che mi è andata bene però, perché sei meravigliosa.
12: Grazie.
2: Questa provocazione sul musulmano non ha alcuna, diciamo... Non ha alcun elemento.
13: Non ha alcun elemento a Gambellara.
2: Ieri hanno preso un'altra famiglia che ha rischiato di fare. Le regole valgono per tutti. Voi sai cosa volete fare? Strumentalizzare i cattivi musulmani.
1: Cioè quelli che non hanno alcun
2: elemento. È la strumentalizzazione quella.
14: Mi dà speranza l'uomo, perché poi alla fine l'uomo e la donna perseguono sempre l'obiettivo giusto e credo che poi il buon senso deve prevalere sempre e prevarrà. Si troverà un modo per far venire a più miti consigli Putin e trovare Hezbollah che smetta di bombardare Israele, che Israele trovi la pace e non continui a attaccare Gaza, e questo è quello che noi vogliamo che accada, ma alla fine il buon senso prevarrà.
15: In che senso?
16: Vogliamo più carri armati,
17: no,
16: più aerei da bombardamento.
17: Io voglio più carri armati
16: più
17: per essere anche sicuro. Certo.
16: Non vogliamo più energie da fonti rinnovabili. Vogliamo partecipare alla guerra.
17: Io vorrei
16: Trump.
17: Anche più carri armati
16: vogliamo
17: per difendere.
16: Vogliamo che scorra il sangue.
17: No,
16: vogliamo cacciare gli immigrati.
17: Carri armati per evitare di essere attaccato o aggredito. Vorrei più carri armati possibili.
16: Ma chi ci aggredisce? Ma la Russia sta per attaccare l'Italia.
17: No,
16: ma non siamo ridicoli.
17: Non ci aggrediscono perché c'è il tuo amico Trump che ci difende.
16: Ma non siamo ridicoli.

0: La Lega non la pensa come voi sul tema del riarmo, Salvini non la pensa come Crosetto, tanto per andare giù con l'accetta, eh?
1: Ma guarda, infatti vedo che le ferie le hanno fatto veramente bene, è tornato veramente molto energetico.
0: Non vedo l'ora di tornarci infatti in ferie, visto che mi hanno fatto bene.

0: Diversi studi hanno dimostrato che quando gli studenti stranieri sono troppi in una classe, diminuiscono gli apprendimenti. Quindi, nell'interesse degli studenti stranieri e degli studenti italiani, abbiamo pensato di rendere effettivo il limite del 30%.
1: Chi fa la scuola non è meglio andare a pescare nel fiume.
2: Fidelio, un uomo che non sa né leggere né scrivere rimarrà sempre un pinco pallino qualunque.
3: Si continua a parlare di tutto tranne che dell'unica cosa realmente importante.
4: Eh? La fregna.
5: La fregna, Ferretti.
6: La fregna.
7: Il modello Albania è un fallimento, non so se Giorgia Meloni vuole esportare un fallimento. Hanno buttato 800 milioni degli italiani per fare delle prigioni che sono rimaste vuote calpestando i diritti umani delle persone.
8: Estaba acompañado, pero
9: lo dejaron solo. Lo llevan a la guardia.